0: forzato il cuore dell'intelligence, la riorganizzazione non avrà alcun effetto sul numero dei dipendenti. La Confederazione apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che passa a quella omologa del Nazionale. E migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni che si vedrà in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. Sport, ai mondiali di hockey, ieri la Finlandia ha sconfitto per 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. In Formula 1 la gara sprint del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti al compagno di squadra Antonelli e alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Nel calcio il Lyon ha vinto la Coppa di Francia imponendosi 3-1 sul Nizza. In Italia Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1 in campionato. Bergamaschi qualificati per la Conference League. Infine le previsioni per oggi, sabato 23 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e bis sull'altopiano. 2 minuti dopo le 2, oggi è sabato 23 maggio, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 9 chilometri di colonna, con attese di circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il tunnel tra Hirschfeld e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Rete 1.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

che spesso odio la vita mia. Camminando senza meta in questa strana

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative tra Stati Uniti e Iran per abbozzare un accordo che possa fare scattare una tregua. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate le basi di una prima sommaria intesa. Tra i punti chiave, ancora in discussione, rientrano il cessate il fuoco immediato, l'apertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane contro la Repubblica Islamica. Tra i nodi da sciogliere resta sempre la questione nucleare. Il responsabile della diplomazia di Washington, Marco Rubio, frena e Donald Trump invece valuta seriamente di riprendere la guerra. Ed è di ieri sera la notizia delle dimissioni della numero uno dei servizi segreti statunitensi, Tulsi Gabbard, che ha dichiarato di volere restare vicina al marito malato. Secondo alcuni media avrebbe pesato la sua posizione scettica sul coinvolgimento nelle guerre. Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di avere colpito un dormitorio di studenti nel Donbass occupato. Secondo il presidente russo, che ha definito l'attacco terroristico, almeno 6 persone sono morte e un'altra quarantina è rimasta ferita. I dispersi sono 15. In Congo cresce l'allerta per l'Ebola. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha innalzato l'allarme a livello regionale dove l'epidemia continua a dilagare. Nel resto del mondo i rischi restano contenuti. Berna apre le compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che ora passa alla Commissione omologa del Nazionale. E chiudiamo con la notizia del primo giorno di canicola dell'anno registrato ieri in Svizzera. In Vallese a Visp sono stati raggiunti i 30 gradi, a seguire Biasca in Ticino con 29,4. Lo indica Meteo News, rilevando che si tratta di una data precoce. Meteo Svizzera precisa che anche alla fine di maggio dell'anno scorso, nella Valle del Rodano, dove si trova Visp, le massime erano salite a 31,3 gradi. Intanto i grigioni continuano a mantenere il primato con i 30 gradi registrati il 2 maggio del 2005. E le previsioni per oggi, sabato 23 maggio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e bis sull'altopiano. 2 minuti dopo le 3, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 9 chilometri di colonna, con tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il tunnel tra Hirschfeld e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Attenzione in Romandia sull'autostrada 9, autostrada dell'Emano, tra Vevey e Martigny, tra Montreux e Villeneuve, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione, in Romandia, sull'autostrada 9, Veve Martigny, tra Montreux e Villeneuve, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, in Romandia, sull'autostrada A9, Veve Martigny, tra Montreux e Villeneuve, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Le 3.25 di oggi, sabato 23 maggio, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. In Romandia, sull'autostrada A9, Vevey Martigny, tra Montreux e Villeneuve, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Per quanto riguarda la situazione attorno al San Gottardo, sull'autostrada 2, prima del portale nord della galleria, ci sono 9 chilometri di colonna con tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti tra Hirschfeld e Göschenen. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

Le 3:34 minuti primire, segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sull'autostrada A9 tra Vevey e Martigny, tra le località di Montreux e Villeneuve. Raccomandiamo come sempre prudenza e attenzione alla guida. Sull'autostrada 2 invece, prima del portale nord della galleria del San Gottardo, ora sono 7 i chilometri di colonna, con attese di circa 1 ora e 10 minuti per attraversare il tunnel tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa verso la galleria.

un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti e allo stesso tempo la CNN, che anch'essa cita alcune fonti non precisate, ha annunciato che al capo della Casa Bianca sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. E ancora dagli Stati Uniti, secondo il New York Post, la figlia di Donald Trump, Ivanka, sarebbe finita nel mirino di un complotto di un terrorista del corpo delle guardie rivoluzionarie per vendicare l'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani. La testata ha aggiunto che Mohammad Bakr Saad Davood al-Saadi, da poco arrestato, si era impegnato a uccidere Ivanka e aveva anche una planimetria della casa della figlia dello stesso Donald Trump. Al-Saadi è stato arrestato in Turchia il 15 maggio e quindi estradato negli Stati Uniti. E questa notte due edifici a Tiro e dintorni sono stati colpiti da razzi poco dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione della zona. Un corrispondente dell'agenzia francese AFP ha udito due esplosioni mentre un edificio alla periferia della città libanese meridionale veniva colpito e ha poi visto fiamme e fumo levarsi dal luogo dell'impatto. Poco dopo una seconda esplosione è stata udita in città mentre un'altra colonna di fumo si levava dal punto colpito. Pieno successo per il test in volo suborbitale della nuova versione della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship previsto per i viaggi verso la Luna e il pianeta di Marte. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta Ship ha proseguito il suo viaggio su una traiettoria stabile, nonostante uno dei suoi 6 motori fosse fuori uso ed è quindi ammarrata nell'Oceano Indiano. Lungo il percorso ha rilasciato in un tempo record 20 simulatori Starlink di dimensioni simili ai satelliti Starlink V3 di nuova generazione e per ultimi due satelliti modificati ed equipaggiati con telecamere per riprendere lo scudo termico della capsula. Infine le previsioni per oggi, sabato 23 maggio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e bis sull'altopiano. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, i chilometri di coda ora sono 6, con tempi di attesa di circa un'ora tra Hirschfeld e Göschenen. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
0: Rete 1.

con i tasti che ci abbiamo, con quelli comporremo, con i sogni che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che ci abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò. Con la vita che ci abbiamo.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, Roberto Ortelli. Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori di volere concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Allo stesso tempo la CNN, citando altre fonti, ha annunciato che al capo della Casa Bianca sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Intanto il New York Post ha scritto che la figlia di Donald Trump, Ivanka, sarebbe finita nel mirino di un complotto di un terrorista del corpo delle guardie rivoluzionarie per vendicare l'uccisione del generale Qassem Soleimani. La testata ha aggiunto che Mohammad Bakr Saad Davood al-Said, questo è il suo nome, da poco arrestato, si era impegnato a uccidere Ivanka e aveva anche una planimetria della casa della figlia di Trump. Al-Saidi è stato arrestato in Turchia il 15 maggio scorso ed estradato negli Stati Uniti. E questa notte due edifici a Tiro e dintorni sono stati colpiti da razzi poco dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione della zona. Un corrispondente dell'agenzia AFP ha udito due esplosioni mentre un edificio dalla periferia della città libanese meridionale veniva colpito e ha poi visto fiamme e fumo levarsi dal luogo dell'impatto. Poco dopo una seconda esplosione è stata udita in città mentre una colonna di fumo si levava dal punto colpito. Sport, mondiale di hockey su ghiaccio, oggi pomeriggio a Zurigo, alle 16.20 torna in pista la Svizzera contro l'Ungheria. Ieri la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, mentre la Svezia ha battuto per 3-0 l'Italia. Nel calcio il Lyon ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. In Italia ieri sera Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti al compagno di squadra Antonelli e alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 22 invece le qualifiche per il Gran Premio di domenica. Infine le previsioni per oggi, sabato 23 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e bis sull'altopiano. 2 minuti dopo le 5, un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, i chilometri di colonna ora sono tornati a 9. Tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti tra Hirschfeld e Göschenen. Quale percorso alternativo viene consigliata l'autostrada A13 del San Bernardino? Sulla A2, ritorniamo sulla A2, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: In studio Roberto Ortelli. Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, e la CNN citando altre fonti ha annunciato che al capo della Casa Bianca sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra contro Teheran. E invece, secondo il New York Post, la figlia di Donald Trump, Ivanka, sarebbe finita nel mirino di un complotto di un membro del corpo delle guardie rivoluzionarie per vendicare l'uccisione del generale Qassem Soleimani. La testata ha aggiunto che Mohammad Bakr Saad Davood al-Saadi, da poco arrestato, si era impegnato a uccidere Ivanka e aveva anche una planimetria della casa della figlia di Donald Trump. Al-Saadi è stato arrestato in Turchia il 15 maggio ed estradato negli Stati Uniti. E questa notte due edifici a Tiro e dintorni sono stati colpiti da razzi poco dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione della zona. Un corrispondente dell'agenzia AFP ha udito due esplosioni mentre un edificio alla periferia della città libanese meridionale veniva colpito e ha poi visto fiamme e fumo levarsi dal luogo dell'impatto. Poco dopo una seconda esplosione è stata udita in città mentre una colonna di fumo si levava dal punto colpito. La Cina si oppone fermamente allo schieramento di sistemi missilistici a medio raggio da parte di Stati Uniti nei paesi asiatici. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun, esortando Washington e il Giappone a correggere i propri errori. Secondo quanto riportato dai media, l'esercito statunitense prevede di schierare in Giappone il proprio sistema missilistico a medio raggio Typhoon tra giugno e settembre in occasione delle esercitazioni militari congiunte. È tornata nella notte la coda sull'autostrada A2 attorno a San Gottardo. Stamattina presto si è formato un ingorgo di 10 km con traffico bloccato nel canton Uri tra Hirschfeld e Göschenen in direzione sud, causando, secondo il Touring Club svizzero, tempi di attesa fino a 1 ora e 40 minuti per gli automobilisti. La causa di questa congestione su più tratti è stata la saturazione del traffico. Il TCS ha raccomandato di utilizzare il percorso alternativo tramite il tunnel del San Bernardino sulla A13. Come da prassi, in questi casi la polizia ha chiuso l'accesso all'autostrada Göschenen in direzione sud. Prossimi aggiornamenti in tempo reale nei prossimi appuntamenti informativi. Oggi, sabato 23 maggio, le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e bis sull'altopiano. Dopo la sigla, le notizie sportive con Patrick Locatelli.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rosso crociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri, lo ricordo, la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia-Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti alla compagna di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 20 le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando al calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. Oggi si assegna quella tedesca, avversarie Bayern e Stoccarda. In Italia, Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1 per Gamaschi in Conference. Oggi Bologna contro Inter e Lazio-Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari. Oggi è in serbo la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 TN contro Navone.
3: Buongiorno, buongiorno e ben svegliati. Sono le 6 e quasi 5 minuti, se vi siete svegliati solo ora. Loriana Sertoni con voi oggi in Alba Chiara. Come sempre, se avete un piede ancora sul letto, allora con calma, comodi. Intanto adesso ci soffermiamo un momento sulle nostre strade ed autostrade per andare a vedere qual è la situazione e poi si comincia la mattinata. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 12 chilometri di colonna e le attese sono di circa 2 ore tra Hersfeld e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. E c'è Lenny Kravitz con In It's Over, Till It's Over, che apre questo appuntamento con Alba Chiara, con me, ma poi ci siete anche voi, lo sapete, il numero di WhatsApp è sempre quello, lo 076 321 1113, se volete interagire con noi. Buongiorno!

Loro sono i Gotthard con Smiling in the Pouring Rain, nuovissimo singolo. Intanto buongiorno a voi che siete svegli e che ci state scrivendo allo 076 321 1113. Buon caffè, buongiorno a chi ci sta ascoltando da Celerina, un abbraccio, buongiorno, buon sabato e grazie mille. Allora, qualcuno che condivide con un breve video del mare a Genova, grazie, bellissimo, un bello scorcio, un bel tuffo, insomma, poi con queste temperature, perché pare che questo weekend sia un weekend molto caldo, almeno dalle nostre parti, quindi ci sta stare a prendere un po' il sole. Grazie, buongiorno davvero a voi, buon caffè, poi il caffè naturalmente lo beviamo.

E oggi facciamo anche gli auguri a chi porta un nome antico e bellissimo, Desiderio, un nome che richiama i sogni, richiama le speranze, ciò che custodiamo nel cuore, ciò che ci spinge ad andare avanti. Quindi il santo del giorno ci racconta la storia di un uomo vissuto in tempi difficili, capace però di restare proprio vicino alla sua gente con coraggio, con umanità. E forse è proprio per questo, ed è proprio questo il significato più bello, no, di questo nome: non smettere mai di credere in ciò che conta davvero. Quindi tanti auguri a tutti i Desiderio che ci stanno ascoltando adesso, sperando che nella vostra vita non manchino mai entusiasmo, affetto e naturalmente nuovi desideri da inseguire. E già che stiamo facendo degli auguri, facciamo gli auguri anche a Levante, che compie gli anni proprio oggi. Artista elegante, artista intensa, sempre capace un po' di trasformare le fragilità, le emozioni in forza e in musica e parole. E allora auguri a Levante, auguri a tutti voi che magari oggi avete qualcosa da festeggiare, anche solo un piccolo momento felice da condividere è già qualcosa da festeggiare. Ce l'ascoltiamo con Sirene.

Questo è il nuovo di Teddy Swims, Mr. Know It All. Buongiorno, buongiorno a voi che state facendo una bella colazione. Qualcuno mi manda anche le fotografie della vostra colazione e c'è qualcosa di speciale nella colazione, quella abbondante, perché qualcuno mi ha mandato una vera e propria tavola imbandita, e non è solo il primo pasto della giornata, è quasi un modo di dirsi oggi mi prendo il tempo di cominciare bene, forse perché siamo nel weekend e qualcuno ha più tempo del solito, perché noi viviamo spesso correndo, con il caffè bevuto in piedi, lo sguardo già sugli impegni della giornata, eppure una tavola apparecchiata al mattino, il profumo del pane caldo, del cornetto, della marmellata, insomma riescono a cambiare sicuramente il ritmo delle cose. E poi c'è il caffè, quello non può mancare mai. Intanto c'è Raff con Infinito.

0: sulla A2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo. Ci sono 12 chilometri di colonna con attese di circa 2 ore tra Hersfeld e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. E l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Vediamo la situazione dei passi alpini, sono ancora in chiusura stagionale. Furca Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novene e Susten. La riapertura per la Forcola di Livigno è prevista per il 1° di giugno. E tutti gli altri principali passi sono invece aperti e normalmente transitabili.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

la raffinatezza di Sade con Your Love is a King. E poi in Alba Chiara, come sempre, faremo anche un giro sulla nostra macchina del tempo, perché oggi 23 maggio, ma torniamo indietro al 1956, ve ne parlerò, è una data che profuma di avventura, di neve, di silenzio, ma anche di coraggio.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Il 23 maggio, appunto, abbiamo detto, è una data che profuma di neve, di silenzio, di coraggio, ma anche di avventura, perché proprio il 23 maggio, ma del 1956, una spedizione svizzera riuscì a raggiungere la vetta del Monte Everest, il tetto del mondo, un'impresa straordinaria arrivata appena 3 anni dopo la storica conquista firmata dal neozelandese Edmund Hillary insieme allo Sherpa nepalese Tenzing Norgay. E ci sono imprese che sembrano davvero appartenere più ai sogni che alla realtà, e una di queste porta la data del 23 maggio 1956, appunto, quando questa spedizione svizzera riesce a salire fino alla cima dell'Everest a 8848 metri d'altezza, un luogo dove l'aria quasi non esiste, dove ogni passo pesa come un macigno, dove il silenzio diventa immenso. E appunto, ricordiamolo, solo 3 anni prima l'uomo aveva raggiunto per la prima volta quella vetta leggendaria grazie a questi due signori, Edmund e Tenzing. Ma quella svizzera fu una delle spedizioni che confermò che l'Everest non era più soltanto un mito irraggiungibile, era diventato il simbolo della sfida umana contro i propri limiti, e forse proprio per questo che continua a affascinarci, no? L'Everest non è soltanto una montagna, è l'idea che anche davanti alle salite più difficili l'essere umano continui davvero sempre a guardare verso l'alto. E immaginate, insomma, diciamo, il vento non proprio caldo, visto che prima ho parlato di giorni caldi, ma quello dell'Himalaya è un po' gelido, le corde fissate nel ghiaccio, le tende mosse dalla tormenta, gli uomini che avanzano lentamente verso il cielo. E negli anni 50 conquistare l'Everest non era soltanto sport, era esplorazione pura, anzi quasi eroismo estremo, e quella spedizione svizzera entrò nella storia dell'alpinismo mondiale. E in fondo questa maestosa montagna, perché questo è l'Everest, continua a parlarci ancora oggi, non solo di montagne, ma di sogni, di fatica e di quella voglia di arrivare sempre un passo più in alto, la voglia di noi esseri umani. Intanto c'è Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

0: Sorrenti con Figli delle Stelle. Noi adesso andiamo a collegarci con Meteo Svizzera Locarno Monti, dove troviamo Guido Della Bruna. Ben arrivato Guido, buongiorno.
1: Buongiorno Lori, buongiorno a tutti.
0: Allora Guido, io prima dicevo farà caldo in questi giorni ed effettivamente penso che me lo confermi. La giornata di oggi credo che sarà una bella giornata meteorologicamente parlando, Guido.
1: Sì, in realtà non c'è molto da dire se non che siamo in condizioni anticicloniche, possiamo definirle estive.
0: Bene.
1: Ci salvano ancora un po' le temperature notturne, che sono ancora relativamente basse. Questa mattina a sud delle Alpi eravamo attorno ai 12 fino ai 16 gradi, quindi si può dire se dorme ancora bene di notte. A nord delle Alpi eravamo sui 12 gradi circa. Se no per oggi appunto abbondanza di sole in tutta la Svizzera, temperature che salgono di giorno in giorno, oggi avremo massimo sui 29-30 gradi un po' in tutto il paese e condizioni molto miti anche in montagna con l'isoterma di 0 gradi attorno ai 4000 metri, in montagna c'è un vento debole localmente sulle creste, può essere moderato da nord, ma condizioni estive anche in montagna. E volendo dare un'occhiata anche ai prossimi giorni, possiamo dire che cambierà ben poco, se non che le temperature continueranno a salire,
0: godremo
1: forse un grado al giorno per l'inizio, metà della prossima settimana passeremo tranquillamente i 30 gradi in tutta la Svizzera.
0: Ah beh, quindi sarà un weekend lungo, perché per molti lunedì insomma è festa, è un weekend lungo, bello, soleggiato e caldo.
1: Esatto, riassumendo.
0: Riassumendo. Grazie mille Guido Della Bruna, buon sabato, buona giornata, grazie.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

Robin Williams insieme a Gary Barlow con la sua Shame. Allora, beh, c'è chi sta guardando il weekend con il sorriso, no? Perché avete sentito, Guido Della Bruna ci ha detto che le previsioni parlano chiaro, ci aspettano giornate dal sapore quasi estivo, temperature miti, sole, quell'atmosfera che fa venire voglia di stare all'aperto il più possibile. Poi insomma con il lunedì di festa tutti ne approfitteranno per concedersi un piccolo anticipo d'estate, tutti o quasi, chi se lo può permettere, insomma chi non lavora, perché c'è qualcuno che mi ha scritto io lunedì lavoro, e però insomma magari molti si concedono una passeggiata sul lago, una grigliata con gli amici, un pranzo in terrazza e magari una fuga nella natura. E sono quei fine settimana che cambiano un po' l'umore, no? Che fanno rallentare un po' i pensieri e ricordano quanto davvero basti poco per sentirsi bene. Intanto buongiorno ad Alessandro, che fa gli auguri a suo papà, che si chiama Giovanni. Auguri Giovanni, che oggi compie la bella età di 60 anni, quindi un grande grande augurio, un buon compleanno. Nel frattempo c'è anche Fiorella Mannoia con i suoi treni a vapore e l'informazione fra poco delle 7.

0: ore 7.
1: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita alcune fonti. E alcune fonti vengono citate anche dalla CNN, che ha annunciato che al capo della Casa Bianca sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. E invece, secondo il New York Post, la figlia di Donald Trump, Ivanka, sarebbe finita nel mirino di un complotto di un membro del corpo delle guardie rivoluzionarie per vendicare l'uccisione del generale Qassem Soleimani. La testata ha aggiunto che Mohammad Bakr Saad Davood al-Said, questo suo nome, da poco arrestato, si era impegnato ad uccidere Ivanka e aveva anche una planimetria della sua casa. Al-Saadi è stato arrestato in Turchia il 15 maggio ed è estradato negli Stati Uniti. I nuovi scenari geopolitici hanno importanti ripercussioni anche sui servizi segreti svizzeri. Per fare fronte ai cambiamenti dell'anno prossimo sarà rafforzato il cuore dell'intelligence. La riorganizzazione non avrà alcun effetto sul numero dei dipendenti. E la Confederazione apre le compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che passa ora a quella omologa del nazionale. Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, che, lo ricordiamo, sarà in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. Il comandante della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, dopo 22 anni va in pensione. John Robiani ha colto l'occasione per ricordare le tappe e gli eventi che hanno maggiormente segnato la sua lunga carriera.
2: Nei 22 anni in cui lei è stato comandante ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle polizie comunali. Le chiedo, come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi?
3: Beh, ne abbiamo fatta di strada. Sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato, unitamente al cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme, per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio.
2: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso, e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
3: Bah, effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno sia nella polizia che nella gente. Ecco, la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista. Ecco, dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro: la divisa è di tutti.
2: Ora in pensione, le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è, per esempio, la politica.
3: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene. La politica, ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rossocrociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia, Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti al compagno di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 22 poi le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando al calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. Oggi si assegna quella tedesca, avversarie Bayern Monaco e Stoccarda. In Italia Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1. Bergamaschi in Conference League. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari oggi in serbo, la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila, con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa ad ora prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15, Thin contro Navone.
0: Sulla A2 prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 12 km di colonna con attese di circa 2 ore tra Hersfeld e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. E l'autostrada, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Vediamo la situazione dei passi alpini, sono ancora in chiusura stagionale Furca, Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novena e Susten. La riapertura per la Forcola di Livigno è prevista per il 1° di giugno. Tutti gli altri principali passi sono invece aperti e normalmente transitabili.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ben ritrovati, questa è Alba Chiara, alle 7:06. Con voi c'è sempre Loriana Sertoni, ma ci sono anche Queen.

sapete, il sabato mattina facciamo un giro per capire anche cosa sta succedendo nella Svizzera italiana, quindi spettacoli, idee per il weekend, insomma un po' di proposte per voi. E ci sarà la nostra Caterina Righenzi che ci ha preparato una bella agenda che ascolteremo, ma poi vi daremo anche dei consigli, quindi preparate carta e penna. Nel frattempo ci sono i Colors.

buon sabato mattina, le 7:17. Beh, fuori magari c'è ancora chi sta sbadigliando e allora io faccio una cosa, vi offro un caffè virtuale, adesso lo mettiamo su, eccolo qua. Prendetelo come preferite, forte per chi deve ancora svegliarsi, macchiato per i più tranquilli, cappuccino con tanta schiuma per chi il weekend vuole gustarlo con calma. E se siete già in macchina, lavoro, magari appena usciti con il cane, beh, questo caffè è per voi, sappiatelo, perché il sabato mattina ha un sapore un po' diverso, diciamocelo. Non corre veloce come gli altri giorni, è quel momento in cui, ecco, ci si sveglia un po' più piano, no? Almeno speriamo per molti, insomma, che si possono godere questo weekend. E allora fatevi compagnia con questo caffè. Adesso c'è Barbara Streisand con Woman in Love e tra poco c'è Caterina Righenzi con un bel appuntamento, con una bella idea per il tempo libero. Lei ci propone un momento di intrattenimento e ci porta in Leventina fra poco. Intanto c'è Barbara Streisand con un grande, grande successo degli anni 80, questo qui.

0: Woman in Love. E per quel che riguarda l'agenda di oggi, la nostra Caterina Righenzi ci porta in Leventina.
1: L'agenda con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Ci spostiamo ad Airolo perché il prossimo sabato 6 giugno torna una gara di casse di sapone che fa parte di un campionato svizzero più ampio, seconda edizione della Gotthard Soap Box Race. Ci facciamo raccontare tutto da uno degli organizzatori, Maurizio, ben arrivato su Rete 1.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Maurizio, questa tappa fa parte di un campionato più ampio.
2: Esattamente. Il campionato si svolge annualmente, a inizio normalmente a metà fine aprile, per concludersi attorno alla fine di settembre. Conta all'incirca una ventina di gare, alcune si svolgono in Ticino. E infatti recentemente si è svolto il derby a Losone, Ascona. Mm-hmm. Al 6 di giugno ci sarà quello di Airolo e poi si continua nella Svizzera, Canton Zurigo, Canton Turgovia, Canton Argovia e via dicendo. Dai. Fa parte del campionato svizzero di casse di sapone della IG Seifenkisten.
0: Casse di sapone, per chi non le conoscesse, Maurizio, vogliamo un po' descrivere in cosa consiste questo mezzo di trasporto alternativo?
2: Allora, questo mezzo di trasporto non inquina, uh-huh. È composto da una tavola di legno su cui sono montate delle componenti meccaniche, quindi le ruote, il dispositivo che permette di frenare e di curvare. Alla partenza c'è una piccola rampa che dà un po' di slancio alle casse di sapone, che percorrono un tracciato naturalmente in discesa per poi tagliare il traguardo. A dipendenza dei casi può essere dai 600 ai 900 metri di lunghezza, quello di Airolo raggiunge circa 950 metri. Possono partecipare bambini, ragazzi, normalmente dai 7 ai 16 anni. Questo è il range per rientrare nella classifica generale della Federazione di Casse di Sapone.
0: Ecco, raccontaci quale sarà esattamente il tracciato, la strada coinvolta quindi.
2: Allora, per chi conosce Airolo, c'è Piazza Motta, lì si avrà la possibilità di pranzare, fare le iscrizioni a partire dalle 8:30 e ci sarà l'arrivo. Mentre la partenza è praticamente sopra Piazza Motta, nei pascoli sopra Piazza Motta, poco lontano, si raggiunge in 5 minuti a piedi. Da lì si scende in direzione del Gottardo su una strada secondaria per poi tornare sulla strada principale, che per l'occasione sarà parzialmente chiusa al traffico, e riscendere fino a, appunto, Piazza Motta.
0: Quindi ecco, per permettere lo svolgimento della gara, via San Gottardo e via Luina rimangono chiuse al traffico, dico bene, dalle 7 alle 22 di sabato 6 giugno.
2: Sì, indicativamente sì, parzialmente chiuse al traffico.
0: Okay.
2: E fino a quando comunque non sarà ripristinato il campo stradale.
0: Certo, entriamo un po' allora nel programma della giornata. Si parte molto presto al mattino, 7:30, leggo, apertura buvette in Piazza Motta, appunto, dove sarà un po' tutto il fulcro, ecco, dell'evento e della giornata. Poi diverse prove sia al mattino che al pomeriggio, le premiazioni finali, la possibilità di seguire la gara da vari punti lungo il percorso.
2: Esattamente, dobbiamo pensare che tanti partecipanti arrivano già il venerdì sera, quindi avranno la possibilità di pernottare ad Airolo. Mm-hmm. Altri raggiungono Airolo la mattina presto, quindi bisogna preparare tutto, il gazebo, la cassa, fare i vari controlli di routine, ritirare i pettorali, come dicevo prima, dalle 8:30 alle 9:30. Poi dalle 9 c'è la possibilità di fare la ricognizione del percorso, che è anche importante, così si possono studiare le traiettorie da seguire per guadagnare un po' di tempo. E la prima prova, come dicevi, si svolge a partire dalle 10, quindi in mattinata, e nel pomeriggio, indicativamente alle 13 e alle 15, ci saranno la seconda e la terza prova. La giornata si concluderà per i partecipanti attorno alle 17 con la premiazione.
0: Allora, ricordiamo che la gara è aperta a tutti i partecipanti, bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, che possono o gareggiare da soli oppure anche in tandem, quindi con un adulto, magari i più piccolini insieme ad un adulto, un genitore.
2: Esattamente, c'è anche questa opportunità. Naturalmente i posti sono limitati.
0: Ecco, ricordiamo che le iscrizioni alla gara sono limitate, avete tempo fino a venerdì 29 maggio. Per chi, Maurizio, non avesse il proprio mezzo di trasporto, c'è la possibilità di noleggiare le casse di sapone?
2: Esattamente, chi non ha a disposizione una cassa di sapone propria ha comunque la possibilità di vivere questa esperienza.
0: Quindi non perdetevi la seconda edizione del Gotthard Softbox Race sabato 6 giugno ad Airolo. Le iscrizioni chiudono il 29 maggio, trovate tutte le informazioni sul sito del comune di Airolo, altrimenti www.safenkisten.ch. Grazie Maurizio, buon divertimento, alla prossima.
2: Grazie a voi e ci vediamo il 6 di giugno.

sono qui con Claudio Baglioni, voi siete lì, ci siete anche tramite il nostro numero di WhatsApp. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon caffè, ben arrivati, buona giornata, grazie mille per

le vostre fotografie per i vostri caffè. Buongiorno. Allora, un pensiero, qualcuno ci scrive un pensiero per chi oggi inizia gli esami di maturità. È un bellissimo pensiero, perché oggi tanti ragazzi e ragazze iniziano un momento importante, no? Gli esami di maturità, quindi mandiamo davvero un grande incoraggiamento a tutti. Sappiamo che naturalmente quando c'è un esame c'è agitazione, notti passate a ripassare, la paura di dimenticare tutto proprio davanti al foglio, però c'è anche qualcosa di bello in questo momento, la sensazione di magari stare attraversando una porta, no? Verso il futuro. Quindi diciamo che la maturità non è soltanto un esame, ma è uno di quei giorni che si ricordano per sempre, le ultime battute prima di entrare in aula, i compagni, gli insegnanti, insomma un momento davvero emozionante. E allora in bocca al lupo a tutti, respirate, fidatevi di voi stessi e fate del vostro meglio. Piccoli consigli modesti, ma insomma auguri davvero a tutti, grazie, buongiorno a voi. Buongiorno Fabiana, ben arrivata nel nostro salotto mattutino. Intanto c'è anche Alana Miles con Black Velvet, uno dei suoi grandi successi degli anni 90, questo qui. E poi fra poco ce l'avete sempre lì carta e penna, perché vi do un altro consiglio per quel che riguarda il tempo libero.

In un momento in cui spesso si parla di solitudine, di distanza tra generazioni, di relazioni sempre più virtuali, complici anche i social network, a Lugano arriva una serata che punta invece a riportare le persone una accanto all'altra. E oggi dalle 16 a Villa Carmine a Lugano si terrà la festa intergenerazionale organizzata dall'associazione Generazioni Solidali, un appuntamento pensato per tutti, per giovani, famiglie, adulti, anziani, con musica, merenda, aperitivo e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Non è solo una festa, un po' un invito anche a rallentare, a parlare con qualcuno che magari appartiene a una generazione diversa dalla nostra, ad ascoltare storie, punti di vista diversi, perché spesso basta anche una conversazione, una canzone condivisa, insomma un tavolo attorno a cui sedersi per sentirsi anche meno soli magari. Quindi l'evento è stato pensato davvero per tutti, costi accessibili, persino un servizio di trasporto per chi ha difficoltà a muoversi, musica, sorrisi, aperitivi, incontri magari inaspettati, perché a volte le serate più semplici diventano quelle che ci ricordano quanto sia importante il contatto umano. Allora, dalle 16, in fondo le generazioni non sono poi così lontane, ma hanno solo bisogno di occasioni per incontrarsi davvero. Questa festa intergenerazionale di oggi vuole proprio questo: trasformare una giornata, una serata qualunque, in un piccolo spazio di comunità dove davvero tante età diverse si incontrano e scoprono di avere magari tanti punti in comune, più di quanto magari immaginavano. Appuntamento allora a Villa Carmine in via Trevano a Lugano a partire dalle 16:00.

Lui è Alex Warren e questa è Fever Dreams, uno dei nuovi pezzi usciti in quest'anno, proprio nel 2026. Adesso facciamo velocemente un giro, così nello spazio, alziamo gli occhi al cielo e... Perché l'uomo è sempre alla ricerca di nuove conquiste e insomma si sa, Marte è sempre Marte, no? Prima o poi ci arriveremo su Marte. Parliamo di SpaceX, che è un'azienda spaziale privata fondata dal signor Musk con un obiettivo che allora sembrava quasi impossibile, ovvero rendere i viaggi nello spazio più economici e un giorno portare gli esseri umani su Marte. Nome completo: Space Exploration Technologies, ma tutti la conoscono come SpaceX. È diventata famosa nell'ultimo tempo perché ha rivoluzionato il mondo dei razzi. Cosa c'entra questo? Beh, allora, perché una volta i miliardari compravano grandi barche, isole private, squadre di calcio. Oggi invece c'è chi prenota direttamente un giro attorno alla Luna o addirittura un viaggio verso Marte. La storia che vi racconto sembra uscita da un film di fantascienza, invece è tutto reale. SpaceX, di cui vi ho parlato poco fa, ha annunciato il nome del possibile comandante di una futura missione di sorvolo di Marte. Si tratta di Chun Wang, un imprenditore con tantissimi soldini, legato al mondo delle criptovalute e già veterano dei voli spaziali, quelli privati, pensateci un attimo, siamo passate dal collezionare miglia aeree al collezionare pianeti, una cosa del genere. La nuova versione della gigantesca Starship è ancora ferma nella base texana di Boca Chica in attesa del primo test, però intanto c'è già chi sogna al prossimo passo, ovvero una missione di 2 anni nello spazio profondo fino a sfiorare Marte e poi tornare sulla Terra. Quindi SpaceX è pronto a partire, non finisce qui, perché prima ci sarebbe anche un viaggio turistico intorno alla Luna, giusto per aggiungere qualcosa. Sì, avete capito, turismo spaziale, una settimana nello spazio passando a meno di 200 chilometri dalla superficie lunare, altro che weekend al mare. Fa sorridere pensare che fino a pochi anni fa il massimo della tecnologia era cercare il wifi in hotel. Oggi invece si parla di voli davvero commerciali nello spazio profondo. Poi vedremo insomma quando si riuscirà in effetti, ma forse la cosa più incredibile è questa, no? Il futuro che immaginavamo nei film. Ma io mi ricordo ancora Spazio 1999, ve la ricordate questa serie? Ecco, nei film sta lentamente diventando realtà il futuro che si immaginava, no? Addirittura in queste serie, con razzi enormi, turisti spaziali, miliardari che organizzano viaggi interplanetari come se fossero crociere. Chissà, magari tra qualche decennio sentiamo qualcuno dire: quest'anno niente montagna, andiamo su Marte, abbiamo deciso. Che secondo me potrebbe anche succedere. C'è Tiziano Ferro con Lazza e questa nuova versione di Perdono, che festeggia 25 anni di successo. Oh, sono passati di anni, eh.

Quindi eccola qua, una bella versione, fresca fresca, 25 anni dall'uscita di Perdono, che era il primo singolo estratto dall'album di Tiziano Ferro, Rosso Relativo, e qui insomma si torna a celebrare uno dei brani più iconici della carriera di Tiziano Ferro, brano che è stato registrato a Los Angeles e appunto vede la collaborazione di Lazza, che ha firmato proprio una strofa inedita per questa reinterpretazione. Poi Tiziano Ferro, tramite i suoi social, lui ha detto: beh, di persone ce n'erano tante, però Lazza era quella giusta per questo pezzo. Voi cosa ne pensate? Intanto grazie a voi che ci state sempre scrivendo al nostro numero di WhatsApp, molto mattinieri ci siete, 076 321 1113, e intanto c'è qualcuno che dice: prima ci portino prove concrete che sulla Luna ci sono stati e ci tornano, poi vedremo per Marte. Sì, no, perché in effetti questa notizia fa anche un po' sorridere e riflettere, no? Perché qui sulla Terra abbiamo un sacco di cose, di problemi, traffico, bollette, riunioni infinite, telefoni che si scaricano sempre nel momento peggiore. Poi, ma intanto c'è chi già organizza vacanze attorno alla Luna e sogna Marte. Quindi da una parte, diciamo, il mondo affronta problemi enormi, no? Perché ci sono grandi problemi nel mondo, però dall'altra l'essere umano continua ad alzare gli occhi al cielo cercando qualcosa di nuovo e cercando di accaparrarsi questa Marte, proprio che non riusciamo a togliercela dalla testa, no? E forse è proprio questo uno dei tratti più curiosi di noi esseri umani, perché anche nei periodi più complicati non smettiamo di immaginare, esplorare, spingerci oltre, e fa un po' effetto, no? Pensare che qui sulla Terra si discute magari di parcheggi, di meteo, del weekend, e qualcuno invece sta preparando missioni spaziali di 2 anni per andare su Marte. Quindi insomma l'umanità continua a sognare in grande, e magari non possiamo saperlo, magari un giorno poi le agenzie di viaggio ci regaleranno i pacchetti completi, ci diranno: allora 3 giorni a Parigi, oppure sorvolo di Marte con colazione inclusa, oppure un 2 o 3 giorni sulla Luna in un bed and breakfast, cioè una cosa del genere. Va bene, ma adesso torniamo con i piedi per terra, è già scivolata via un'ora, sono le 7:56, ci ascoltiamo Céline Dion con I'm Alive e poi le previsioni del tempo e l'informazione delle 8.

0: La meteo con l'Arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bisa, temperatura massima sui 29 gradi. Le previsioni per domani, domenica: in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, sull'altopiano bisa moderata. La temperatura minima al sud sarà sui 16 gradi, al nord 13, la massima in tutto il paese attorno ai 30 gradi.
2: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 8.
4: In studio Roberto Ortelli. Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori di volere concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. E allo stesso tempo la CNN, che cita altre fonti, ha annunciato che allo stesso Trump sono state presentate, probabilmente dai vertici militari americani, le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Le guerre all'estero potrebbero avere pesato sulle dimissioni della direttrice dell'intelligence statunitense Tulsi Gabbard. Nell'annuncio diffuso ieri sera ha dichiarato di dimettersi per restare vicina al marito gravemente malato. Da fine giugno sarà sostituita dal suo vice. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente hanno avuto importanti ripercussioni sullo spionaggio in Svizzera. Ieri è stata illustrata la riorganizzazione indispensabile per far fronte alle nuove minacce. Da Berna sentiamo Gianpaolo Driussi.
5: Il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto, mentre riguardo al terrorismo Bavò ha spiegato che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero, e tutto questo, ha proseguito Bavò, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027. Serge Bavò ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi e sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna, gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavò vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi, quindi prevenire le minacce e informare per tempo le autorità politiche. Un approccio che finora si è già rivelato pagante, ha spiegato. Nell'ambito della lotta allo spionaggio, del UEF e del G7, lo scambio di informazioni è stato ed è tuttora più proficuo e preciso. A proposito di G7, che si terrà a Evian a metà giugno, le minacce principali, ha concluso Bavò, restano il terrorismo, l'estremismo violento e i cyberattacchi a strutture sensibili.
4: La cronaca regionale: in Ticino, a causa di un problema tecnico, sono stati spediti per errore numerosi e bruschi richiami a chi ha regolarmente compilato e inviato entro i termini di legge la dichiarazione delle imposte. Il riassunto di quanto accaduto con Alessandro Brogini.
6: Stando a quanto ci ha detto Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo malgrado abbiano rispettato la legge.
7: Deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerine sono state abbastanza sollecitate.
6: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora cosa è successo?
7: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo, l'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi a livello di tempistica il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
6: Allora a questo punto l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che si sono visti recapitare un richiamo?
7: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
6: In poche parole, un po' di pazienza.
3: Lo sport
0: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
8: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dai mondiali di hockey e dalla Finlandia che, superando 4-0 la Gran Bretagna, ha di nuovo raggiunto la Svizzera in testa al gruppo A a punteggio pieno. Rossocrociati di nuovo in pista oggi alle 16:20 contro l'Ungheria. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Boscolo.
9: Ne siamo certi, attorno alle 18:30 orario di Alstetten, all'interno della Swiss Life Arena, e che girerà questa canzone che tutti quanti fa impazzire, le note della vittoria per la nazionale svizzera, che difficilmente sarà costretta a subire l'inno ungherese, un inno del successo scelto dal capitano dei New Jersey Devils, Nico Ischier.
10: Ja, ich glaube wir hatten das Lied schon einmal in Helsinki in der WM.
9: Sì, mi sembra che avessimo utilizzato quella canzone a Helsinki durante i mondiali ed è stato davvero fantastico. Allora mi sono detto, perché no? Eh sì, è davvero fantastico, quasi tutti conoscono questa canzone, davvero ti fa venire la pelle d'oca.
10: Jeder kennt das Lied und ja, es gibt Gänsehaut.
9: 5 partite, 7 punti, il Vallesano come sempre è uno dei trascinatori assoluti di questo gruppo, tant'è che anche contro l'Armata Britannica, in una serata non facilissima, ha messo il suo sigillo. I 3 punti, ci teniamo i 3 punti contro gli inglesi, sappiamo però che dobbiamo giocare in un modo molto più diretto, altrimenti sarà difficile anche questo pomeriggio. Certe squadre si rintanano nel loro terzo difensivo e cercano di colpirti essenzialmente in contropiede o in power play, e allora anche oggi ci prendiamo i 3 punti, alla fine è questo che conta.
10: Wir nehmen die 3 punti e das ist am Schluss alles was zählt.
8: Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia Stati Uniti nel nostro girone. In Formula 1 sarà Russell su Mercedes a partire davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio del Canada, in programma alle 18:00. Il britannico nelle qualifiche ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Sempre stasera dalle 22:00 poi le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza, oggi si assegna quella tedesca, avversarie Bayern Monaco e Stoccarda. In Italia, Fiorentina e Atalanta hanno chiuso la loro stagione pareggiando 1-1, bergamaschi in Conference League. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Nel tennis, nel pomeriggio si disputa la finale dell'Open di Ginevra, dalle 15:00 Thin contro Navone, ma a far parlare ancora, almeno nella Svizzera italiana, è la prima qualificazione di Susan Bandecchi alla tabellone principale del Roland Garros. Patrick Locatelli.
11: Non era ancora nata Susan Bandecchi quando il Ticino della tennis poteva contare negli anni 90 su Emanuele Azzardo e Claudio Mezzadri, presenti nel tabellone principale dei Grandi Slam con una certa regolarità. Non accadeva dal 1995 con la Giubia Schese, è successo di nuovo ieri.
12: Sono venuta qui consapevole dei miei mezzi, consapevole del fatto che io potessi stare qua, altre volte non è stato tanto così, quindi ero molto più tranquilla del solito. Penso che per una delle poche volte io sia riuscita a vincere vincere le partite anche grazie alla mia testa, al fattore mentale che non è il mio forte, però forse lo sta diventando. È ovvio che se si parla di tutta la Svizzera non è così storico, ma se parliamo del Ticino assolutamente sì, sono sicuramente molto molto orgogliosa e speriamo che non finisca qua, dai. Non cambia niente se non il fatto che mi sono dimostrata che tutti questi anni di duro lavoro, di sacrifici sono serviti e che forse finalmente sono maturata e sono pronta per questi grandi stadi, ecco.
11: Un'attesa durata 5 anni, da quando nel 2021 l'allora 22enne Susan Bandecchi sfiorò l'impresa cadendo proprio sulla più bello. Ieri il suo sogno è diventato realtà.
8: La ticinese affronterà lunedì la spagnola Bux, numero 31 al mondo. Infine il Giro d'Italia, in attesa della tappa che terminerà a Cari oggi, ha in serbo la 14esima frazione, 133 km da Aosta a Pila, con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà dunque messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. È tutto per lo sport, buona giornata.

0: Sulla A2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 16 km di colonna con attese di circa 2 ore e 30 minuti tra Altdorf e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. Nei Grigioni ci sono sempre delle colonne con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Coira Nord e Bonaduz, anche in questo caso in direzione sud. Vediamo la situazione dei passi alpini, sono ancora in chiusura stagionale. Furca, Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novene, Susten. La riapertura per la Forcola di Livigno è prevista per il 1° di giugno. Tutti gli altri principali passi sono invece aperti e normalmente transitabili.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ben ritrovati Alba Chiara, ultima ora insieme con Loriana Sertoni, c'è lei, Madonna, con un successone degli anni Ottanta, questo qui.

Fra poco un altro spunto per il vostro tempo libero che riguarda la giornata di oggi. Tasmin Archer con Sleeping Satellite. Buongiorno a voi, grazie. Chi scrive un consiglio per chi oggi vuole vivere un pomeriggio speciale? Uno spettacolo circense di stoffe aeree, trapezzi, cubi, evoluzioni aeree di vario genere, grazie. Primo spettacolo alle 14, secondo spettacolo alle 17:30. presso il Cinema Teatro di Chiasso, grazie per la segnalazione. Intanto c'è il nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa.

0: amico sole. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che...
1: Buon vento, collaborazione di Alfa insieme a Jovanotti e singolo che racconta il viaggio come esperienza universale tra incertezze, tra desiderio di scoperta. Allora, lui Alfa ha detto: per me buon vento è una di quelle cose che fai fatica a spiegare senza emozionarti. Dice: Jovanotti è il mio artista preferito da sempre, il primo concerto che ho visto nella mia vita, dice Alfa, era il suo al palazzetto di Genova. Quindi per lui dice: trovarmi a cantare con adesso Jovanotti è un'emozione indescrivibile, ovviamente mai l'avrei immaginato, no? Grazie mille a Jovanotti Alfa questo nuovo singolo Buon Vento. Intanto ci sono storie che non appartengono soltanto al passato, continuano a parlarci ancora oggi, ed è quella di Giovanni Falcone. Una di queste è proprio quella. Sabato, oggi 23 maggio, arriva uno spettacolo intenso. Giovanni Falcone, Onore, Sangue, Giustizia, della Compagnia dell'Imprevisto. Un racconto teatrale che riporta sul palco una delle figure simbolo della lotta contro la mafia. E per molti il 23 maggio 1992 è un ricordo indelebile: l'autostrada distrutta a Capaci, il fumo, le immagini delle auto della scorta dilaniate, un'esplosione, il dolore di un intero paese, uno di quei momenti in cui il tempo sembra si stia fermando. Ma questo spettacolo non racconta solo la morte di Falcone, racconta soprattutto la sua battaglia, il suo coraggio, il suo desiderio di giustizia, e lo fa intrecciando la sua storia con quella di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia, figura chiave nelle indagini che poi cambiarono per sempre la lotta a Cosa Nostra. Una narrazione che si mescola alla musica dal vivo, della chitarra elettrica, che non accompagna solo il racconto ma diventa quasi una sorta di seconda voce. Uno spettacolo importante anche per i più giovani, perché ci ricorda che la legalità non è qualcosa di astratto, non ha a nomi, a volti, a sacrifici, e a volte ha avuto anche un prezzo molto molto alto. Allora, uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Cambusa Locarno questa sera alle 20:30.

visto che le previsioni meteo ci hanno confermato un weekend pieno di sole, con temperature fino ai 30 gradi, abbiamo detto, qualcuno magari dice, beh, mi faccio una bella passeggiata nella natura, qualcuno decide di andare in riva a un lago, in riva al mare, ma qualcuno potrebbe anche decidere di andare in montagna, si respira aria fresca, si sta bene. Tra l'altro viverci in montagna potrebbe fare bene anche alla glicemia, perché secondo un nuovo studio scientifico chi vive ad alta quota, pensate, tende ad avere i livelli di zucchero nel sangue più bassi e un rischio minore di sviluppare il diabete. E la cosa più incredibile è che il merito potrebbe essere dei globuli rossi. Allora, quelli che abbiamo sempre immaginato come, possiamo dire, semplici corrieri dell'ossigeno. In realtà, quando il corpo si trova ad alta quota, questi signori diventano molto più attivi. In pratica, con meno ossigeno disponibile nell'aria, cosa fanno? I globuli rossi iniziano a comportarsi come delle piccole spugnette, quindi assorbono più glucosio dal sangue e aiutano così ad abbassare la glicemia. È un nuovo studio scientifico che è uscito, come se il corpo, trovandosi in montagna, no, cambiasse strategie per sopravvivere meglio. Da una parte cerca di distribuire più ossigeno possibile ai tessuti e dall'altra consuma più zucchero nel sangue per far funzionare questo meccanismo. E beh, gli scienziati hanno scoperto che il midollo osseo produce proprio globuli rossi speciali più efficienti nell'assorbire glucosio grazie a una proteina chiamata GLUT1. Insomma, il nostro organismo si adatta alla quota, trasformando questi globuli rossi in veri e propri protagonisti del metabolismo. Beh, la montagna fa bene, l'hanno sempre detto. È affascinante pensare che il corpo umano abbia ancora così tanti segreti, no? Che una montagna, l'aria più sottile, la mancanza di ossigeno possano insegnare qualcosa persino sulla cura del diabete. E pensate, vedete, a volte le risposte più innovative arrivano proprio dall'adattamento della natura. In fondo, la montagna non allena solo il fiato, la resistenza, ma a quanto pare insegna anche al nostro corpo nuovi modi così per trovare equilibrio. Allora, uno studio che è stato pubblicato su una rivista scientifica, Cell Metabolism, c'è Arabe De Palo.

Dove è sempre il sole, Modà con Carabe de Palo. Allora, viene da dire che la montagna davvero non ci regala solo panorami mozzafiato, spettacolari e aria buona, lo sappiamo, ma forse ci dà anche una mano per il nostro organismo e lo fa lavorare meglio. Certo, ascoltando questi studi scientifici, sembra che il corpo umano davvero sia una macchina complicatissima, globuli rossi, metabolismo, proteine speciali, adattamenti ad alta quota. Praticamente, per capire fino in fondo cosa succede dentro di noi ci vorrebbe davvero una laurea. E guarda caso, la prossima canzone è perfetta, perché Coiz ci canta "Ci vuole una laurea".

Allora, una canzone che fa riflettere, il nuovo singolo di Coez, questo, che torna con il suo stile inconfondibile, ci vuole una laurea, già dal titolo sembra quasi una di quelle frasi dette con un sorriso un po' amaro, no? Come quando, non so, si prova a capire le cose della vita e ci si rende conto che a volte non basta l'esperienza, ma serve proprio studiare, serve proprio decifrare, capire. E quindi lui torna col suo stile inconfondibile, quel modo così di raccontare le emozioni che sembra semplice, però in realtà ti arriva dritto al cuore. E se avete notato, nei testi di Coez c'è sempre un po' di quotidiano, di ironia, insomma. E questo pezzo è un po' come una riflessione sulla complessità delle relazioni, dei pensieri, di tutto quello che a volte ci sembra diciamo un po' complicato, più complicato di quello che vorremmo, come se la vita ogni tanto fosse un esame ma senza istruzioni. Fa riflettere su come le complicazioni della vita personale mettano davvero a volte sotto pressione i rapporti, e spingendo poi i protagonisti a volte a concentrarsi e confrontarsi su scelte difficili. Insomma, ci ricorda Coez che non sempre bisogna capire tutto, ma a volte basta ascoltare e magari sentirsi anche meno soli nei propri dubbi. Intanto torniamo indietro agli anni 70 e ci ascoltiamo lei, grande regina della disco music, con questo successo che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, ma noi lo presentiamo alle 8:43 di sabato mattina. Con In Alba Chiara c'è Donna Summer con la sua Bad Girls.

Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

intanto io vi ricordo che dopo le 9 ci saranno gli incontri di Rete 1 con la nostra Michela Daghini, che incontrerà il giornalista Gianluca Grossi con una bella chiacchierata che potrete appunto ascoltare dopo l'informazione delle 9. Intanto alle 8:51 minuti, fra poco ci dobbiamo salutare, ma abbiamo ancora il tempo di ascoltarci il nostro Patrick Johnson, perché lui è di casa nostra, arriva da Lucerna e ci canta Something to Believe in.

sulle note di Patrick Johnson vi saluto, Something to Believe In. Io vi lascio con questo augurio semplice ma sincero, buon sabato a tutti, un sabato sereno a tutti voi che ci state ascoltando, a voi che ci avete accompagnato questa mattina. Sarà una giornata piena di sole, le previsioni del tempo ce l'hanno confermato, quelle che invitano a uscire, a stare all'aria aperta, a godersi un po' così di leggerezza dopo un'intera settimana, se è una settimana intensa, se ci si riesce. Io vi aspetto, vi do appuntamento domani, buon sabato e buon sole a tutti, domani presto, presto, prestissimo. Vi lascio con il REM, Losing My Religion, domani.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, ancora in corso le trattative tra Iran e Stati Uniti per archiviare il conflitto, ma Donald Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran. Secondo fonti della CNN al presidente statunitense sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Da parte sua il Wall Street Journal scrive che lo stesso Trump vuole concedere più tempo alla Repubblica Islamica per proseguire le trattative. Ieri è stata annunciata la preparazione di una prima sommaria bozza di accordo. Donald Trump è stato intanto contestato mentre teneva un discorso pubblico nello stato di New York. Alcuni manifestanti hanno esposto un cartello su cui si potevano leggere le parole «Trump è un criminale di guerra». Almeno 3 manifestanti sono stati allontanati. Sempre oltreoceano, successo per la navetta spaziale Starship V3 destinata ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. La capsula è stata lanciata da un vettore della compagnia SpaceX per testare lo scudo termico della navetta e altre nuove componenti. Dalla Svizzera, simpatizzanti dello sciopero per il clima sono scesi in piazza ieri sera nel centro di Berna per contestare l'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, conosciuta anche col nome di Iniziativa per la Sostenibilità. I presenti, circa 2.000 secondo fonti giornalistiche e 5.000 a detta degli organizzatori, hanno sostenuto che occorre agire sul taglio delle emissioni di CO2 e non le persone, come chiesto dall'iniziativa in votazione il 14 giugno a livello federale. A Zurigo si contano 2 feriti per un incendio scoppiato poco dopo le 2 di notte in un'abitazione. Una trentina sono gli sfollati. Le fiamme sono state rapidamente domate, ma il fumo ha reso inagibili diversi appartamenti. Oggi su tutta la Svizzera previsto bel tempo con qualche piccolo cumulo sui rilievi, in parte ventoso sull'altipiano. Domani ancora soleggiato sull'insieme del paese e ancora bis moderata sulle pianure nordalpine.
2: Lo sport. Iniziamo dai mondiali di hockey e dalla Finlandia che, superando 4-0 la Gran Bretagna, ha di nuovo raggiunto la Svizzera in testa al gruppo A a punteggio pieno. Rossocrociati di nuovo in pista oggi alle 16:20 contro l'Ungheria. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Boscolo.
3: Ne siamo certi, attorno alle 18:30, orario di Hallstätten, all'interno della Swiss Life Arena, echeggerà questa canzone che tutti quanti fa impazzire, le note della vittoria. Per la nazionale svizzera che difficilmente sarà costretta a subire l'inno ungherese, un inno del successo scelto dal capitano dei New Jersey Devils, Nico Ischier.
4: Ja, ich glaube, wir hatten das Lied schon einmal in Helsinki.
3: Sì, mi sembra che avessimo utilizzato quella canzone a Helsinki durante i mondiali ed è stato davvero fantastico. Allora mi sono detto, perché no? Eh sì, è davvero fantastico. Quasi tutti conoscono questa canzone. Davvero ti fa venire la pelle d'oca.
4: Jeder kennt das Lied und ja, es gibt Gänsehaut.
3: 5 partite, 7 punti, il Vallesano come sempre è uno dei trascinatori assoluti di questo gruppo, tant'è che anche contro l'Armata britannica in una serata non facilissima ha messo il suo sigillo. I 3 punti, ci teniamo i 3 punti contro gli inglesi, sappiamo però che dobbiamo giocare in un modo molto più diretto, altrimenti sarà difficile anche questo pomeriggio. Certe squadre si rintanano nel loro terzo difensivo e cercano di colpirti essenzialmente in contropiede o in power play, e allora anche oggi ci prendiamo i 3 punti, alla fine è questo che conta.
4: Vi nehmen die 3 punti e das ist am Schluss alles was zählt.
2: Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia Stati Uniti nel nostro girone. In Formula 1 sarà Russell su Mercedes a partire davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio del Canada. In programma alle 18 il britannico nelle qualifiche ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Sempre stasera dalle 22 poi le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel calcio il Lens scorsa ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza, oggi si assegna quella tedesca, avversarie Bayern Monaco e Stoccarda. In Italia Fiorentina e Atalanta hanno chiuso la loro stagione pareggiando 1-1 per Bergamaschi in Conference League. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Nel tennis nel pomeriggio si disputa la finale dell'Open di Ginevra, dalle 15 Tin contro Navone, ma a far parlare ancora, almeno nella Svizzera italiana, è la prima qualificazione di Susan Bandecchi al tabellone principale del Roland Garros. La ticinese affronterà lunedì la spagnola Bux, numero 31 al mondo. Infine il Giro d'Italia, in attesa della tappa che terminerà a Cari oggi, ha in serbo la 14esima frazione, 133 km da Aosta a Pila, con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà dunque messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. È tutto per lo sport, buona giornata.
1: Per chi viaggia sulla A2 in direzione sud segnaliamo 16 km di coda complessivi tra Altdorf e la Galleria del San Gottardo, con attesa di almeno 2 ore e 30 minuti, chiuso in entrata lo svincolo di Göschenen. Consigliato l'itinerario della A13 del San Bernardino via Zurigo, Coira, Bellinzona. Sulla stessa A13 si registrano però ritardi di circa mezz'ora per una coda formatasi tra Coira Nord e Bonaduz, sempre verso sud. In Ticino forti rallentamenti in prossimità della dogana autostradale di Chiasso Brogeda verso l'Italia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Gli incontri di Rete 1.

Bentrovati e ben ritrovati da Michela Daghini per incontrare il nostro ospite. Ve lo presento subito, è un giornalista, un reporter di guerra, uno scrittore. Per anni ha lavorato come indipendente sugli scenari di conflitto in Medio Oriente e in altre aree del mondo, raccontando non solo i fatti ma anche le logiche, le narrazioni e le illusioni anche che ruotano attorno appunto ai conflitti. Accanto al reportage ha sviluppato una riflessione critica sul linguaggio dell'informazione che porta avanti anche nel suo spazio online Faccia da Reporter. Ha pubblicato diversi libri ed è approdato al romanzo con la sua ultima prova letteraria, che è Una trascurabile inquietudine. E parleremo anche di questo, sono pagine in cui tornano le domande radicali, le grandi domande che attraversano tutto il suo lavoro, ma anche l'esistenza, la sua esistenza e quella di tutti noi. Il nostro ospite è Gianluca Grossi, lo incontriamo.

0: allora benvenuto Gianluca Grossi.
1: Buongiorno Michela, lascia che ti dica che mi fa molto piacere essere ospite questa mattina in casa tua.
0: Anche a noi fa molto piacere.
1: Buongiorno,
0: siamo molto contenti anche perché questo è un libro che rimette un po' in discussione le dimensioni esistenziali che appartengono a ognuno di noi, i grandi temi della vita, li rimetteremo in discussione assieme attraverso le tue pagine, attraverso il protagonista del tuo libro che si pone grandi interrogativi, per dirne uno, il senso della vita e il proprio posto nel mondo.
1: Certamente, il protagonista di una trascurabile inquietudine si chiama Magnus Ross. No, è un uomo ordinario, un uomo comune, anzi direi che addirittura una sorta di antieroe. E un giorno scopre, o intuisce perlomeno, di avere un destino. Scopre improvvisamente che la sua vita ha un senso, ha un obiettivo, no? Vive in una città che si chiama Levantia, è una città immaginaria, ma potrebbe essere benissimo la città nella quale abitiamo. Si occupa di scrivere per un quotidiano degli articoletti, cura una rubrica di minuzie, di trasformazione delle sue osservazioni del reale, del quotidiano, in parole, e ha un certo successo e di pubblico. Un giorno gli cade sulla testa una tegola di proporzioni spropositate e questo è il suo incidente professionale, sul quale lui si interroga senza trovare alcuna risposta. Perché è capitato a me? Ma questo incidente professionale non è ancora nulla se paragonato a ciò che il protagonista Magnus Ross comincerà a capire in seguito attraverso la decifrazione di alcuni segni della realtà. Diciamo che il protagonista è, come dire, è una persona che teme che sia sempre in agguato qualche disgrazia personale, che gli possa capitare una malattia in qualsiasi istante.
0: È ipocondriaco.
1: E questa ipocondria, ecco, lo spinge a leggere in continuazione segni, segnali e simboli. Va bene. Stavo dicendo che la sua catastrofe personale non è ancora nulla se paragonata all'intuizione di qualcosa di più grande e di ben più minaccioso che, secondo lui, si sta per abbattere sulla città di Levantia e sui suoi personaggi. Il problema è che in questa città la gente vive ormai affrancata dal dubbio e ancora di più affrancata dalla tragedia, dal senso del tragico. In una città come questa, qualsiasi inquietudine, ecco, per tornare alla tua domanda e al titolo, qualsiasi inquietudine non può che essere trascurabile, percepita come trascurabile. E ancor di più, direi, chi osa manifestarla e condividerla con gli altri, chi osa sollevarsi, è condannato a fare una fine che può essere soltanto ridicola.
0: Tra l'altro Magnus Ross è il protagonista del libro e la narrazione è in terza persona, lui ti assomiglia molto e in qualche modo affronta le grandi domande che hanno accompagnato il tuo lavoro in questi anni nelle zone calde del Medio Oriente e anche in altre parti del mondo. Per la prima volta però proponi riflessione pura, quindi le grandi domande. Una di queste è il senso della libertà. Vorrei prima chiederti però, visto che è il primo romanzo, come hai organizzato la scrittura? Intanto quanto ci hai messo a scriverlo? Perché sono 470 pagine, è un romanzone. Questa volta non eri più sul fronte di guerra, eri in un contesto più tranquillo e ti sei dedicato a tempo pieno a questo libro. Diciamo, la tua testa era lì.
1: Certamente, mi alzo molto presto il mattino alle 5, quindi il tempo di bere un caffè, fare una colazione, poi iniziavo a lavorare fino a quando mi riusciva possibile. Diciamo che l'inizio del lavoro di scrittura era sempre determinato e lo rispettavo. Tuttavia è stato indispensabile, credo che lo sia sempre, la disciplina. Incatenarsi alla sedia, perché scrivere è non soltanto difficile, ma è una sofferenza. È davvero una sofferenza. La fatica prodotta dal rapporto con la pagina e con la forma che le parole prendono sulla pagina. C'è una fatica mentale, ma non escluderei il lato fisico della fatica prodotta dalla scrittura. E quindi una bella catena ogni giorno che mi avvolgevo attorno al mio corpo e che mi toglievo soltanto quando concludevo di aver fatto almeno per quella giornata il mio dovere di scrittore.
0: Ecco. Quindi molte ore di scrittura e di postura statica alla scrivania e poi però il nuoto.
1: Beh, poi evidentemente lo spazio concesso a questa esigenza vitale di entrare in acqua. L'acqua lacustre, siccome ho scritto questo libro a Lugano, l'acqua del lago di Lugano, una parte del lago di Lugano, questa parentesi è concessa al tempo trascorso immerso nell'acqua, nuotando, circondato dal silenzio degli esseri umani, addirittura dall'assenza degli esseri umani, ma dalla presenza della natura. E quindi ecco che per me nuotare nel lago mi porta a compiere l'esperienza di essere parte non disturbante, perché ormai presenza conosciuta agli abitanti, agli animali che abitano quel pezzettino di riva, insomma, ecco, presenza che non creava disturbo dentro il lago, e questo lo faccio tutto l'anno, evidentemente proteggendomi con una muta quando le temperature sono più basse, perché non entro senza muta nelle acque gelide poi del mese di gennaio, dei mesi di gennaio e febbraio.
0: Che momento è quello del nuoto per te, Gianluca Grossi? Un momento di distacco, di meditazione, di riflessione?
1: È l'esperienza di appartenere allo spazio che mi circonda. Ecco, davvero è, se dovessi riassumere, come sto facendo, con una parola, l'esperienza che compio immergendomi nel lago, mi capita quando non sono qui di farlo al mare, ma immergendomi comunque nell'acqua, questa esperienza è quella dell'appartenenza. Appartengo a ciò di cui sono fatto, a ciò che costituisce la mia natura. Cioè appartengo a tutto ciò che mi circonda e in particolare a questo elemento fondamentale che è l'acqua.
0: Ecco, invece l'inquietudine del titolo, una trascurabile inquietudine. L'inquietudine è uno spazio necessario del pensiero, ci tiene svegli, ci tiene attenti, tiene desta la nostra attenzione sul presente. Cos'è l'inquietudine per te?
1: L'inquietudine è come la paura, è il sentimento della paura. Tendiamo a farne a meno, pensando che, tenendoci lontani dall'inquietudine, la nostra vita si presenta sotto una luce più accomodante, più invitante e finisca con l'essere più vivibile. Lo è senza dubbio a livello superficiale. Preferiremmo tutti non provare inquietudine alzandoci dal letto la mattina o coricandoci la sera o durante la giornata. L'inquietudine è innanzitutto un grande tema della letteratura interessata all'essere umano. Lo è stato in particolare poi nel secolo scorso, dall'inizio del secolo scorso per gli anni, diciamo fino alla prima metà direi del secolo scorso, come elemento letterario proprio di interesse e di espressione letterario. Dopodiché l'inquietudine, se affrontata, quindi se non evitata come esperienza, può diventare una compagna di vita che ci porta a intravedere delle manifestazioni della realtà e anche delle manifestazioni del nostro essere dentro la realtà che altrimenti ignoreremmo. Certamente non è una compagna docile e nemmeno facile da portarsi appresso, perché impedisce ogni forma di consolazione alla quale pure come esseri umani, abbiamo pienamente diritto. Ma ecco che, concessa l'entrata nella nostra vita all'inquietudine, siamo piuttosto portati a ricercare nella nostra esperienza dello stare al mondo tutto ciò che contraddice la consolazione, tutto ciò che di fronte alla possibilità di sentirci consolati da una spiegazione, da una riflessione, ci porta invece a rifiutarla e a cercare oltre.
0: Ha un posto importante nella tua vita l'inquietudine?
1: Direi che me la porto dietro da sempre, ecco, ma che poi soltanto, diciamo, più tardi è diventata un oggetto di riflessione da parte mia. La sentivo, mi ha portato a compiere il mestiere che ho fatto, addirittura, e non lo escludo a questo punto, come fuga da me stesso. Non possiamo escludere questa possibilità. Ma mi ha portato a fare il mestiere che ho fatto per tanti anni come impeto, spinta all'avventura.
0: È un po' così che è iniziato il tuo percorso, diciamo, sul posto, nelle zone calde, una sorta di ricerca di azione, di emozioni forti.
1: Sì, e vedi, da sempre, davvero da sempre, ero convinto che io, da grande, come si dice, avrei fatto il cronista, cioè avrei svolto il ruolo di colui, nel mio caso, che di fronte al compiersi, al prendere forma della realtà, la trasformava in un racconto da condividere con chi questo prendere forma della realtà non poteva vederlo, perché stava facendo giustamente altre cose.
0: Lo pensavi già da piccolo?
1: Sì. Ma davvero da piccolo già io dicevo: farò questo mestiere, farò questo lavoro, andrò a vedere le cose che capitano e poi le racconterò agli altri. Ecco, quando si è trattato poi di parlare chiaro, quindi di mettere in pratica questo desiderio, la voglia, il desiderio di avventura, quindi di essere sempre al contatto con la realtà, di essere sempre sul terreno, come dire, il più complesso, difficile, sporco possibile. Ecco, questo desiderio si è trasformato in una decisione, cioè partire per raccontare i conflitti, le guerre, che in quel periodo di tempo in cui io ho preso questa decisione, erano una presenza costante nell'attualità. Si parlava quasi soltanto di quello e io decisi di buttarmi in questa straordinaria avventura proprio per compiere, per essere il protagonista di un'avventura individuale.
0: Per essere là dove le cose accadono.
1: Certamente, e poi registrarle con la telecamera e poi comporle in un racconto da condividere, da offrire agli altri che non potevano compiere la mia stessa esperienza, ma che io pensavo erano comunque interessati a compierla, quindi erano interessati a sapere che cosa succedeva lontano dallo spazio dentro il quale la loro vita prendeva forma.
0: Ecco, Gianluca Grossi, quindi dopo anni da reporter, proprio svolgendo la professione che sognavi fin da bambino e quindi quella che ci hai spiegato di essere sul posto per condividere una narrazione, hai deciso di cambiare registro perché hai scelto di scrivere un romanzo. Questa decisione, questa necessità di cambiare registro è dovuta a un momento di passaggio esistenziale o alla necessità di un diverso tipo di narrazione?
1: Sì, direi di sì. Direi che è la conseguenza della ricerca di un modo a me più consono di raccontare la vita e la realtà. Credo che sia il frutto di una serie di pensate, no? Con le quali mi sono confrontato per giungere a trovare un modo che mi corrispondesse per raccontare l'essere umano, cioè me stesso, i miei simili e le azioni di cui sono capace. Come reporter impegnato in zone di guerra, di conflitto, di disastri, dove la violenza si scatenava costantemente, ho accumulato un un numero di esperienze immenso. Ho visto e osservato l'essere umano compiere le azioni di cui si rende capace nell'istante in cui è lasciato libero di scatenarsi. E in guerra l'essere umano si presenta a chi lo osserva in una, direi, trasparenza radicale. Soltanto in guerra, e forse in qualche rara, altra rarissima occasione della nostra vita, soltanto in guerra l'essere umano ci permette di guardargli dentro, diventa possibile guardargli dentro oltre ogni ipocrisia, oltre ogni sotterfugio al quale ricorriamo per bene o male convivere con gli altri.
0: Anche perché la guerra tira fuori il peggio dell'umano.
1: Il peggio e il meglio.
0: Anche il meglio.
1: Gli estremi, che poi sono gli estremi di un cerchio, e quindi esistono o non esistono e sono ovunque. In guerra gli estremi cessano di essere estremi e giungono a coesistere in una sorta di possibilità. Cioè il peggio e il meglio di cui siamo capaci diventano l'espressione di ciò che è possibile fare. E per arrivare a considerare davvero il nostro agire in guerra è indispensabile congedarci dalle categorie alle quali siamo soliti ricorrere, il bene, il male, la morale. Ricorriamo a queste categorie perché sono le ultime, le sole che di fronte a uno scatenamento della violenza, al disorientamento, allo spaesamento che la violenza, in particolare della guerra, produce, queste categorie sono le sole che ancora ci offrono un minimo di possibilità di orientamento nella realtà. Sono un fragile come se stante, una che ci permette di orientare la nostra navigazione. E quindi diciamo questo è bene e questo è male. Osservato all'interno della guerra, l'essere umano è ormai lontano da queste categorie. Per capire chi diventiamo in guerra è indispensabile rinunciare a queste categorie, perché esse costituiscono un freno, un limite che ci poniamo, oltre il quale però c'è ancora molto, moltissimo da capire. Cioè, al di là delle categorie del bene e del male, noi riusciamo a cogliere, a prendere la misura del possibile. Riusciamo a capire che all'interno del catalogo delle azioni dell'essere umano tutto è possibile. E questa esperienza si compie in guerra.
0: Quindi in situazioni estreme saltano tutte le categorie attraverso le quali leggiamo la realtà nella vita quotidiana, in una normalità che ci può appartenere appunto nella vita di tutti i giorni, e si assumono altri parametri.
1: Assolutamente. Credo che se vogliamo davvero capire non le ragioni di una guerra piuttosto che dell'altra, o le ragioni di una parte belligerante piuttosto che dell'altra parte belligerante, se vogliamo capire oltre la spiegazione politica o geopolitica, strategica, militare, tattica, eccetera, se vogliamo capire davvero, allora ecco che dobbiamo dare il benvenuto a quella parola di cui parlavamo prima, l'inquietudine. Se noi accettiamo di essere accompagnati da questo sentimento che ci scuote dal profondo e che a volte addirittura arriviamo a percepire come minaccioso, se noi accettiamo di essere accompagnati dall'inquietudine, quindi da qualcosa che rinuncia a qualsiasi punto di riferimento, ecco che compiamo all'interno della guerra un'esperienza che riguarda l'essere umano in sé, cioè l'essere umano sottratto all'assegnazione del ruolo dei buoni oppure del ruolo dei cattivi, all'assegnazione dell'appartenenza a questo popolo piuttosto che a quest'altro popolo, all'assegnazione del battersi per questa causa piuttosto che quest'altra causa.
0: Facci un esempio di un personaggio che, o una persona, un incontro che hai fatto durante il tuo lavoro sul posto di guerra e che magari ti ha aiutato ed è stato estremamente generoso nei tuoi confronti, ma magari anche lui aveva ucciso, ad esempio.
1: Io sapevo di avere un autista che in un'occasione ha compiuto una manovra con la sua automobile che ha evitato che noi finissimo crivellati cioè io, l'autista e un collega francese, finissimo crivellati di pallottole. Ora, io provai un'immensa gratitudine nei confronti di questo autista e provai davvero il sentimento che qualcuno può provare soltanto nei confronti di qualcuno che
0: ti salva la vita.
1: Proprio così. Quando venni a sapere, perché lo venni a sapere soltanto dopo, che quando non faceva l'autista, quest'uomo era considerato un cecchino eccellente. Io mi trovai di fronte a due possibilità. Fingere di non averlo sentito, quindi fingere di non disporre di questa esperienza, cioè di non conoscere quest'altro lato del mio autista che mi aveva salvato la vita, oppure consegnarmi all'esperienza sconosciuta, all'avventura sconosciuta che approfondire questa conoscenza avrebbe sicuramente prodotto. Potevo finire in pezzi, potevo finire con l'odiare questo uomo. Avrei potuto, non lo so, denunciarlo, ma a chi in guerra? A quale polizia, a quale autorità? Sì, venni a sapere che quest'uomo faceva il cecchino e sparava su tutti. Non faceva distinzione fra combattenti e civili. Aveva la sua postazione.

supplementare che riguardava quell'uomo per il quale, nei confronti del quale provavo una sconfinata riconoscenza. E non fu un viaggio facile e nemmeno breve. Impiegai anni per venire a capo di ciò che avevo scoperto e per in fondo concludere con un pensiero fragile ma almeno definitivo per quel almeno per il momento, concludere ciò che io pensavo di quella persona. Ebbene, io arrivai a non escludere che, messo nelle circostanze necessarie e sufficienti, come si dice, quindi calato dentro quella stessa realtà, non potevo escludere che io medesimo, io stesso, avrei fatto la stessa cosa.

0: Una trascurabile inquietudine è il titolo del romanzo di cui stiamo parlando, il primo romanzo di Gianluca Grossi, che si è sempre dedicato alla saggistica o al reportage di viaggio dalle zone di conflitto. Dicevamo che il protagonista è Magnus Rost, che chissà come mai un po' t'assomiglia. È un giornalista anche lui. Una delle questioni che accompagna questo romanzo e che ha attraversato gli anni che hai passato sul fronte riguarda una doppia chiave di lettura della vita che forse si può alternare o forse ci può mettere sempre in discussione, sempre in un ambito di inquietudine, ovvero lui si chiede se la vita si possa scatenare di colpo nei nostri confronti e metterci in ginocchio. Lui viene demansionato e la vita comunque per lui cambia improvvisamente e completamente, oppure se comunque qualsiasi cosa accada la vita farà ciò che vuole di noi. Sono due visioni che gli arrivano da due genitori che la vedono in modo diverso forse, ed è un interrogativo che lui si porta dietro.
1: Assolutamente, sì, è parte del suo carattere divertente. Non è un libro sulla guerra, è una storia diversa. E ho la fortuna di avere alcuni lettori che mi hanno scritto, anche mi hanno detto, che si sono divertiti.
0: Perché c'è anche molta ironia.
1: Certo, il narratore esercita un'ironia spietata nei confronti del personaggio principale. E senza ironia non c'è vita, e questo lo riconosco io per primo, in particolare senza autoironia. Ecco, ma l'ironia del narratore nei confronti del personaggio è una forma anche di...
0: autoironia.
1: Sì, di autoironia, perché in fondo dicevi, ma questo personaggio ti assomiglia, ma mi assomiglia come può assomigliarmi la lista della spesa, che può dire tutto e nulla di me. Dipende dal punto di vista.
0: Diciamo che si pone le domande che tu gli hai posto.
1: Assolutamente, ma io non rifiuto l'idea che il personaggio possa assomigliarmi, anzi mi piace moltissimo. Ora, Michela, per tornare alla tua sollecitazione, risponderò in questo modo. Siamo innanzitutto figli di chi ci ha messo al mondo. Siamo la nostra, diciamo, la prima definizione che possiamo dare di noi stessi è di essere stati messi al mondo da qualcuno. E questo, scusate se è poco, è tantissimo. È una parte che determina o comunque dà forma alla nostra vita, alla nostra esistenza in una dimensione che credo molto spesso ci sfugge perché vogliamo che ci sfugga. Se pensassimo davvero e con una certa regolarità a quanto dei nostri genitori è in noi, rimane in noi, cominceremmo a considerare con un certo scetticismo la

0: convinzione di essere le persone che siamo volute diventare. Ora, Magnus Rost dice: io sono figlio dell'intuizione apocalittica nei confronti di ciò che la vita avrebbe riservato a me, che esprimeva mio padre. Il padre, il papà di Magnus, guardava alla vita come a una minaccia sempre sul punto di scatenarsi. Innanzitutto aveva la certezza che si fosse scatenata su di lui, perché il papà del protagonista, che lavorava all'ufficio delle imposte, nonostante si fosse impegnato in ogni modo, non aveva mai ottenuto la promozione che riteneva gli spettasse di diritto. Ora, come tutti i genitori, credo, facciano, aveva poi proiettato questa sorta di convinzione che il destino ce l'avesse con lui e con i Rost, e quindi anche con suo figlio, l'aveva proiettata sulla sua creatura. La madre, invece, guardava alla vita come a una manifestazione inevitabile di cose, di accadimenti. E dice: la vita fa, diceva quando il protagonista era piccino, diceva: la vita fa ciò che vuole. Ecco che nel protagonista queste due anime sono in continuo, rapporto. Si interrogano continuamente, e quando una sembra spuntarla sull'altra, ecco che accade qualcosa che invece dà ragione all'altra, che torna ad avere il sopravvento sulla prima. Chi siamo davvero? Quale parte ha nella nostra esistenza la necessità? Cioè, accade qualcosa nella nostra vita per necessità? Questa è una grande domanda. È una domanda che possiamo solo affrontare, ma non credo che esistano risposte a questa domanda. Quanto è necessario di ciò che accade nella nostra vita? E sull'altro versante, che cosa possiamo fare della nostra vita? Qual è la libertà che ci viene concessa? Il protagonista del romanzo, Magnus, a un certo punto matura una sua idea e dice: vuoi vedere che nell'istante medesimo in cui usciamo dal ventre materno e veniamo messi al mondo, accendiamo un'aspettativa, accendiamo una attesa, e ciò che faremo della nostra vita sarà o cercare di corrispondere a questa attesa che si è accesa nell'istante in cui abbiamo respirato per la prima volta, oppure fare di tutto per ignorarla. Questo è il pensiero che prende forma ad un certo momento della narrazione nel protagonista, e da lì poi accadranno delle cose che potranno più o meno dargli ragione, incoraggiarlo a continuare su una strada piuttosto che sull'altra.
1: È un po' l'antico interrogativo: siamo padroni della nostra vita o siamo semplicemente nelle mani di un destino già scritto? La vita comunque farà ciò che vuole di noi, ciò che quell'aspettativa ha previsto.
0: Sì, e c'è il destino, può essere scritto anche con la D minuscola. Perché davvero possiamo considerare destino anche soltanto degli atteggiamenti, delle posture, dei piccoli tic che ereditiamo dai nostri genitori. Ma se ci mettiamo a considerarli, se ci prendiamo il tempo, come io credo ho deciso di fare, ho deciso di concedermi il tempo per riflettere su queste cose, su questi argomenti. E lo sto facendo e mi diverto moltissimo. Ma vedi, Michele, il destino con la D maiuscola è tutto ciò che ci ha influenzati durante il tempo trascorso con i nostri genitori, se abbiamo avuto la fortuna di trascorrere del tempo con i nostri genitori. Quando ancora qualche giorno fa qualcuno mi diceva: sei tutto tuo padre. Dico: ma come? Ma sì, come stai seduto, come tieni le mani sul tavolo. Basterebbe questo per interrogarci su quanto delle persone che siamo sia farina del nostro sacco, per dirla semplicemente, oppure qualcosa di ereditato.
1: Il vissuto anche dei nostri genitori, secondo le nuove frontiere dell'epigenetica, noi ci portiamo dietro anche il vissuto dei nostri genitori nel DNA, dentro al nostro corpo, le loro paure, i loro timori, le loro aspettative, le loro sofferenze, le loro gioie, per cui quanto pensiamo essere nelle nostre mani, magari invece già molto profondamente condizionato da ciò che ci ha preceduto, no? E quando dicevi anche assumere le posture, alcune espressioni, alcuni modi di fare dei genitori, qualcosa ci è stato trasmesso, che lo vogliamo o no, che ce ne rendiamo conto oppure no.
0: Certamente, trovo che ne hai dato una descrizione precisa e davvero assolutamente comprensibile. E per questo ti ringrazio, perché sulla base di questa tua descrizione io posso indicare ciò che, detto questo, mi interessa in modo particolare e che nel volume La trascurabile inquietudine prende il suo spazio. Detto questo, su ciò che noi prendiamo o che in noi è già trasmesso da chi ci ha messo al mondo, eccetera, noi siamo in grado di individuare lo spazio della libertà. Detto tutto questo, considerato tutto ciò che noi ci portiamo appresso che non dipende da noi, ecco che arriviamo a capire molto meglio tutto ciò che costituisce lo spazio all'interno del quale la libertà che ci è data può esprimersi.
1: Quindi quanta libertà abbiamo in realtà?
0: La quantificazione è la conseguenza della decisione che ciascuno di noi prende in relazione all'utilizzo che intendiamo fare della libertà. Quanta libertà abbiamo? Beh, direi infinita, se decidiamo di essere accompagnati dalle conseguenze che l'esercizio della libertà comporta. Essere liberi ha un prezzo, ci presenta un conto da pagare, evidentemente. Più desideriamo essere liberi e più questo conto diventa salato. Ora vediamo che la dimensione di questo conto da pagare, beh, dipende da noi. Siamo pronti a pagarlo, abbiamo le risorse per pagare questo conto, per pagare il prezzo della libertà? Beh, la risposta dipende da noi. La libertà esercitata a un grado, non direi ancora massimo, ma comunque ad un grado elevato, conduce innanzitutto alla solitudine. Non è poco. Non ne sono capaci tutti.
1: Vorrei leggervi uno dei messaggi che ci sono arrivati, che dice, per continuare la riflessione proprio sulle tematiche che stai affrontando con noi. Buongiorno, Grossi è in gamba, preso da suo papà. Parlare di guerra.
0: Cosa dicevo? Io ringrazio questa persona, ma cosa significa ha preso da suo papà? Innanzitutto è una frase che mi commuove, perché ricorda mio papà Plinio, che non c'è più, ma evidentemente, ma quindi ringrazio proprio per ricordare mio padre, ma ringrazio anche per confermare ciò che dicevamo prima, Michela. Siamo anche coloro che ci hanno messi al mondo e lo resteremo finché la memoria di coloro che ci hanno messo al mondo sopravviverà in qualcuno. È inevitabile, ma trovo che sia anche bellissimo. Ma è una dimensione che, a mio parere, è importante indagare, anche soltanto dal punto di vista letterario.
1: Indagare l'inquietudine sempre. Allora, Iannacci, e poi torniamo a parlare con Gianluca Grossi.

che scusa, ma mi veri quinta? Tu me ha messo. Che le era andata a far bagno. No, sul stradone. Per andare dello scalo. E vabbè. Era lì. E l'amore. E l'amore lo colpì.

0: È sempre commovente questo brano di Iannacci. Ricordo quando c'era Paolo Iannacci qui in studio, si commuove sempre ovviamente perché era proprio il momento in cui si invertono i ruoli, no? E il genitore diventa in qualche modo figlio e il figlio se ne prende cura. Stiamo parlando di questo libro, Una trascurabile inquietudine, il primo romanzo di Gianluca Grossi. E tra le altre tematiche c'è anche quella che riguarda la necessità di lasciare una traccia. È come se tu a un certo punto avessi sentito che riportare, fare il reporter, raccontare, narrare ciò che accade nei luoghi caldi, raccontare la guerra, è come se non ti bastasse più adesso. E avessi sentito la necessità di affrontare in modo diverso questa narrazione, di soffermarti di più a riflettere su alcuni grandi temi che si sono imposti, alcuni li abbiamo affrontati. E c'è anche quest'idea del lasciare una traccia.
1: Sì.
0: E quindi è come se tu ti chiedessi, in fondo, davanti agli orrori della guerra, noi, a parte raccontarla, in che modo ci rendiamo utili? Perché di fatto la possiamo raccontare, ma non la fermiamo.
1: Sì.
0: E quindi la necessità di lasciare un segno, che è una questione che si pone anche Magnus, il protagonista, una grande questione.
1: Sì.
0: Lui infatti si sofferma anche molto su questo gesto violento di una donna che uccide il marito nel letto, ed è come se lui si chiedesse se in fondo questo è un modo per lasciare una traccia, o comunque per lasciare un segno, seppur in negativo, nel peggiore dei modi possibili, ma in qualche modo ha inciso sulla realtà.
1: Sì.
0: Torniamo su quest'idea quindi del lasciare una traccia, lasciare un segno, raccontare la guerra non ti bastava più.
1: No, non mi bastava più, e penso di avere il diritto di occuparmi anche d'altro, il diritto anche, diciamo, nei miei confronti, per carità, nessuno mi ha mai costretto a fare nulla e a raccontare la guerra, l'ho sempre voluto fare per me stesso, ma credo di, ecco, avere avuto già da sempre, e di avere oggi probabilmente con un'urgenza ancora maggiore, la necessità di riflettere su altri temi, o di prendere l'essere umano come argomento, come tema al quale dedicarmi, ma l'essere umano non necessariamente immerso dentro una situazione di guerra.
0: Scuso se ti chiedo di dircelo in breve tempo, perché siamo già arrivati in un baleno e in
1: siamo
0: un soffio
1: a posto, vedi?
0: Alla fine.
1: Peccato, e potevamo continuare fino a domani, invitare tutti gli amici che ci ascoltano da casa.
0: E aprire anche il dibattito sulla Russia.
1: Ma su tutto. L'importante è parlarsi, discutere. Una parola, tutti quanti nella nostra vita, in un momento piuttosto che nell'altro, ci chiediamo qual è la traccia, qual è il solco che abbiamo lasciato sul reale. Qual è la traccia del nostro essere passati di qua? È la domanda che si fa il protagonista del romanzo, Magnus Rost, e che credo ci facciamo tutti. Una trascurabile inquietudine, permettimi di segnalartelo, è stato edito da una piccola casa editrice indipendente della Svizzera italiana, Redea Publishing. Grazie Michela per la tua ospitalità.
0: Grazie a te Gianluca Grossi per questo viaggio profondo e denso, ricco di emozioni. Una trascurabile inquietudine, il romanzo di cui abbiamo parlato, è il tuo romanzo, da Michela Daghini. Grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Vari media americani affermano che la Casa Bianca sta preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran dopo aver sospeso per una settimana la ripresa delle operazioni. Una decisione definitiva non è ancora stata presa dal presidente Trump, secondo quanto riportato in particolare dall'emittente CBS. Altre fonti segnalano che le trattative tra Washington e Teheran sono ancora in corso e che lo stesso presidente potrebbe concedere più tempo alla Repubblica Islamica. Sul fronte dei rapporti tra Stati Uniti e Taiwan, escluso per il momento un colloquio diretto fra Donald Trump e il leader taiwanese Lai Ching-te. Stando a quattro fonti dell'agenzia Reuters, un eventuale incontro andrebbe a irritare la Cina. È infatti dal 1979 che Washington ha trasferito il proprio riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino. Recentemente però il presidente Lai e Trump avevano manifestato l'intenzione di volersi parlare. Per la cronaca, dalla Cina si registra la morte di almeno 90 minatori a causa di un'esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nel nord del paese. L'incidente viene già descritto come il più grande disastro di questo tipo negli ultimi 17 anni. Decine di operai sono stati nel frattempo riportati in superficie. A Zurigo si registrano invece due feriti per un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione del terzo circondario. Una trentina sono gli sfollati. Le fiamme sono state rapidamente domate, ma il fumo ha reso inagibili diversi appartamenti. Traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste e per chi viaggia verso sud. La coda al portale Urano della Galleria del San Gottardo si allunga di ora in ora, segnala Via Suisse. I disagi iniziati già ieri sono proseguiti per tutta la notte. Su Rete 1 i puntuali aggiornamenti coi bollettini del traffico. Oggi e domani previsto bel tempo su tutta la Svizzera con temperature massime attorno ai 30 gradi, a nord delle Alpi in parte ventoso sulle pianure. E sale a 20 km complessivi la coda al portale nord della Galleria del San Gottardo. Per chi viaggia verso il Ticino l'attesa è di 3 ore e 20 minuti già a partire dal raccordo di Altdorf. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2 ma in Ticino, un incidente nei pressi di Lugano Nord sta causando forti rallentamenti verso Chiasso a partire dalla Galleria del Dosso di Taverne. Infine sulla A13 del San Bernardino, sempre verso sud, si registrano disagi tra Coira Nord e Bonaduz, con ritardo di circa mezz'ora.

0: Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano, nuova puntata. Oggi la nostra tavola rotonda ospita una realtà che da oltre 70 anni è sinonimo di solidarietà e impegno civico nel nostro cantone. Parliamo di un sodalizio che mette le competenze dei propri soci a disposizione di chi ha più bisogno, trasformando la parola servizio in azioni concrete. Il Lions Club Lugano. Essere un Lion oggi significa farsi carico delle fragilità della nostra comunità, dal sostegno alle mense sociali, ai progetti per i giovani e per la ricerca medica. Il Lions Club ci insegna che la vera leadership non è comando, ma responsabilità verso il bene comune. Qui nasce uno spunto di riflessione. In un periodo storico di forte individualismo, che valore ha un gruppo di persone che decide di dedicare il proprio tempo e le proprie risorse agli altri? Per capire quali sono le sfide attuali del club e come si può essere cittadini attivi nel 2026, ne parliamo appunto con il Lions Club Lugano, che do appunto il benvenuto ai miei ospiti. Partirei subito dal presidente Alessandro Simoneschi. Buon sabato mattina, Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, vorrei già subito un commento, insomma, questo primo spunto di riflessione per aprire questa tavola rotonda di questo sabato.
1: Sì, il nostro motore fondamentalmente è il servizio.
0: Infatti il motto internazionale è We Serve, giusto?
1: Quindi siamo professionisti che operano a Lugano, ma a livello internazionale, perché è un club internazionale con diramazioni locali, che oltre a fare quello che fanno, al lavoro che svolgono, sperando di farlo bene e farlo in maniera corretta, vogliono dare un contributo alla comunità e lo fanno in questa forma, con questi valori. Abbiamo un codice etico e chiaramente abbiamo anche uno statuto che ci indica la via, e con tante cose concrete sul territorio che hanno un impatto sul territorio, sul Cantone Ticino. Normalmente non facciamo troppa pubblicità, quest'anno è l'anno del 75esimo e quindi abbiamo creduto importante che dopo 75 anni ininterrotti di servizio si potesse portare all'attenzione della nostra comunità qualche informazione, qualche indicazione su come i club di servizio, e il Lions Club Lugano tra questi, e anche tutti gli altri Lions che operano nel cantone, in Svizzera, a livello mondiale, fanno questa attività con dedizione, con energia, con convinzione e anche con amicizia, perché senza l'amicizia tra di noi, ma anche tra coloro che beneficiano dei nostri servizi, delle nostre attività, dei nostri fondi, non ha senso.
0: Come mai ti sei appassionato al Lions Club Lugano? Com'è che è nata questa tua amicizia con il club?
1: Beh, io ho una storia, tra l'altro ho iniziato in un altro club, poi sono stato in Svizzera interna e ho potuto entrare, è possibile passare tra un club e l'altro, e poi sono tornato nel Lions Club Lugano quando sono tornato a lavorare in Ticino. È stato prima di tutto un incontro con chi mi ha fatto conoscere, mi ha fatto entrare, perché c'è un sistema che permette appunto di abbordare le persone e fare in modo che possano convincersi e conoscere il club. E poi ho capito subito che questo era un luogo di incontro che va oltre gli steccati, le barriere, le filosofie, è una visione laica che fa convergere fondamentalmente le varie posizioni, filosofie su una cosa concreta a favore del territorio. Quindi questo è stato l'inizio e mi sono appassionato, perché fare il presidente è un'attività certamente che prende tempo, però alla fine stanchi ma contenti, si dice, ed è esattamente così, stanchi ma contenti. Abbiamo a questo tavolo altri tre ex presidenti, loro potranno dire la loro, ma fondamentalmente si è contenti alla fine.
0: Li presento subito, do il benvenuto a Massimo Tucci nel Lions Club Lugano dal 2023, ma grazie, ha militato nei club Lions in Italia.
2: 35 anni di lionismo.
0: Prendi il microfono vicino, che così ti sentiamo bene, Massimo. Bene.
2: 35 anni di lionismo.
0: Ecco.
2: Come dicono i miei capelli bianchi.
0: E poi do il benvenuto a Pietro Croce, già presidente nel 2020-2021 e delegato del club, giusto?
3: per delegatosi per i soci. Buongiorno.
0: Delegato
3: buongiorno
0: per i soci.
3: Da parte mia.
0: E poi Stefano Bosia, anche lui nel club da tantissimi anni.
4: Sì, dal 2004, quindi.
0: Più di 20 anni.
4: Non ho i capelli bianchi di Massimo, ma comincio anch'io a diventare più grigio.
0: Ecco, com'è che vi siete avvicinati al club, Pietro?
3: Ma io il lionismo l'ho vissuto un po'
0: lionismo
3: in casa.
0: Lionismo sembra avere, cioè non so benissimo, devo dire, ho preso il lionismo, si capisce bene se è tipo un raffreddore, prego.
3: No, dicevo, mio padre è socio di un altro club.
0: E... No, quindi hai tradito la famiglia.
3: Sì. Però è successo così che quindi la lealtà, l'entusiasmo per il lionismo, questa parola che non ti piace.
0: No, mi piace, mi fa sorridere. Io riesco sempre a filtrare tutto attraverso un po' l'ironia, ecco, quindi certo. Filtro la vita attraverso l'ironia, mi aiuta a vivere, prego.
3: Quindi dicevo, l'ho vissuto in casa e poi raggiunta l'età dei 18-19 anni mio padre mi suggerì la possibilità di interessarmi al Leo Club, che è il programma, diciamo, per i giovani del Lions Club International, è a tutti gli effetti un club per i giovani. Io a quell'epoca ero al liceo a Lugano, ero venuto a Lugano per fare il liceo e a Lugano c'era un Leo Club, peraltro l'unico in Ticino e peraltro il primo Leo Club che è stato fondato in Svizzera proprio per iniziativa della figlia di un socio Lions di Lugano e sulla spinta del Lions di Lugano che se n'era fatto promotore. E quindi aderì al Leo Club e poi da lì quindi la mia entrata in questo mondo è raggiunta poi un'età più matura proprio per la stretta relazione che è sempre rimasta tra Leo Club Lugano e Lions Club Lugano mi fu proposto di partecipare, di entrare nel Lions Club Lugano.
0: Quindi Lions Kids, diciamo, quello dei più giovani, come sono le giovanili nel calcio, cioè uno fa le prove lì e poi va in prima squadra, poi gioca in prima lega. Massimo, dimmi se sbaglio queste metafore.
2: Non è proprio così, perché
0: ecco,
2: la qualifica di Leo non dà diritto a diventare Lions.
0: Ah.
2: È vero quello che dice giustamente Pietro, che tantissimi Leo. Allora c'è subito da chiarire una cosa: nei nostri club si entra per cooptazione, quindi non è qualcuno che decide di entrare, ma siamo noi che verifichiamo quelle che nel nostro giudizio, che sicuramente non è infallibile, decidiamo che condivida i nostri valori e gli proponiamo di entrare. Quindi evidentemente nel caso di Pietro, che ha assorbito benissimo il lavoro del lionismo, ovviamente l'ingresso è stato quasi automatico, però non è un diritto. Tantissimi Leo non diventano Lions,
0: okay, rimangono Leo
2: soprattutto nelle grandi città. No, credo che
0: poi finisce,
2: no, Pietro?
3: Sì, poi diciamo l'età ideale per essere in un Leo Club è tra i 18 direi e i 30 anni.
0: Ok, e poi basta. Ma bisogna superare delle prove?
2: No, non c'è, okay. Un'iniziazione.
0: ok. Nel senso che bisogna avere comunque delle competenze, oltre che umane, anche professionali.
2: Bisogna avere dei valori.
0: Dei valori.
2: Bisogna avere dei valori che sono quelli del nostro codice lionistico.
0: Che adesso li diciamo.
2: Perfetto.
0: Allora, se volete partecipare, se avete delle domande, scriveteci allo 076 321 1113.

0: Torniamo questa mattina a parlare con il Lions Club Lugano. Tra l'altro, Alessandro, il Lions Club nasce in Svizzera.
1: Allora, il Lions Club nasce nel 1917, mi sembra, vicino a Chicago.
0: Però i primi Lions Club in Svizzera, scusate, sono nati nel 1948, si seguiti nel 50 dal primo club italofono a Lugano.
1: Esatto, questo
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, volevo specificare.
1: Il nostro libro che abbiamo editato per il 75esimo è scritto da Pietro Montorfani, che è uno storico e che ha veramente fatto l'archeologo dei nostri archivi. Dice i 75 anni del Lions Club Lugano, il primo al mondo nella lingua di Dante.
0: Ecco, è il primo al mondo italofono,
1: esatto. A questa bella, diciamo, descrizione un po' letteraria, è stato forse un caso, forse no, i pionieri di allora riuscirono, portandolo da Ginevra e poi da Sion, perché il nostro club padrino è il club Lions Club Sion, sono riusciti a portarlo a Lugano, quindi in zona italofona, e poi da Lugano si è espanso fondamentalmente in tutta la penisola. E quest'anno i Lions Club in Italia festeggiano il loro 75esimo, perché dopo poco meno di un anno, con i contatti che evidentemente da Lugano si sono creati verso l'Italia, è stato poi di fatto esportato. E quindi il Lions Club Lugano ebbe nei primi tempi
0: sì,
1: anche...
0: è stato un primo comunque.
1: Sì, però fu anche una responsabilità che chi allora, i pionieri, diciamo così, i padri fondatori, sentirono la responsabilità di espanderlo verso, perché non è che volevano rimanere, diciamo, confinati all'interno dei nostri confini ticinesi. Si resero conto che era importante poter portare questo bel club, che era una novità per quanto riguarda il Ticino. C'era stato il Rotary Club negli anni 20, però questo club, che nel libro di Pietro Montorfani viene fuori molto bene, ha una certa caratteristica, così è stato indicato, e cioè un club che fondamentalmente riuniva uomini nuovi negli anni 50, nei primi anni 50, professionisti, magari anche alla prima generazione, che per la prima volta hanno anche studiato l'università, architetti, ingegneri, e che allora come oggi sentirono la necessità di andare oltre la propria professione. Allora c'era solo un membro
0: per categoria
1: professionale. Sentirono la necessità di dare qualcosa in più, oltre alla politica, oltre ad altro, alla famiglia, eccetera, alla società. E la cosa interessante è che nel contesto di allora storico fu un club misto.
0: All'inizio parti misto,
1: no,
0: e poi
1: no, misto nel senso politico e partitico, perché sappiamo che...
0: Ma misto anche uomo e donna?
1: No, misto nel senso che c'erano rappresentanti dei due partiti, diciamo, storici ticinesi, quindi il Partito Liberale Radicale e il Partito Conservatore. Chiaramente il club non ha nessuna accezione politica e partitica, anzi nel nostro statuto viene detto molto bene che si può parlare di tutto, ma non si può assolutamente fare discorsi settari, sia a livello religioso ma anche partitico.
0: C'è una citazione di un film, non so se avete visto, Fight Club, dove la prima regola del Fight Club è non si può parlare del Fight Club, la seconda regola è che non si può parlare del Fight Club.
1: Parlare del Lions Club, semplicemente.
0: Però non di politica.
1: Fu qualcosa di nuovo nel contesto degli anni 50, e poi è importante sottolineare che andava oltre le barriere di quel tempo, che erano frutto dell'Ottocento, dove ci scannavamo politicamente, ci si ammazzava fondamentalmente, consiglieri di Stato morti riversi sulle scale del governo. Si voleva andare oltre tutto ciò, e quindi qualcosa di bello, che è stata una premessa necessaria per poter lavorare insieme, per poter lavorare in una Lugano degli anni 50 e fare del bene e farlo bene.
0: Ecco, invece per quanto riguarda uomo e donna nel club?
1: E effettivamente il Lions Club è nato storicamente come un club maschile, e poi nel tempo, credo già negli anni 70-80, ma Stefano è sicuramente più addentro in questa storia, si è aperto evidentemente, e alcuni club sono diventati misti, ci sono anche club solamente femminili, e alcuni come Lions Club Lugano per il momento è ancora un club maschile. Quello che si può dire è che una riflessione, diciamo, interna, come avviene ogni 10-15 anni, verrà fatta per vedere se è il momento per fare un discorso diverso, rispettivamente se ci sono le premesse, perché l'altra cosa importante comunque, ma vale per qualsiasi organizzazione, è non dividersi, non fare in modo che un argomento diventi divisorio, che ci prenda tutte le energie che poi non ci permette di fare quello che dobbiamo fare. Quindi è una cosa importante, è una riflessione che probabilmente...
0: Mi chiedo come mai è stata fatta questa scelta, cioè qual è il pro, qual è il contro di avere un club misto piuttosto che invece solo al maschile?
2: Allora, partiamo dal primo presupposto: è i club nascono un po' per spirito interno, per amicizia, quindi l'idea di fare del bene. All'inizio gli uomini erano quelli che lavoravano, si trovavano normalmente, i primi club erano sicuramente dei club che erano i club degli assicuratori piuttosto che quelli degli avvocati. Quando si è cominciato invece a riflettere sul fatto che si potesse aiutare il prossimo, e quindi non parlare solo di lavoro, ma di vedere come le persone attive nella società potessero aiutare, ecco che è stato molto più facile creare dei club che erano maschili, ma anche femminili. Cioè, se il Lions nasce come maschile, Sor Optimist e Zonta nascono come femminile. Oggi sono tutti misti. Perché? Perché in realtà abbiamo capito che la vita non è uomo-donna. Oggi si parla di fluido, leggevo il Corriere della Sera stamattina con la creazione di questo nuovo gabinetto che accetta gli alieni, le sirene, eccetera, eccetera. Diciamo che, vabbè, su alcune cose secondo me stiamo traslando un po' tanto, però l'idea è il club vale in funzione di quelli che sono i suoi soci, e i soci devono essere degli amici, quindi non facciamo... Dei test d'entrata, non ci sono delle prove del fuoco. Quello che diventa importante è invece avere la capacità e le competenze, ma anche il desiderio di aiutare gli altri. Cioè, essere parte del Lions Club o di qualsiasi altro club di servizio non è mettere una spilla al bavero,
0: esatto.
2: È quello di mettere le mani
0: in pasta, come
2: in
0: si
2: pasta
0: dice,
2: e nel portafoglio per aiutare.
0: Mi dite i valori, quali sono, Massimo?
3: Mi volevo soffermare su chi siamo e chi non siamo, perché in 30 anni di lionismo mi sono sentito dire tante volte chi mi sta di fronte crede che noi siamo, e ho dovuto spiegargli che non è così. Molto rapidamente,
0: no, abbiamo
3: questo
0: il tempo.
3: È il nostro codice etico. L'origine dell'ionismo.
0: Anzi, io direi di fare una cosa. Prego. Massimo, ti interrompo, facciamo così, che almeno prendiamo del respiro, un po' di musica, e poi invece ci addentriamo con tutta calma in quello che sono i Lions e in quello che non sono i Lions. Comunque, se avete delle domande, scriveteci 076 321 1113.
4: Poi
5: assolutamente.

0: Torniamo a parlare con il Lions Club Lugano alla tavola rotonda, questa tavola rotonda di Diamoci una Mano questa mattina. Abbiamo quattro dei rappresentanti del club e vogliamo parlare con Massimo Tucci. Dicevi, Massimo, in questi più di 30 anni che militi nel club, dall'Italia alla Svizzera, hai detto spesso mi capita che insomma c'è un po' di confusione su chi siamo e chi non siamo. Prego, Massimo.
1: Allora, cosa non siamo? Non siamo un circolo di potere, non siamo una lobby, non ci uniamo per perseguire perscrutabili o imperscrutabili fini economici. Anzi, nel nostro codice dell'etica è proprio proibito tutto questo. Nasciamo, come giustamente ricordava Alessandro, negli Stati Uniti, anche se qui siamo a maggioranza cattolica. Io non sono cattolico, sono protestante, però mi rifaccio a Max Weber e all'etica protestante. Il nostro codice risente tantissimo dell'etica protestante e cerchiamo di ispirare il nostro agire a questi valori. Senza scomodare Max Weber, mi permetto di dire noi due volte, noi siamo convinti che perseguendo il proprio interesse, questo non vuol dire non perseguire l'interesse della comunità. Si possono fare entrambe le cose. Si può perseguire il proprio interesse senza danneggiare, come dice il nostro codice etico, quello degli altri, senza prevaricare, e questo è per noi fondamentale. E purtroppo risentiamo di una certa riservatezza nostra, tipica. Io ormai, giustamente lei diceva, sono di origine italiana, esattamente piemontese e valdostano, quindi vengo da una realtà di montagna molto simile alla nostra, quella che viviamo qui, e io mi sono trovato spesso nella situazione appunto di dover spiegare, anche nella mia esperienza pregressa, prima a Torino, poi a Milano, poi dal Lions Milano sono passato al Lions Lugano, appunto che quali sono realmente i nostri valori. Qui da noi abbiamo anche la riservatezza tipica nostra svizzera, che si unisce alla riservatezza dei Lions, per cui io noto molte volte che non si sa neanche che cosa stiamo facendo, per dirla molto chiaramente. È un grande merito, secondo me, del nostro presidente di quest'anno averlo comunicato con una incisività notevole, perché facciamo veramente tante cose, senza volerci riempire di orgoglio, ma facciamo veramente tante cose e le facciamo soprattutto per la nostra comunità, perché giustamente, come diceva Pietro prima, noi abbiamo una nostra specificità, cerchiamo di mantenere il collegamento con il territorio, con la nostra, nel nostro caso con la nostra città.

0: Lions non significa, sì, significa leoni, chiaramente, ma è un acronimo, che è un acronimo inglese, Liberty, Intelligence, Our Nation Safety, quindi più o meno la traduzione dall'inglese, la libertà e la capacità, l'intelligenza, è al servizio delle nostre nazioni. E qui c'è l'altro concetto di fedeltà alle istituzioni che per noi è fondamentale. E però al di là, il leone che guarda al passato è il leone che è fiero di quello che ha fatto, e il leone che guarda al futuro è un leone che cerca di fare qualcosa, di mettere al servizio della comunità quel successo che ha ottenuto nella vita. Ecco, se abbiamo un difetto, ma per fortuna qui in Svizzera non è considerato un difetto, è di avere avuto successo nelle nostre professioni, e perché no, giustamente come diceva Stefano prima, anche di avere avuto la possibilità di avere qualche capacità economica superiore alla media che ci permette, torno all'etica protestante, di fare qualcosa anche per gli altri, la famosa decima, no? La decima al tempio, di dare un decimo almeno di quello che guadagniamo in servizio. Leggo brevemente, poi mi taccio.
1: Anche i valori, no Massimo, interessante anche i valori che portate avanti, e mi piacerebbe anche sapere quali sono le differenze che hai notato, visto che tu hai una lunga esperienza nel club, appunto dall'Italia poi a qua, quali sono le differenze, cosa si può imparare da loro, cosa invece da voi.
0: Non sono la persona più indicata, perché i miei figli, quando io inizio a parlare della Svizzera per prendermi in giro, sono cittadini svizzeri, cantano l'inno, per cui cominciano, perché per te papà è tutto perfetto qui in Svizzera. Io sono qui da 15 anni, chiaramente ormai, diciamo che rispetto a ho visto che siamo italiani senza avere i difetti degli italiani, sinceramente questa è la mia modesta opinione, senza avere anche quell'aggressività, quella vis polemica che purtroppo tante volte si trova in Italia. Qui c'è un senso della misura e delle proporzioni che mi sembra invidiabile, assolutamente invidiabile. E dicevo,
1: cos'è che
0: il nostro codice etico,
1: Massimo, ecco,
0: risente molto dell'etica, no? di tipo protestante, ma chiaramente anche cattolico, dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio. Qui abbiamo il lavoro e la serietà, che sono valori per noi importanti. Perseguire il successo, quindi non è un delitto perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni, conseguire i giusti profitti, ma c'è un bel ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali e azioni meno che corrette. Ed è questa la parte più importante. Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri, essere leali, sinceri, ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti degli altri deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse. Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, quello che diceva prima Stefano, si diventa amici ma non si chiedono piaceri, poi c'è sempre qualche eccezione chiaramente, però cerchiamo nei limiti umani di non farlo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, che la vera amicizia non richiede nulla e che se ne devono accettare i benefici nello spirito che li anima. Sempre adempiere i propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio stato, della propria comunità, quindi essere buoni cittadini e onesti, quindi si spera, e agire con la necessaria lealtà nelle parole, negli atti, nelle azioni, donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro. Ecco, se poi perché sono entrato, quando chiedo scusa, essere solidi, ne stavo dimenticando un pezzo.
1: No, ma Alessandro puoi parlare, non è che...
0: Grazie, lui mi aiuta molto.
1: Avete tutti una bella voce, prego.
0: Essere solidali con il prossimo, offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli, sostegno ai bisognosi, essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere. Questa preghiera laica noi la leggiamo in piedi, in America addirittura con la mano sul cuore, come se fosse l'inno nazionale, o a ogni nostro meeting normalmente.
1: Ogni quanto vi trovate?
2: Ogni 2 settimane, quindi abbiamo un programma fitto, e uno degli aspetti importanti da sottolineare è che è un'associazione chiaramente ai sensi del Codice Civile Svizzero, però

0: aspetto, cioè l'impegno non è soltanto il fatto di fare le cose per il bene, questo chiaramente, nei confronti degli altri soci si richiede una partecipazione, ma è una partecipazione agli eventi, ma una partecipazione all'altro, perché vogliamo creare una comunità, non è una comunità monastica evidentemente, ma una comunità di intenti, di persone che si stimano, che si vogliono bene evidentemente, ognuno con le proprie difetti, ognuno con le proprie pregi, ma che sono guidati dalla volontà di vedere le cose essenziali, quindi lasciare da parte tutto ciò che ci divide per andare a beccare, diciamo così, ciò che ci unisce e focalizzare queste energie, cristallizzarle a favore del prossimo. Questo effettivamente è qualcosa che non è scontato, sapendo che le divisioni personali, le incomprensioni sul lavoro, nella famiglia, nelle associazioni molte volte sono presenti, quindi è uno spirito che ci anima, che ci deve guidare, e in base alla mia esperienza, avendo comunque anch'io trapassato le Alpi, avendo visto anche i club di Svizzera Interna, è così. Cioè si riesce ad avere questo tipo di attitudine e si riesce a fare del bene, farlo bene insieme con questa motivazione profonda che ci anima.
1: Un po' di musica, intanto se volete, avete delle domande, delle curiosità, volete portare la vostra testimonianza, fatelo 076 321 1113.

0: Torniamo a parlare con il Lions Club Lugano. Questa mattina davvero molto interessante, perché così, appunto, come diceva Massimo prima, un club riservato, spesso non se ne parla, quindi non si conoscono tutte le cose insomma che vengono portate avanti, dai valori a poi i servizi. Sono arrivate delle domande che pongo subito. Ecco, il Lions Club che cosa lo differenzia e lo caratterizza rispetto agli altri club, diciamo tra virgolette in senso positivo, la concorrenza?
1: Ma allora, a mio modo di vedere, uno, non c'è concorrenza, ovvero siamo tutte associazioni votate al servizio. Quindi, come dicevo prima, Rotary, Zonta, Kiwanis, anzi interessante dire, è nato prima il Rotary, è arrivato il Kiwanis, poi è arrivato il Lions, poi sono arrivati tutti gli altri. Oggi il Lions Club è, dati alla mano, probabilmente il club più numeroso al mondo. Cosa ci differenzia probabilmente è le persone che partecipano, semplicemente quello. E come entri, come si diceva, siamo cooptati, quindi ci sono persone che ci propongono e alla fine è un circolo di amici, quindi questo è quello che ci differenzia.
0: Abbiamo dei numeri, voi il Lions Club Lugano quanti soci ha?
2: Abbiamo più o meno 85 soci, di cui però una parte, diciamo, ha un ruolo più passivo, quindi okay, abbiamo una cinquantina, 50-55 di soci attivi, ed è uno dei soci, dei club a livello perlomeno cantonale più numeroso.
0: E invece mi dicevate che, in senso ovviamente simpatico e leggero, Rotary è nato prima, però Lions si è poi, insomma, è aumentato di più, perché voi avete anche un altro calendario, magari un po' più, sì, meno, diciamo, impegnativo, diciamo, forse.
1: Simpaticamente Rotary ci rimprovera il fatto che noi ci troviamo solo una volta ogni due settimane, mentre loro tutte le settimane, quindi richiedono un impegno ancora maggiore, e quindi dice, voi siete facilitati a trovare i soci, perché oggi volenti o nolenti tutti diciamo che non abbiamo tempo.
0: Però
1: quindi
0: non c'è un obbligo, cioè siete voi che avete deciso giustamente di trovarvi una volta ogni due settimane. Volendolo può fare anche Rotary o sono delle regole?
1: Allora, l'abbiamo gli nello statuti, se non sbaglio, dicono, certo, che a livello internazionale tu dovresti avere, a livello almeno i Lions, 18
0: meeting. Dillo pure Alessandro se ce l'hai lì.
2: Allora sì, noi abbiamo uno statuto che tra l'altro completa anche i valori, la carta etica, solo per dire, è interessante, magari cito anche questo, fondamentalmente uno degli elementi del nostro scopo dice stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso. Questo per dire che il quadro nel quale noi ci inseriamo è di una laicità sia religiosa ma
0: che
2: anche
0: politica.
2: Che politica, e questo è importante sottolinearlo.
0: E quando vi trovate, quindi una volta ogni due settimane, dove vi trovate, i tempi anche più o meno, cos'è, un aperitivo, una colazione?
2: Allora, la cosa importante da sottolineare che, se è vero che ogni presidente, e c'è tutto un sistema di rotazione, quindi non abbiamo dei, diciamo, scusate il termine, dei culi di pietra in questo senso, decide un po' il suo programma, è anche vero che esistono delle chiare indicazioni sia a livello di diciamo statuto, ma anche di prassi ormai consolidata. Quindi ci troviamo ogni due settimane, questo è previsto proprio dallo statuto, almeno due volte al mese. Abbiamo una sede che è l'Hotel Splendid da Lugano, però possiamo anche andare in altri posti, abbiamo anche sedi dislocate o comunque altri luoghi dove andiamo, e fondamentalmente accomuniamo, così è un po' la prassi che si è cristallizzata negli ultimi anni, negli ultimi decenni direi, dei momenti conviviali di incontro con dei momenti di apprendimento, di conoscenza, sia legato ad attività benefiche che poi magari vogliamo anche finanziare, quindi andiamo a conoscere direttamente le persone che e i gruppi che vogliamo sostenere, sia perché c'è un tema, per esempio per me quest'anno è Lugano città del mio cuore, l'anno del 75esimo, conoscere e apprezzare la nostra città è stato un po' il leitmotiv, il fil rouge, e quindi siamo andati a conoscere tutta una serie di realtà sul territorio, penso per esempio alla Fondazione Braglia, avremo il prossimo incontro con Fra Martino Dotta, i primi 1000 giorni della masseria della solidarietà, abbiamo conosciuto per esempio il delegato della Banca Nazionale per il Canton Ticino che ci ha raccontato un po' l'aspetto economico, quello che succede nel cantone a livello svizzero, ed eravamo tra l'altro sulla vetta del San Salvatore, quindi alla scoperta anche del nostro territorio. Quindi è un programma che, come dicevi giustamente, Clarissa, permette anche di conoscere, di formarsi, ma anche di praticare l'amicizia, perché l'amicizia, quella delle scuole elementari, quella del liceo, delle scuole professionali, dell'università, è qualcosa che fa parte un po' del tempo, dell'epoca d'oro, no? Della nostra infanzia, adolescenza, che non torna più. Allo stesso tempo abbiamo bisogno, forse anche ancora di più dopo il Covid, di relazioni umane e sociali vere, come abbiamo visto anche dal codice etico, delle relazioni non finalizzate a dover commerciare, a dover produrre, a dover dare delle indicazioni di successo. Delle relazioni nuove, di amicizia, che nascono tra persone che condividono lo stesso tipo di impostazione per quanto riguarda appunto il fare bene, farlo bene.
0: Ecco, magari una cosa anche che può essere importante è le amicizie che conosciamo quando siamo in giovane età, insomma non è che sono scelte consapevoli, ma sono un po', frequentiamo gli stessi posti, però in realtà non ci fermiamo mai a chiederci veramente, ma è una persona che è in linea davvero con, è allineata a quello che sono io. Ecco, magari a oggi con un'età adulta, quindi un'età più nella coscienza, si fanno delle scelte mirate, quindi scelgo un amico o un'amica proprio perché sento che siamo allineati. Il club in questo può essere un luogo nuovo, un luogo di incontro, un luogo dove quantomeno sono persone che condividono, appunto come dicevi tu Massimo, gli stessi valori, e già quella è la vera base, è la base di partenza. Ditemi, no, se è così, non è Pietro?
3: Sì, cioè questo per me è proprio stato vero, nel senso che entrando nel club conoscevo qualcuno, ma non conoscevo naturalmente tutti i soci, e sono nati dei rapporti di amicizia bellissimi, cioè rapporti grazie ai quali poi ci si frequenta anche fuori dall'attività del club, ci si frequenta tra famiglie, per cui questo è stato veramente un aspetto molto bello. Tante amicizie che io oggi ho sono nate proprio all'interno del club. Magari per riprendere un aspetto anche interessante di quello che diceva Alessandro prima, il fatto che abbiamo questo sistema di rotazione, che quindi implica che ogni anno presidente cambia, il presidente stila il suo programma, fa sì che ogni presidente porti la sua sensibilità, quindi gli interessi, siamo persone accomunate da valori comuni ma naturalmente con interessi anche molto diversi, con professioni diverse, e questo è anche un aspetto secondo me molto arricchente per ciascuno della vita del club, è il fatto di poter così godere delle sensibilità, delle passioni degli altri che vengono portate proprio nei meeting, perché nel programma ogni presidente porta un po' quello che lui è.
0: Ecco, questo appunto è un grande valore aggiunto, mi viene da dire Massimo, anche per chi viene dall'estero, no? Voglio dire, vieni qua e puoi conoscere nuovi amici, puoi essere parte di qualche cosa, sentirti identificato, ed è molto importante per la salute, per la qualità di vita. Mi viene da dire, ecco, il club è un cerchio, no? Il cerchio per definizione è chiuso. Come riuscite a bilanciare, ad equilibrare l'inclusione rispetto all'esclusione?
4: Ma allora, per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che mi sono inserito in generale qui in Ticino e nel Lions con estrema facilità, perché ho trovato delle persone meravigliose, qual era il presidente dell'epoca, Paolo, no? Che mi hanno accolto con grande cordialità. Mi sono trovato, rispetto a un'esperienza di Milano che è sicuramente interessante ma è più formale, detto molto chiaramente, nelle grandi città, a trovare delle serate che erano più vicine al mio modo di sentire. Quindi in una serata in favore dei ciechi, un'altra serata a favore dei poveri, quel frate che aiutami, quel frate
2: fra
4: meraviglioso.
2: Fra Martino Dotta, che tra l'altro il 3 di giugno incontreremo di nuovo.
4: Che mi ha colpito tantissimo, per cui mi sono sentito immediatamente in sintonia, non tanto con le mie esperienze Lions precedenti, perché come dicevo prima, cose interessantissime. Io mi ricordo un meeting a Milano dove spiegavano l'invasione napoleonica, come fu vissuta a Milano. Ho imparato delle cose interessantissime, perché i milanesi non erano per niente contenti dell'arrivo dei francesi, anzi avrebbero voluto l'imperatore, per cui quando l'ho visto il figlio dell'imperatore che abbandonava Milano per ritirare l'esercito imperiale, erano spaventatissimi di questi francesi che arrivavano. Quindi si imparano cose, si capisce ad esempio che il famoso Risorgimento italiano non è esattamente andata come, poi io essendo di origine piemontese, Cavour, il primo ministro, non sapeva l'italiano, quindi era francese e parlava francese, per esempio, il nostro patois. Quindi si imparano tante cose storicamente, però qui mi sono trovato veramente in sintonia con i valori dell'aionismo, nei quali io ho creduto, ai quali ho cercato di ispirare la mia prima presidenza. Ho già detto ad Alessandro che seguirò la sua linea, perché mi è piaciuta tantissimo la sua presidenza. Anzi, se ne volessi dire tutte le cose belle che hai fatto, non per autogratificazione, ma almeno perché così i nostri amici capiscono che cosa facciamo davvero.
2: Massimo, ecco, si è messo a disposizione proprio con questo spirito di servizio, e per diventare presidente non nell'anno lionistico 26-27, ma nel 27-28. Quindi
0: allora facciamo un po' di musica e poi torniamo, perché devo dire ci sono così tante cose da dire che non so se basterà una puntata, perché davvero ci state facendo fare un viaggio meraviglioso nel Lions Club Lugano.

0: Allora, parliamo di un aneddoto, perché abbiamo appena ascoltato i Beach Boys, quindi Stefano, c'è un aneddoto vero legato a Stefano Busia?
1: È partita la musica, ho detto, ecco, proprio i Beach Boys erano praticamente la band che ha suonato in occasione del centenario del Lions Club International a Chicago, quindi quando sono stati festeggiati io ho avuto l'occasione, l'opportunità e anche la fortuna di essere là. Tra l'altro i Beach Boys quando ero giovane a me piacevano tantissimo, quindi
0: hanno fatto la storia. Quindi...
1: Assolutamente, ma per me è stato un salto indietro, è stata anche un'occasione partecipare ai 100 anni dell'Lionismo.
0: Infatti com'è andata? Ti sei organizzato tu, eravate alcuni soci che siete partiti, avete fatto un viaggio vacanza, viaggio premio del Lions?
1: No, in realtà, io ho avuto la passione, no? La chiamata del grande leone, quindi mi sono impegnato tanto all'interno del Lionismo, anche a livello svizzero, quindi...
0: In che modo dici che ti sei?
1: Ho fatto tante cose, nel senso sono arrivato fino ad assumere le cariche più importanti, diciamo, sono arrivato fino a essere primo vice governatore, quindi insomma sono stati anni impegnativi. E quindi la Svizzera partecipa naturalmente a tutte le attività internazionali e quell'anno non si poteva mancare il centenario. 2017 è stato veramente qualcosa di speciale.
0: Ecco, in quanti siete partiti da qui?
1: Allora, ticinesi in realtà eravamo in due. Svizzera invece eravamo presenti, penso un'80.
0: Ma vi siete spostati tutti insieme? È stato organizzato proprio dal Lions?
1: Sì, viene organizzato dal Lions svizzero, come si diceva. Noi chiaramente siamo un club ticinese, ma facciamo parte di una regione, di una zona, di un distretto, di un multidistretto, quindi alla fine si cerca comunque di fare le cose insieme. L'internazionalizzazione permette appunto, come si diceva prima, di conoscere gli altri, di venire a conoscenza di come gli altri fanno le cose, anche un po' del modo diverso di fare il Lions. Da noi è ancora un po' crispé, come direbbero i francesi, giacca e cravatta, eccetera, eccetera.
0: Invece in America?
1: In America praticamente sono cowboy. Senza pistole, ma molto, molto più... Però
0: più
1: non
0: verace,
1: tutti...
0: Direi più spante.
1: Più alla mano, più facile entrare in contatto... Però racconto un altro aneddoto. Io quando sono andato a Marrakech, ci sono andato per vacanza, mi sono detto dai che contatto i Lions. In realtà era il zero cosmico, perché non mi hanno fatto sapere niente, ma quando sono arrivato in albergo avevo una busta con un invito per andare alla loro convention nazionale, che non era Marrakech, era Essaouira, e loro mi hanno organizzato tutto, anche il completo, perché io chiaramente ero in giro da turista e non da Lions, insomma.
0: Ah, quindi sei andato, hai partecipato?
1: Certo, certo, certo.
0: E lì che realtà hai trovato? Com'è che gestiscono loro?
1: Allora, loro sono, direi, come noi. Nel senso molto formali, definiamo, tu dicevi esclusivi, sì, in un certo senso comunque si è un pochino esclusivi e proprio per questo probabilmente cerchiamo anche di metterci e impegnarci per essere inclusivi aiutando gli altri.
0: Esatto, infatti era proprio sì lì quello che volevo riuscire a capire, come c'è questo connubio tra l'esclusività e l'inclusività. Sì, Alessandro.
2: Ma allora, abbiamo sentito per esempio che secondo Massimo in Italia i club, o forse a Milano, sono ancora più formali, quindi c'è una variazione che è il frutto da un lato di, abbiamo detto, valori globali che sono presenti in tutti i Lions Club, ma anche poi di una cultura locale e di una tradizione. È chiaro che ogni club ha un po' la sua tradizione, al suo modo, e quindi anche questo equilibrio, no? Ma che esiste o è necessario, di cui bisogna tenerne conto proprio perché esistiamo da 75 anni.
0: Vengono a trovarvi anche gli altri club? Non lo so, tipo, ecco, dall'America.
1: Allora, noi abbiamo avuto diversi presidenti internazionali che sono venuti a trovarci, e tra l'altro a Lugano noi abbiamo una cosa molto simpatica, che essendo un club anziano, nel senso 75 anni sono tanti, abbiamo dei soci insomma un pochino più avanti con l'età, e ogni venerdì questi soci si incontrano.
3: Ti sei riferendo a me, perché...
1: non ancora. Questi soci si incontrano all'Olimpia per un aperitivo che è aperto a tutti i Lions in realtà, e in alcune occasioni sono stati proprio frequentati anche da questi presidenti.
0: E intanto sono le 11:00. Rete 1.
3: studio Alberto Andreani. Nel nord della Cina l'esplosione di gas in una miniera di carbone ha provocato 90 morti, secondo l'ultimo bilancio disponibile. Al momento dell'incidente, secondo la TV di Stato di Pechino, erano attivi circa 250 minatori. Parecchie decine sono stati nel frattempo recuperati e trasferiti negli ospedali. Prosegue però il lavoro dei soccorritori. L'esercito israeliano ha lanciato una nuova operazione sul Libano e ha colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah. Lo riferiscono le stesse forze armate di Israele, affermando che nel sito venivano prodotte armi per attaccare lo Stato ebraico. La medesima fonte indica di aver preso di mira lungo la costa libanese anche una seconda struttura appartenente al movimento filo-iraniano. In questo caso l'agenzia di stampa locale parla di un numero imprecisato di morti e feriti. Intanto sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, la Casa Bianca sembra volersi prendere ancora un po' di tempo prima di proseguire con le operazioni militari. Da un lato il presidente statunitense Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran, ma sta pure concedendo più tempo alla diplomazia. Ieri si era infatti diffusa la notizia di un accordo di massima molto vicino tra Washington e Teheran, col segretario di Stato americano Marco Rubio a confermare ulteriori progressi. Sempre negli Stati Uniti, successo per il test di volo suborbitale della navetta Starship V3, ovvero la nuova versione del veicolo spaziale di Elon Musk progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Dopo due rinvii, il razzo profondamente modificato rispetto alle precedenti versioni è partito dalla base texana della compagnia SpaceX. L'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Indiano, dove era già previsto che la navetta si disintegrasse. In Svizzera traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste e per chi viaggia verso sud. Da più di 24 ore la coda al portale Urano della Galleria del San Gottardo non scende sotto i 3 chilometri e da questa mattina ne ha raggiunti 20. A complicare il tutto sull'asse nord-sud si è poi aggiunto un incidente nei pressi di Lugano Nord. Fino a domani bel tempo su tutta la Svizzera, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane. A nord delle Alpi, bis moderata sull'altipiano. Sulla A2 permangono 20 chilometri complessivi di coda per raggiungere la Galleria del San Gottardo a partire dal raccordo di Altdorf. Per chi viaggia verso sud l'attesa è di circa 3 ore e 20 minuti. L'entrata di Göschenen resta chiusa in direzione della galleria. Nei Grigioni si registrano code sulla A13 tra Coira Nord e Bonaduz, sempre verso sud, con ritardo stimato in mezz'ora. In Ticino rallentamenti a tratti tra Lugano Nord e la dogana di Chiasso Brogeda per chi viaggia verso l'Italia.
4: Diamoci una mano.
0: Si apre la seconda ora, bentornati a Diamoci una mano da Clarissa Tammi. Ci ha scritto Giuseppe allo 076 321 1113. Buongiorno, bella l'intervista, bella, bello quello che dice Massimo, condivido i valori svizzeri positivi espressi da Massimo. Sono siciliano e sono cresciuto sul confine, ho imparato italiano grazie alla radio, grazie a RSI, insomma quanta fatica, e ora addirittura sento che i piemontesi che ci occuparono, appunto parlando di Cavour, non parlavano neanche italiano, che birbanti. Ecco, questo quindi un apprezzamento a quello che ci ha raccontato Massimo. Sono arrivate altre domande, per esempio ci si chiede il presidente, come lo scegliete, a votazione eccetera, e un'altra cosa, la vostra riservatezza non è un po' un'arma a doppio taglio che magari vincola un pochino i contatti anche con gli altri club, la collaborazione, lo scambio di network?
2: Allora, si può dire che il sistema è, essendo un'associazione, chiaramente democratico, quindi i presidenti vengono eletti dall'assemblea, e la cosa interessante è, come si diceva, che c'è una durata massima della carica che dura un anno, quindi si entra in comitato come primi, secondi vicepresidenti, poi come primi vicepresidenti, poi si fa l'anno di presidente e si rimane in comitato come past president, come già presidente, e l'attività o come vengono scelti è il presidente in carica che fa in modo che questa rotazione avvenga. Cosa vuol dire concretamente? Che tutti i membri devono essere essere pronti ad assumere prima o poi una carica che sia all'interno della presidenza o segretario, tesoriere, cioè fa parte.
0: Ecco, non ci si può rifiutare.
2: Non ci si può allora, di principio no, è chiaro che sappiamo, diciamo,
0: Stefano.
2: Che
1: permettetemi una chicca, nel senso non lo diciamo mai, ma perché va contro i nostri principi,
0: via
1: ma
0: la riservatezza.
1: Ma la cosa divertente è il fondatore dell'ionismo, Melvin Jones, non è mai stato presidente.
0: Ah.
1: E questo è, penso, la persona più famosa all'interno dell'ionismo, e mentre tutti noi, quando entriamo a far parte dell'ionismo, accettiamo di assumere qualsiasi carica il club ci chieda. Dopo che questo avvenga è un altro paio.
0: Come sempre, dopo tra la teoria e la pratica, come mai non è mai stato presidente?
1: Questo è stato raccontato. Lui è stato segretario per diversi anni e è quello che in realtà ci ha portato anche all'ONU, ha creato veramente quello che è il lionismo oggi, ha creato il Lions. Nasce come Lions, non International, è diventato International, simpaticamente si diceva, attraverso il primo club in Canada, quindi il primo club di lingua francese è canadese, ma il primo club di lingua tedesca è zurighese, quindi Svizzera ha due primati, l'italiano e il tedesco.
2: La questione della riservatezza, allora non è che noi siamo riservati o non siamo un'associazione segreta, per dire, in questo senso, assolutamente no, tant'è vero che abbiamo i nostri soci, siamo presenti anche nella società, lo diciamo, la spilla che mettiamo è anche per distinguerci o comunque per farci riconoscere fondamentalmente. Diciamo che il fatto di operare a favore della comunità è una mentalità che è un po' forse il retaggio della nostra storia, della nostra cultura, forse più cattolica che protestante, è quella di fare del bene ma senza necessariamente dirlo o annunciarlo. E questo è comprensibile perché in fondo esiste una mano invisibile a favore del prossimo che agisce. D'altro canto ci rendiamo conto che per reclutare nuove persone, per poter fare in modo che questa associazione continui, che
0: ci sia continuità, perché
2: è una delle mie personali come presidente di quest'anno preoccupazioni, è vero che è importante fare un discorso non sulle persone, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma noi, we serve, noi abbiamo fatto questo, noi stiamo facendo questo, perché è importante che nasca o ritorni o viva e si crei quella scintilla del piacere di fare del bene per gli altri.
0: E allora diciamolo, quali sono i servizi?
2: Allora io direi che possiamo parlare di
0: servizi.
2: Ci sono servizi che sono ricorrenti, storici e che fanno parte fondamentalmente un po' del nostro DNA. E a questo proposito chiederei da un lato a Pietro e poi a Stefano di raccontarci i rispettivi ambiti, senza dimenticare,
0: esatto,
2: che poi abbiamo un'attività ancora più interessante di cui parleremo
0: con Massimo, però allora lo parleremo
2: vediamo
0: insieme.
2: Insieme.
0: Prego Pietro.
5: Allora beh, cito da prima l'aperitivo della solidarietà, che è questa manifestazione che abbiamo ripreso da qualche anno, che viene organizzata in primavera, si è appena tenuta l'8 maggio all'asilo Ciani. È una grande manifestazione di raccolta fondi, sostenuta da molti sponsor finanziari o che prestano contributi in natura per il servizio, quindi della serata, e quindi tutto quello che viene raccolto con la vendita dei biglietti di questa manifestazione viene poi devoluto in beneficenza. L'aperitivo della solidarietà è un grande momento che ci permette di incontrare moltissime persone, quindi anche per rispondere un po' al tema della riservatezza, in realtà io credo che ogni anno il nostro club incontri centinaia di persone con le sue attività e nei suoi meeting, quindi abbiamo secondo me uno scambio intenso con la società civile. Un'altra iniziativa che sosteniamo ormai da qualche anno, dal 2020, è la colletta alimentare, quindi proprio con spirito di servizio ci siamo messi a disposizione come volontari per gestire una filiale nella quale viene svolta una filiale di un grande supermercato nella quale viene svolta la colletta alimentare un giorno preciso dell'anno in autunno e anche questa è l'occasione per incontrare persone ma soprattutto per poi raccogliere queste derrate alimentari di beni di prima necessità che vengono distribuiti attraverso il tavolino magico.
0: Queste sono attività che riproponete tutti gli anni, invece sì. Poi delle altre vengono cambiate, sono rinnovate.
2: Tra quelle comunque ricorrenti c'è un'altra molto importante che secondo me Stefano potrebbe raccontare. Perché
0: o altri servizi anche, perché fate tante cose. Vai Stefano.
1: Allora, permettetemi uno di fare un'osservazione. L'aperitivo della solidarietà, dicevamo, non nasce dal Lions Club Lugano, ma nasce dal Lions Club Monteceneri. Bellissima idea, negli anni il Monteceneri aveva fatto diventare un'attività regionale, quindi tutti i club del territorio, definiamolo così, del Luganese, incluso Campione d'Italia, che è un club italiano tra l'altro, quindi era diventato...
0: Tutti i club in generale o solo tutti i Lions Club?
1: Tutti i club lionistici partecipavano a questo evento per, l'idea è sempre quella, portare gente ma raccogliere fondi. E da ormai qualche anno invece l'abbiamo preso noi come sotto la nostra ala, ma l'idea è sempre quella di condividere, quindi questo è sicuramente importante. Si parla di aperitivo, un'altra attività che noi abbiamo forte e che oramai ha superato i 30 anni di esistenza è quella legata alla pubblicazione di una guida ai ristoranti.
0: Allora qui abbiamo anche qualcosa per il pubblico, vero?
1: Assolutamente,
0: avete avuto un'idea, prego.
1: Allora, Lions Club Lugano pubblica questa guida ai ristoranti del territorio ogni anno. Abbiamo ancora qualche guida 2026 a disposizione, quindi io direi, non so, ai primi 5, 10...
0: Allora, se chi è all'ascolto ha voglia e vuole provare ad accaparrarsi, ad aggiudicarsi questa meravigliosa guida, deve mandare un'email al Lions Club Lugano. Quali sono i vostri contatti che non gli abbiamo ancora lasciati? Alessandro?
2: Allora, io direi che potete mandarlo a questa email che si chiama presidente@lionsclublugano.ch.
0: Scrivete diamoci una mano, semplicemente nella mail, diamoci una mano e lì riceverete
1: nome,
0: poi...
1: Nome, cognome, indirizzo.
0: Certo, nome,
1: noi
0: cognome,
1: estraiamo,
0: indirizzo.
1: Ma rispondiamo a tutti.
0: Esatto, rispondete a tutti, scrivete nome, cognome, indirizzo, diamoci una mano, il Lions Club Lugano risponderà a tutti e poi verranno estratte un tot di guide dei ristoranti del certo. Territorio. Abbiamo anche un sito internet che non abbiamo lasciato, avete anzi, che è lugano.lionsclub.ch.
2: C'è questo, poi l'altro che è una sorta di sito civetta che è appunto www.lionsclublugano.ch, nel quale tra l'altro vengono indicate tutte le varie attività. Però forse Stefano è importante ricordare perché, cioè, a quale scopo vengono poi raccolti questi fondi grazie a questa guida che si chiama Leoni a tavola.
1: Ok, assolutamente, grazie Alessandro anzi per l'assist. La guida o i proventi della guida, ma anche i proventi del vino che accompagnano questa guida vanno a beneficio dell'azienda agricola di Vaglio, che è di proprietà del Lions Club Lugano ma che è gestita dalla Fondazione La Fonte. Qui vedi che quindi noi continuiamo a essere dei vasi comunicanti, ovvero cerchiamo da un lato di aiutare e dall'altro di fare quello che sappiamo fare noi, ma anche di collaborare con quelli che sanno fare il resto meglio di noi.
0: Allora, ve lo ricordo, Leoni a tavola, la guida ai ristoranti del territorio 2026. Scrivete un'email a
2: Lions Club Lugano.ch,
0: scrivete diamoci una mano, nome, cognome, indirizzo e il Lions Club Lugano prenderà contatto con voi. Adesso un po' di musica e torniamo.

0: Ringrazio anche Armando per aver scritto allo 076 321 1113. Allora, Armando vorrebbe sapere se c'è una quota annuale, insomma qual è l'impegno economico per far parte del Lions Club. Ringrazia e dice che è molto interessante, insomma, tutte le attività che fate. Adesso non parliamo proprio di cifre esatte perché non è chic, quindi visto che il Lions comunque è un po' chic, però posso assicurarvi, posso garantirvi che è una cifra, cioè insomma possiamo assolutamente arrivarci tutti, sì. Cioè ecco, alcune palestre, abbonamenti annuali
1: costano molto di più, considerato, come dicevamo Clarissa, che una parte di questa tassa annuale Lions Club sono dei contributi che vanno sia a livello svizzero sia a livello internazionale, proprio per far parte di un'organizzazione che peraltro prevede anche delle formazioni, tutta una serie di servizi che vengono dati e delle fondazioni a livello svizzero, a livello internazionale, a cui i club locali possono chiedere dei contributi. E in effetti, per una delle attività non ricorrenti rispetto a quelle che abbiamo sentito poc'anzi, abbiamo potuto beneficiare di 10.000 franchi. Di cosa si tratta? Allora, la lotteria del 75esimo che abbiamo organizzato nell'ambito dei festeggiamenti del 75esimo, insieme ad altri contributi, ci ha permesso di acquistare un furgone per le derrate alimentari a favore della Fondazione La Fonte. Quest'anno molto andrà da parte nostra alla Fondazione La Fonte, con cui da 40 anni abbiamo un'ottima partnership proprio grazie a questa collaborazione sulla fattoria di Vaglio. Questo furgone servirà a fare due cose fondamentalmente. La fattoria a Vaglio vengono prodotti il gioco di parole, alimentari, che poi vengono venduti nelle varie boutique, diciamo così, della fattoria, della Fondazione La Fonte, e poi hanno centralizzato fondamentalmente la produzione dei pasti per i ragazzi, per gli utenti, e quindi questo furgone servirà a distribuire questi pasti nelle varie sedi e sottosedi della Fondazione La Fonte, presente tra l'altro nel Luganese. Questo è qualcosa di concreto, di pratico, ma di utile, anche perché sappiamo che i contributi a favore di queste attività della società civile, di fondazioni private da parte dello Stato stanno un po' diminuendo, e quindi in questo senso la società civile che noi siamo possiamo dare una mano e diciamo perlomeno...
0: Tra l'altro Stefano ha vinto Vaglio del...
2: Sì, la fattoria di Vaglio è stata premiata come seconda migliore attività a livello internazionale, quindi è stato veramente un bellissimo
0: momento
2: impegno,
0: grande, qualcosa di orgoglio.
2: Certo, esatto, per noi è un orgoglio, nel senso, penso che ognuno di noi che fa parte del Lions Club Lugano, se cita qualcosa, cita la fattoria di Vaglio, dove tra l'altro noi ogni anno andiamo anche più volte. Quest'anno tra l'altro Alessandro ha avuto una bellissima iniziativa, che era quella di aiutare gli utenti a fare le marmellate.
3: Massimo, tu abbiamo fatto davvero, Stefano mi ha preceduto, eravamo lì a pelare zucche e ad affettarle per fare la marmellata di zucche. Quelli che ci sono qui oggi, Pietro alle volte serve addirittura in alcune altre attività col grembiule e correndo avanti e indietro quando organizziamo invece l'altra nostra iniziativa, cioè questo per un pochino sfatare l'immagine di
0: gioco,
3: uomini
0: questo...
3: di successo in giacca e cravatta, ecco.
0: Bravo Marco, cioè, questa è la bella immagine,
3: anche lavorare,
0: no? Esatto, non siete solo gli uomini,
1: le mani, ecco. Era l'idea di questa attività, e sporchiamoci le mani.
0: Non siete solo uomini in giacca e cravatta, ma voi vi mettete in gioco, sapete, togliere quella giacca e insomma mettere un grembiule e poi mettersi al servizio degli altri, degli amici eccetera.
3: Esatto.
0: Mi sembra proprio un bello spirito che sta uscendo
1: allora,
0: da questa mattina.
1: Per esempio, durante questa attività, che proprio l'ho chiamata Sporchiamoci le mani, tra l'altro l'abbiamo fatta con gli utenti, con i ragazzi, le ragazze, che in settimana sono a Vaglio e che quindi in questo laboratorio, che è una fattoria, lavorano, ed erano contentissimi, ci dicevano loro come fare le cose, come non farle, ci correggevano quando facevamo degli errori,
2: ci sgridavano.
1: La stessa cosa è avvenuta durante l'aperitivo della solidarietà. Il gruppo, che ben con, diciamo, fra una ventina di nostri colleghi Lions, erano a servire, a dare una mano, L'anno scorso l'aperitivo della solidarietà è andato a favore della Fondazione Amilcare, quest'anno invece a favore della Fondazione La Fonte, ma sono arrivati i ragazzi della Fondazione Amilcare anche quest'anno a dare una mano, quindi i ragazzi che avevano voglia di mettersi in gioco, c'erano anche gli utenti della Fondazione La Fonte, quindi la cosa importante da sottolineare non è solo, certo, sporchiamoci le mani, non raccogliamo solo soldi, togliamo le giacche e le cravatte, ma anche la volontà di organizzare eventi, attività che ci permettono di incontrare i beneficiari e gli utenti e coloro che poi, quindi non ci distacchiamo da questa realtà.
0: Siete attaccati alla realtà. Una domanda che volevo farvi: in che modo vi ha cambiati, arricchiti o fatto evolvere queste attività che fate con il Lions, che siete riusciti a portare sulle vostre, nelle vostre professioni, nella vostra dimensione lavorativa e anche privata, Massimo?
3: Ma bella domanda, bella domanda. Credo che tutto nasca da una sensibilità individuale, altrimenti non fai volontariato, no? Io prima di fare il lavoro attuale facevo il lavoro che fa Pietro, facevo l'avvocato.
0: Prima avvocato e poi adesso invece
3: sono nel settore della finanza, di una società finanziaria. E mi ricordo una volta che spedii una parcella a un cliente, il quale venne con la parcella in mano e mi disse: avvocato, io sono venuto a pagarle la parcella. Lo dico non per autogratificazione, ma per dire che o hai questo spirito o è meglio che l'Aios lo lasci da parte. L'ho raccontato spesse volte ai miei figli. Mi disse: ci sono gli avvocati per i ricchi e ci sono gli avvocati per i poveri. Lei è un avvocato per i ricchi, le sue parcelle io non me le posso permettere. Io gli dissi: quanto può pagare? Mi disse una cifra e gli dico: benissimo, allora la cifra che lei paga è questa cifra qui. Dopodiché mi ricordo che si sposò e io avevo mandato un biglietto, venne la moglie dicendomi che pensava che fosse il resto della parcella per il saldo e invece erano gli auguri per il bambino che nasceva, no? E li ho visti lì tutti e due commossi, mi hanno portato anche un loro regalo. Ecco, questa è stato uno dei più bei regali della mia vita, perché non ho fatto qualcosa io, ho imparato qualcosa. Il fatto, io ho avuto la fortuna di nascere in un ambiente estremamente abbiente e ho sempre frequentato gente, all'epoca ero molto giovane, gente del mio ambiente. E uno degli episodi che mi ha cambiato la vita e mi ha cominciato a far riflettere che non siamo tutti così fortunati nella nostra esistenza è stato questo. E di lì è partito un processo, quindi un tentativo di fare qualcosa anche per gli altri, perché se sei così fortunato da avere dei valori, e questi non te li dà nessuno, te li danno magari i tuoi genitori, te li dà la famiglia, te li danno le esperienze, questo tipo di esperienza ti matura e ti fa capire che c'è qualcosa d'altro nella vita più importante. E da allora ho cercato di uniformarmi a questa scala di valori.
0: È una storia meravigliosa, direi di lasciarcela.
3: Ho imparato molto
0: anche noi, grazie
3: da quell'episodio.
0: Grazie per aver condiviso. Abbiamo sentito, come dice Ligabue, ti sento.

0: Insomma, un aneddoto che ci ha regalato Massimo, che ha davvero toccato le corde del cuore, e vorrei continuare su questa, su quest'onda, chiedendo anche a voi, anche agli altri ospiti di questa mattina, Pietro, qualcosa che grazie alle tue attività, quello che hai imparato attraverso il Lions Club, a questi valori condivisi, qualcosa che sei riuscito a mettere nel tuo lavoro.
1: Sì, beh, io credo che sì, come diceva Massimo, ci può essere una sensibilità, ci deve essere quella sensibilità, quella predisposizione, ma l'ambito del Lions è molto bello perché la gratuità educa, e il Lions ci permette di fare questa esperienza di gratuità. Se io penso a degli aneddoti belli vissuti durante le giornate della colletta alimentare, beh, ci sono stati degli incontri molto significativi. Persone, generalmente poi tantissime delle persone che acquistano prodotti per noi sono le più umili, le più semplici, quelle che si vede che comprano un pacco di pasta che è tutto quello che possono dare, ma lo comprano perché si rendono conto del bisogno, e io su questo vengo molto sensibilizzato, da questi gesti vengo molto sensibilizzato, perché a volte diamo per scontato che compra un pacco di pasta è davvero semplicissimo, no? In fondo ci sono persone che mi hanno, mi ricordo un incontro con una persona che mi aveva detto: io sono stata aiutata da Tavolino Magico e adesso io posso comprare qualcosa e lo compro volentieri. Ed era una persona semplicissima, per la quale lei, credo che quella piccola spesa che ci ha fatto fosse davvero un piccolo sacrificio per lei, perché era qualcosa di meno che teneva per lei.
0: Stefano.
2: Ma allora, ognuno di noi ha la sua esperienza. Io credo che siamo sempre molto attenti a noi stessi, al nostro successo. E poi capita che cosa? Io attraverso il Lion sono entrato in contatto con questi utenti della fonte. Quindi io, Vaglio per me è diventata la seconda casa, e con alcuni, chiaramente li chiamiamo utenti, ma per me alcuni sono amici. In realtà in un'occasione erano miei fratelli, eravamo a una cena di gala, tra l'altro organizzata dalla Fondazione La Fonte, di solito a Natale, e due di loro sono venuti al mio tavolo e qualcuno è venuto a dire

0: anche uno sportivo, partecipa a, con Special Olympics molto spesso anche alle manifestazioni internazionali. E noi un anno l'abbiamo abbiamo sponsorizzato il suo viaggio a Abu Dhabi, dove ha partecipato per la vela. Quindi Andrea poi era a vaglio, è stato, ha mostrato la medaglia che ha preso. Quindi ecco, queste sono le cose che a me fanno venire ancora adesso la pelle d'oca.
1: E perché anche quello poi che rimane, no? Certo. Quell'emozione che poi ci accompagna, ma che è super utile, terapeutica nei momenti magari un po' di ci sta, no? Tutti viviamo momenti un po' su, un po' giù, momenti un po' dove vediamo le cose nere, ecco, queste cose, questi momenti, questi ricordi ci aiutano a vedere che la vita è davvero bella, vale la pena viverla, ma vale la pena metterci le mani, sporcarsi le mani, insomma, no? La vita ci viene consegnata, è come un pacco regalo, però quel regalo va scartato. Alessandro.
2: Sì, vado in questa direzione, nel senso che al 3 di marzo abbiamo organizzato un concerto all'HAC, che è stato, sul palco c'erano due cori insieme, che cantavano insieme, il coro Clarier del Conservatorio e il coro giovanile della Fondazione Sant'Angelo di Loverciano, e sono ragazzi diversamente abili. In questo caso ero tra gli spettatori, tra gli organizzatori, perché è stato un evento del Lions Club Lugano, ma l'energia che ti colpisce, l'emozione, il vedere che su questo palco le voci si fondono con bellissime canzoni e che fondamentalmente abbattono le barriere, ti fa capire prima di tutto i tuoi pregiudizi, quanto questi pregiudizi molte volte ti guidano e non ti permettono di vedere l'umanità che c'è, quello che ci unisce e che ci contraddistingue in questo essere umani. E secondo, ti fa capire che queste barriere liberano, una volta liberate, sprigionano delle possibilità incredibili. Questi ragazzi della Fondazione Sant'Angelo di Loverciano, tra l'altro proprio oggi
1: infatti oggi abbiamo un appuntamento, avete un appuntamento?
2: Sì, a partire da mezzogiorno e un quarto a Loverciano abbiamo un momento in cui consegneremo così il provento di questa serata, tra l'altro in collaborazione con il LAC e con il Conservatorio della Svizzera Italiana. Abbiamo potuto raccogliere 15.000 franchi, ma al di là dell'aspetto pecuniario, e quindi oggi consegneremo formalmente questo check sia all'HAC Edu sia al Conservatorio per il fondo di inclusione musicale e poi alla Fondazione, perché c'è un progetto per una formazione professionale per questi ragazzi in ambito alberghiero. Ma a parte questi aspetti pecuniari, la carica, l'energia che ci ha invaso dopo questo concerto, con questo concerto, è stato qualcosa che ti porti nel cuore e che è una carica, una pila nucleare, direi, che ti permette di andare ancora di più a fare questa attività e farla bene, chiaramente, per tutta la società.
1: Dopo il brano ci colleghiamo con un'altra attività, questa volta però un'attività sportiva. Tra poco.

0: E ci colleghiamo adesso invece con Alfio Pedrucci per parlare di Bike Trial, giusto, scusami. Alfio Pedrucci, Bike Trial da Faido.
1: Esatto, nell'ambito delle manifestazioni collaterali, aspettando il giro che sarà appunto la tappa di martedì all'arrivo a Cary, qui Faido, ma anche altri comuni come Cary, come Leonti, Canara, Torre, Acquarossa, Biasca, Bellinzona, eccetera, eccetera, organizzano delle manifestazioni collaterali. Io sono con Pascal Benaglia perché lui è il grande esperto del bike trial e ciò consente di fare dei bei show di animazione. Quindi io vorrei chiedere.
0: Mi devi anche dire una cosa, Alfio. Oggi sì. Quali sono gli appuntamenti? Si può. Se c'è qualcuno magari nelle zone, può venire a Faido, può raggiungervi.
1: Sì, certo, tutti possono venire anche nei comuni che ho citato, però in modo particolare Faido, perché è ai piedi della salita che porta appunto a Cary, quindi c'è un villaggio evento con varie postazioni, con la possibilità di avvicinare anche team o anche altre discipline, naturalmente tutto legato un po' al mondo della due ruote, naturalmente i soliti possibilità di passeggiare, bere la bivetta, eccetera eccetera. Quindi ci sono,
0: insomma, sono dei sono delle giornate ricche tra Faido, tra Cary, insomma, il ciclismo, le due ruote sono protagoniste.
1: Sì, c'è un programma, gli organizzatori si sono un po' associati proponendo un menu variegato di attività che si divulgano in pratica a partire da già ieri sera a Bellinzona con la musica, ma anche oggi, domani, lunedì e naturalmente martedì, che è la giornata clou.
0: Esatto, tu sarai lì, non ti muovi da lì.
1: Tra questi comuni, insomma.
0: Tra questi comuni, esatto. Allora, Alfio, hai un ospite con te, giusto?
1: Sì, Pascal Benaglia, lo presento come allenatore federale della nostra nazionale dei ragazzi e dei elite bike trial, al che io chiedo cosa facciamo qui, perché siamo a Faido, perché siamo qui alla pista di ghiaccio di Faido.
2: Innanzitutto ciao a tutti cari biker, ma anche appassionati del ciclismo e interessati. Noi siamo qua a presentarvi un po' quello che si può fare con la bicicletta, quindi salti, evoluzioni, eccetera. Quindi se siete interessati potete passare dalla 1:30. Successivamente all'esibizione c'è anche la possibilità di provare delle piccole evoluzioni con delle bici, con noi come monitori. E quindi fatevi sotto, sono delle evoluzioni mozzafiato e vi aspettiamo a Faido.
0: Ecco, le temperature, Alfio, insomma, in questi giorni si sono alzate parecchio. Come la vedi per la tappa del Giro d'Italia che poi sarà martedì?
1: Allora, la vedo
0: come
1: calda.
0: Dire, scottano le strade.
1: La vedo calda, se non fosse altro, uno dei organizzatori di alcune manifestazioni collaterali ci ha spiegato che ieri saliva proprio a Cary in un momento quasi simile a quello che sarà la corsa, quindi la gara in arrivo a Cary verso le 17, e vi erano 31 gradi, il che sta a significare che proprio questo aspetto delle calure avrà, insomma, marcherà e si sentirà qualche cosa. Sicuramente i corridori dovranno ricorrere a altri metodi, insomma.
0: Ecco, quali sono i segreti per i corridori in generale, visto che tu ovviamente sei allenatore, sei esperto, insomma, la bicicletta è proprio praticamente parte integrante del tuo essere, della tua vita, della tua identità.
1: Beh, sarà, intanto ti ringrazio dell'allori che mi attribuisci, però è importante per una tappa del genere molto nervosa, ricordo 113 km con 3000 metri di dislivello, tappa definita nervosa soprattutto perché è corta, e è importante l'idratazione, importante avere la possibilità di ricorrere a rinfreschi costanti proprio per poter mantenere la temperatura del corpo ottimale per fare questa prestazione.
0: Alfio, com'è l'umore, com'è l'ambiente? C'è già tanta gente, insomma, so che c'è il pienone, non si trovano più alloggi.
1: Beh, la
0: sono
1: ricezione...
0: tutti lì in questo momento, veramente caput mundi per questo weekend.
1: Beh, è chiaro che questo evento attira tantissimo curiosi, appassionati, addetti, e quindi è ovvio che la ricezione di alberghiere eccetera eccetera, la ristorazione fruirà, perché l'indotto di un Giro d'Italia è notevole, come lo è stato anche per Carin nell'epoca quando hanno fatto le due arrivi di tappa del Tour de Suisse, quindi è chiaro questo. E poi si presta a organizzare tante altre belle cose. In esempio ti segnalo a 2 chilometri dall'arrivo, dal finale, la curva rosa, nel senso che sotto uno slogan molto particolare chiamato in dialetto Chaque Nema fa un gir, all'azienda Truarenk di Giorgio Falconi, là ci sarà la possibilità, sì, a parte di mangiare e bere così, ma di seguire proprio da vicino quello che è la corsa, perché siamo a 2000 metri dall'arrivo, il che sarà una cosa entusiasmante come postazioni, premiando tutti quelli che hanno voluto salire in bicicletta fino lassù.
0: Molto bene Alfio, allora ci ricordi l'appuntamento in agenda da mettere tra oggi e domani? E poi ci salutiamo.
1: Beh, allora, io dico, nel sito web dove si parla della tappa Bellinzona-Carì si trovano un 360 gradi di manifestazioni, di attività, dalla musica, dai divertimenti, di tutto quello che è la pianificazione di questo evento, sia domani, sia lunedì, sia martedì.
0: Magnifico, Alfio Pedrucci, grazie per questo collegamento, ovviamente noi ci teniamo aggiornati.
1: Ci teniamo aggiornati e una buona giornata a tutti.
0: Grazie.

0: torniamo adesso, ci spostiamo da Faido, torniamo al tavolo di Diamoci una mano, parlando con il Lions Club. Ecco, lo sport quanto è presente nel club, Alessandro, visto che parlavamo adesso di ciclismo?
1: Beh, allora, non siamo un club sportivo in questo senso.
0: Beh, quello no, ovviamente, però magari fate delle attività con i soci.
1: Allora, organizzate non è, qualcosa. Non è, diciamo, siamo più gastronomici.
0: Voi gastronomici, ok. Sì, e tra l'altro anche vino, perché avete delle bottiglie di vino.
1: Abbiamo
0: sul sito,
1: esatto,
0: vero?
1: Sul nostro sito lionsclublugano.ch abbiamo una sezione dedicata appunto ai vini, che sono i vini che sostengono Baglio, come abbiamo detto, ma quest'anno, come presidente, in accordo col comitato e l'assemblea, evidentemente ho deciso anche una parte di questi vini, i vini del 75esimo, il Provento, i margini che si è riusciti, tra l'altro grazie a due nostri soci che sono pure produttori di vino, una parte di questi proventi andranno a favore di un progetto che è la Casa Dorotea Besso, che è un progetto appunto voluto nell'ambito della parrocchia da però una fondazione laica, che prevede appunto la messa a disposizione di appartamenti a pigione moderata e luoghi per diventare un luogo che sia non soltanto, diciamo così, un condominio, ma una comunità a favore del quartiere anche. Un quartiere che, come sappiamo, in passato ha vissuto momenti non facili legati a certi episodi di microcriminalità, e che anche grazie a queste, non solo, ma anche grazie a queste iniziative, può ritornare a vivere in un discorso di comunità. Di comunità territoriale presente, dove assieme a tante altre agenzie e persone c'è ascolto fondamentalmente rispetto ai bisogni, c'è capacità di dare un tempo di ascolto e di migliorare la qualità di vita.
0: Nel vostro club sono rappresentate tutte le categorie professionali? C'è qualcuno che manca? Avete...
2: Ma allora, tutte penso di no, però abbiamo delle eccellenze non solo nel nostro club, ma a livello internazionale si cita. Abbiamo avuto presidenti degli Stati Uniti, abbiamo un astronauta in Svizzera, tra l'altro Nicolier, quindi ci sono delle cose che sono assolutamente interessanti. Poi, come si diceva anche tra di noi, noi siamo sempre alla ricerca delle professioni che non sono rappresentate.
0: Ad esempio, una che vi viene in mente?
3: Ma il giornalismo, cercavamo qualcuno nell'ambito del giornalismo, ci piacerebbe.
0: Vi piacerebbe qualcuno nell'ambito del giornalismo? Questo è un appello. Veterinario? Ce l'abbiamo?
2: Veterinario non l'abbiamo.
0: Anche lì manca, quindi possiamo fare un appello. Ci sono anche degli appuntamenti da segnalare prossimamente che avete in agenda?
1: Allora, non sono appuntamenti pubblici, nel senso che in questo senso li abbiamo, le nostre attività o eventi pubblici, però è bello ricordare che il 13 di giugno, sabato, saremo a Vaglio e festeggeremo i 40 anni della nostra fattoria. Tra l'altro, una fattoria che è aperta al pubblico, dove che è inserita anche lì in un contesto che è la Capriasca, ricettivo, e dove si può andare a comprare le verdure, rispettivamente le piantine, anche perché ci sono tutta una serie di serre per chi fa l'orto,
2: le marmellate che abbiamo fatto,
1: le marmellate. Poi c'è, ecco, importante rilevare anche che inaugureremo un meleto, quindi grazie a un lascito di un nostro socio e ad altri fondi abbiamo piantato 250 piante di mele, che daranno presto questi frutti e serviranno a che cosa queste mele? A produrre il succo di mela, e lo produrranno gli utenti della fonte. Lo producevano già adesso i nostri amici, ma con mele, diciamo, non di propria produzione, quindi abbiamo regalato alla fattoria questa possibilità.
0: Mi sembra di capire che voi siete veramente tanto proprio legati, integrati, cioè vivete tanto il territorio, ci tenete proprio a dare il vostro contributo. Questo è qualcosa, come diceva Massimo prima, forse per riuscire ad aiutare gli altri, prima di tutto dobbiamo star bene noi, aiutare noi stessi, no? Quindi in realtà voi è quello che state facendo, cioè tra amici vi trovate, quindi vi aiutate a livello di salute, no? Mentale, piuttosto che, e questo poi vi permette permette di avere la forza e l'energia per aiutare gli altri. È così, Stefano?
2: Assolutamente. Cioè, io Massimo, penso così. Proprio che la forza del singolo non è nel singolo, ma è nell'insieme. Quindi l'amicizia è un propellente assolutamente incredibile.
4: Sì, ma anche la presidenza è qualcosa di corale. Cioè, chi accetta di fare il presidente ha ben chiaro di quali sono le altre funzioni. Noi abbiamo il segretario, il cerimoniere, il tesoriere, che ricoprono dei ruoli ben precisi. Anche tutte le attività collaterali sono gestite da comitati che se ne occupano. In realtà un anno di presidenza coinvolge 25-30 persone praticamente ogni anno. Non è mai l'iniziativa di una persona sola. Non è questa, non siamo trampiani, insomma.
0: Esatto.
1: Non c'è un one man show, ecco.
0: Però appunto tu dicevi, uno pensa che in un club o entra a far parte di un club perché vuole ottenere dei benefici, perché vuole pensare a se stesso, no? Che è un po' una visione più egoistica, però in realtà è fondamentale anche il sano egoismo, no? Per poter poi dare agli altri. Se non sto bene io, se non riesco io a provvedere a me, non riuscirò a provvedere agli altri. Pietro, sei d'accordo?
3: Sì, però direi che non è quello che viviamo nel club, cioè ognuno fa il suo nella propria professione. Quello che viviamo nel club invece credo sia proprio questa amicizia, quell'essere insieme disinteressatamente per fare insieme quello che ci riesce bene, ma farlo al servizio di tutti.
0: Allora, un po' di musica con Shakira e poi c'è il segnale orario, ovviamente i titoli, le notizie, e poi torniamo per l'ultima parte.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 i morti, cause ancora da chiarire, un incidente che interpella la strategia energetica di Pechino. Il voto sui bilaterali 3 si accentua, lo scontro sulla doppia maggioranza, pareri opposti tra commissioni parlamentari. Test riuscito per la nuova Starship di Musk per il patron di SpaceX. Buone notizie per il futuro sbarco sulla Luna e per quello imminente a Wall Street. Troppo poco è cambiato da allora. 34 anni fa la strage di Capaci in cui morì il giudice Falcone. Nell'RG intervista alla vedova di un agente di scorta. Per lo sport, ai mondiali di hockey la Svizzera torna ancora in pista. Avversaria questa volta l'Ungheria in una partita dal pronostico quasi scontato.
2: In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra la Galleria del Monte Ceneri e quella di San Nicolao in direzione sud e sempre sulla 2 anche da Mendrisio alla Dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione sud tra Altdorf e Göschenen, sono segnalate code di 21 km con ritardi di oltre 3 ore e mezza. Traffico incolonnato anche da Buox alla Galleria del Serisberg in direzione di quella del San Gottardo. Ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece tra Quinto e Airolo segnaliamo ora code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa ma in direzione di Lucerna. Code forti ritardi anche nei Grigioni sulla 13 tra Lanquart e Bonaduz con ritardi di oltre un'ora e mezza in direzione sud e sempre sulla 13 e sempre in direzione sud ritardi fino a 40 minuti anche da Tusis Sud a Rofla. Sul resto della rete viaria nazionale segnaliamo code con importanti ritardi anche a Basilea sulla 2 da Prattelnavise in direzione della Germania e in direzione di Lucerna da Vaila ad Agnau, nel cantone Argovia sulla 1 da Meggenville a Neuenhof verso Zurigo, a Soletta sulla 1 da Rodrist a Niederbipp in direzione di Berna, nella Svizzera orientale sulla 3 da tra Laeken e Wilten in direzione di Coira e in Romandia a causa di un incidente sulla 1 tra Glanda e Pont sulla Vesoua in direzione di Ginevra. Da per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Diamoci una mano.
4: E riparte l'ultima parte di Diamoci una mano e adesso mi collego con un ospite, Emanuele Caso, in arte random, giovane cantautore italiano, classe 2001, una delle voci più riconoscibili della nuova scena pop urban, insomma ha fatto tanti brani di successo, ad esempio nel 2019 Chiasso, un brano da oltre 150 milioni di stream, certificato 4 volte platino, poi i successi Rossetto, Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa, entrambi doppio platino. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo Contorno a te e poi pubblica l'EP Montagne Russe, anch'esso disco di platino. E allora vorrei collegarmi e salutare con grande piacere Random, ben arrivato a Diamoci una mano, ciao!
5: Ciao, come va?
4: Ma molto bene, molto bene. Io vorrei subito chiederti se sei già stato a Lugano, se sei già stato, se conosci queste zone, insomma, o la Svizzera.
5: Mi farebbe tanto piacere, ma non ne ho mai avuto la reale possibilità di vivere.
4: Non ancora, dai. Senti, non ancora. Senti, tu sei cresciuto a Riccione, per quale motivo? E come poi ti ha influenzato?
5: Io sono originario del sud e quando avevo 2 anni la mia famiglia per motivi personali si è trasferita qua a Riccione, di conseguenza avevo 2 anni, li ho seguiti e quindi ho vissuto la mia infanzia qui e diciamo che mi ha aiutato molto stare qua perché è un posto che mi ha dato la possibilità di concentrarmi sulle cose che amo. Quindi sulla musica, mi ha dato la possibilità di crescere nella tranquillità e di appunto trovare la mia strada senza alcuna fretta.
4: Ecco, tu hai scelto un nome d'arte random che però non è una scelta casuale.
5: Assolutamente no. Deriva comunque dal mio cognome, che è Caso.
4: Che è Caso, esatto, quindi l'hai tradotto, tra virgolette.
5: Esatto, l'ho mezzo tradotto, poi comunque anche rispetto comunque un po' al mio modo di fare musica, che non sta dentro gli schemi, ecco, cioè cerco comunque di essere sempre, di fare quello che mi esce, cioè di fare quello che mi sento, di essere reale e naturale, sincero con me stesso.
4: Ecco, per chi non conosce la tua musica, come ti piacerebbe descriverla?
5: Ma è reale, vera, la descriverei così. Non sono uno di quelli che si organizza per fare la canzone o, capito, non so come dire, usa reference per arrivare a fare un qualcosa o fa la musica per un obiettivo materiale, ecco.
4: Ok, la musica molto... nella tua vita com'è che è arrivata e com'è stata presa un po' in famiglia questa tua voglia di vivere di musica?
5: Ma la musica mi è arrivata tramite comunque la mia famiglia, tramite mio padre, che comunque suona, sempre suonato, e io ho iniziato suonando la batteria in chiesa con loro.
4: La batteria in chiesa, particolare?
5: Sì, molto particolare, sì, i miei genitori sono pastori di una chiesa e quindi da quando sono piccolo mi sono avvicinato a questo strumento e lo suonavo con lui in chiesa, lui suonava la chitarra e io suonavo la batteria. Poi piano piano l'ho sviluppato, ho iniziato anche a appassionarmi per il rap, ho iniziato a fare freestyle.
4: Insomma, dalla chiesa al rap il passo è stato nel tuo caso abbastanza breve, comunque due dimensioni che di solito magari non sono sempre abbinabili.
5: Assolutamente, infatti ringrazio tanti i miei genitori che, nonostante per un periodo facevo un genere che non rispecchiava pienamente quello che era la mia famiglia e i loro valori, mi hanno comunque sempre supportato perché sapevano che in qualche modo sarei arrivato anche io a esporre tramite questo dono che ho ricevuto un messaggio in grado di cambiare.
4: Un messaggio in grado di cambiare?
5: Sì.
4: In che senso?
5: Cioè io vedo la musica come ovviamente la mia passione, certo, però come un mezzo. Il mezzo per comunicare un messaggio di salvezza e di riscatto, soprattutto in un momento della storia umana in cui va tutto così veloce e i valori sembrano venire meno, le cose importanti sembrano non essere più importanti e allo stesso tempo le cose futili sembrano di vitale importanza. Per me la musica oggi in questo periodo è cercare di dare un messaggio per riconnettere le persone alle cose reali.
4: Ecco, per te quali sono i valori importanti che, essendo così giovane, visto che sei del 2001, che senti di aver davvero radicato dentro di te, magari qualcosa che ti è rimasto anche dal tuo periodo appunto che hai vissuto con vicino alla chiesa, e se la chiesa la frequenti ancora oggi, tra l'altro?
5: Io calcolo tutto, ogni domenica suono in chiesa nel gruppo e canto nel gruppo della chiesa, quindi è un percorso che seguo e che amo e mi rende felice fare questo percorso.
4: I valori che porti avanti?
5: Sono sicuramente la fede, l'amore, la lealtà, l'umiltà, tutte queste cose qua, comunque, cioè che cerco di vivere sulla mia pelle prima di esporre agli altri.
4: Tu parli di disagio anche giovanile, diciamo di fragilità nei tuoi testi?
5: Assolutamente, sì.
4: Per quale motivo e in che modo ti aiuta?
5: Diciamo che prima di tutto mi aiuta a... dal momento in cui io ho vissuto un disagio, una situazione, un problema, Il momento in cui lo supero, mi rendo conto che l'ho superato perché ne scrivo una canzone da quel momento lì. E scrivendo una canzone riesco ad analizzare da fuori quello che ho vissuto e superato. Quindi la musica mi aiuta proprio in questo, cioè nel senso a superare i miei limiti, i miei difetti, i miei problemi, e di conseguenza a consigliare, non so, tirare fuori un messaggio positivo da ognuno di essi.
4: Qual è l'ultima fragilità che hai superato?
5: Penso la paura di fallire.
4: La paura di fallire, soprattutto a livello lavorativo, oppure il fallimento sentimentale?
5: No, a livello sì, lavorativo.
4: A livello lavorativo, quindi hai già fatto un brano su questo o ci stai lavorando?
5: Ma ci sto lavorando e allo stesso tempo comunque ci ho anche già lavorato, però è una lotta che comunque si fa ogni giorno con il nostro essere umani, cioè con il fatto che comunque noi siamo esseri umani e da tali ci scontriamo con questi nostri limiti che purtroppo non vediamo essendo limiti.
4: Com'è che hai gestito il successo? Come fai a tenere sempre i piedi per terra?
5: Ma in realtà non penso che sia una cosa quella che c'hai dentro, ed è molto appunto come vieni cresciuto, secondo me. Io sono cresciuto comunque in una famiglia molto umile che mi ha appunto insegnato questo tipo di valori, quindi quando è arrivato il successo anche in maniera grande sono sempre rimasto molto molto con i piedi per terra, nonostante comunque è molto difficile e ho avuto dei momenti dove pensavo di, non lo so, che tutto ciò che facessi diventava oro, perché effettivamente era così, però comunque sono sempre rimasto legato alle cose importanti, alla famiglia, ho sempre cercato di aiutare i miei amici, le persone che avevo vicino, che mi hanno supportato quando prima di quel momento.
4: Allora,
5: quindi, sì, capisco.
4: Dimmi.
5: Scusami
4: tu.
5: Cioè, capisco che è molto difficile gestirla come cosa, però comunque se sei ben radicato alle tue origini ed esse comunque ti portano a quella strada, non dico che è più semplice, però hai un motivo in più per rimanere ancorato.
4: Bisogna rimanere ancorati, bisogna anche saper volare alto, magari fino alla luna, come il titolo del tuo ultimo singolo. Ce lo presenti?
5: Guarda, questo pezzo semplicemente parla un po' comunque anche di me e di questo rapporto invisibile che io ogni giorno coltivo con le mie radici. Io in questo caso parlo direttamente della mia fede, no? Però comunque riascoltandola la posso rivedere e la posso inserire in vari contesti, cioè anche per esempio potrebbe essere benissimo anche una dedica per mia moglie, capito? Una canzone che comunque come ti dicevo prima osanna il fatto, non osanna, però parla del fatto che di quanto è importante tenere, avere quel filo rosso che ti collega alle cose importanti nel casino di questo mondo e nella sua freneticità.
4: E allora, caro Random, grazie mille per essere stato ospite a Diamoci una Mano. Adesso ci ascoltiamo Fino alla Luna.

0: Ma meravigliosa, fino alla luna, Random, ultimo singolo di Random, davvero un piacere parlare con te, conoscerti. Allora, tu tra l'altro sei sposato da poco con Chiara, sì, che è una ragazza, sì, di Riccione.
1: Sì, è una ragazza che, esatto, anche lei è stata trapiantata a Riccione, perché lei è originaria di Milano e poi comunque la sua famiglia ha fatto questo spostamento e poi ci siamo conosciuti.
0: Che cos'è che vi ha legati? Com'è che hai capito che era la donna giusta per te?
1: Ma in realtà ci siamo, comunque con tutti i nostri difetti, ormai siamo insieme da 5 anni, però siamo sempre riusciti ad andare oltre le cose che ci dividevano, ognuno smussando i lati di sé per amore dell'altro, quindi senza cambiarci completamente, siamo sempre gli stessi, però comunque ci siamo amalgamati nel tempo e questa è una cosa che serve.
0: Non condividete la passione della musica, giusto? Lei non lavora, Chiara non lavora nel mondo della musica come te.
1: Chiara non lavora nel mondo della musica, ma di recente gli ho insegnato a suonare il basso e quindi suona nel gruppo in chiesa anche lei con noi.
0: Ah, che meraviglia! Ti seguirà nei tuoi tour che annuncerai tra poco, Chiara? Sarà con te?
1: Guarda, al momento stiamo capendo, perché lei, nonostante io faccia questo lavoro, vuole essere indipendente, ecco. Quindi,
0: brava Chiara, brava Chiara.
1: È una ragazza che lavora, quindi quando è la possibilità, sì, assolutamente.
0: Allora, c'è qualche cosa da annunciare? Quando, dove ti potremo vedere, ascoltare, seguire?
1: Guarda, stiamo per annunciare un tour molto bello che faremo quest'estate. E probabilmente dopo l'estate farò i miei primi concerti proprio miei. E quindi a breve.
0: Tu annuncerai tutto sui tuoi canali social, giusto? Quali sono i tuoi canali ufficiali?
1: Ah, io sono su Instagram, su TikTok, dappertutto, quindi
0: come Random.
1: Esattamente, Random solo.
0: Random, ok, grazie, grazie mille per essere stato a Diamoci una Mano questo sabato, quindi davvero ti mandiamo un abbraccio dalla Svizzera, ti aspettiamo qui quando vuoi e ovviamente tanta grazie, fortuna a te, un abbraccio anche a Chiara, bravo e un caro saluto Random, a prestissimo.
1: Grazie davvero, grazie davvero.
0: Ciao, ciao Random, ciao.

0: Mattinata ricca, qui a Diamoci una mano, siamo sui saluti finali. Allora vorrei ancora sentire i miei ospiti del Lions Club Lugano. Massimo, direi che abbiamo davvero raccontato tanto di quello che fate, 75 anni del club quest'anno, portati benissimo.
1: Grazie, è interessante soprattutto aver potuto spiegare non solo le cose concrete che facciamo, ma chi siamo, i valori in cui crediamo. È per noi una cosa estremamente importante e credo che oggi ci siamo riusciti, grazie a te, allo spazio che ci hai dedicato, è stato veramente estremamente piacevole ed interessante. E
0: grazie,
1: soprattutto ci siamo sentiti liberi di esprimerci nella nostra totalità.
0: Questo è fondamentale. Diamo ancora i contatti, ricordiamo anche Stefano che avete generosamente messo in palio la guida ai ristoranti del territorio 2026, Leoni a tavola.
1: Esatto.
0: Per potersi aggiudicare questa guida bisogna mandare un'email
2: a
0: Presidente
2: chiocciola lionsclublugano.ch.
0: Scrivete diamoci una mano, comunque vi risponderanno.
2: Vincolante scrivere diamoci una mano.
0: Bravo. E comunque voi risponderete a tutti, quindi potete fare domande, potete prendere contatto, portare delle idee, iscrivervi al club. Insomma, Lions Club Lugano è aperto. Pietro, saluti finali, appuntamenti.
3: Quindi grazie anche da parte mia per questo spazio, credo sia importante raccontare quello che facciamo. Prossimi appuntamenti, ora andiamo verso l'estate per cui chiuderemo l'anno sociale, ma poi quegli appuntamenti che abbiamo detto prima
0: si trovano sul sito, quindi magari diamo il sito anche,
3: si
0: Pietro.
3: Si trovano sul sito www.lionsclublugano.ch.
0: Grazie per essere stati in nostra compagnia, diamoci una mano, vi dà appuntamento a sabato prossimo.
1: Grazie.
4: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese trascorrerà un pomeriggio soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi. Sull'altopiano ci sarà una tendenza alla bis. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi circa. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 24 maggio. E vi confermo che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata ben soleggiata. Nel pomeriggio si svilupperà qualche cumulo sui rilievi e l'altopiano sarà accompagnato da una moderata bis. Le temperature massime in tutto il paese saranno attorno ai 30 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti, cause ancora da chiarire, un incidente che interpella la strategia energetica di Pechino. Traffico di Pentecoste, 21 km di coda al portale nord di San Gottardo, tempi d'attesa di 3 ore e mezza, colonne anche alla dogana di Chiasso. Il voto sui bilaterali 3 si accentua lo scontro sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza, pareri opposti tra commissioni parlamentari. Test riuscito per la nuova Starship di Musk, per il patron di SpaceX, buone notizie per il futuro sbarco sulla Luna e per quello imminente a Wall Street. Troppo poco è cambiato da allora. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone. Nell'RG intervista alla vedova di un agente di scorta. E per lo sport, mondiale di hockey, la Svizzera torna ancora in pista, avversaria questa volta l'Ungheria in una partita dal pronostico quasi scontato. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato oltre 90 morti. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità. Il disastro rilancia il dilemma tra sicurezza e produzione e avviene mentre Pechino continua a puntare sul carbone anche per ridurre la dipendenza dal petrolio dopo la crisi di Hormuz. Ma ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, innanzitutto, che cosa si sa sull'incidente e come procedono le operazioni di soccorso?
3: Allora, l'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liao Shenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 chilometri a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, 1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Al momento i morti confermati sono circa 90, con una decina di dispersi. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
2: Ecco Lorenzo, quanto è ancora diffusa l'estrazione di carbone in Cina e quali sono le condizioni di sicurezza?
3: Sì, nonostante il forte boom delle rinnovabili, il carbone è sempre una delle principali fonti energetiche della Cina e negli ultimi mesi c'è stata un'accelerata, perché la conversione del carbone per produrre carburanti sintetici e prodotti petrolchimici come la plastica è vista come alternativa strategica al petrolio, a maggior ragione dopo che la crisi dello stretto di Hormuz ha ridotto l'approvvigionamento cinese dal Medio Oriente. Lo Shaanxi, dove si è verificata la tragedia, è il cuore dell'estrazione del carbone. Nella provincia ci sono migliaia di miniere e centinaia di migliaia di minatori che l'anno scorso hanno estratto 1,3 miliardi di tonnellate di carbone, quasi un terzo del totale di tutta la Cina. L'industria mineraria cinese ha una lunga storia di disastri.

0: momento è superiore alle 3 ore e 30 minuti, un traffico che naturalmente si ripercuote anche insomma per tutta la A2 in direzione sud, con code e attese anche alla dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è congestionato inoltre anche sulla 13 del San Bernardino. Ciò che si temeva si sta concretizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Ieri la Commissione di Politica Estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto ad un'altra commissione, sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
1: Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15 a 10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza, in serata la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso 8 a 5 che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
2: Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, ma dietro naturalmente c'è un braccio di forza politica molto forte. Una battaglia politica iniziata all'inizio dell'anno, quando si è dovuto distribuire il muro nelle commissioni, perché in fondo si sapeva già che la composizione delle diverse commissioni avrebbe avuto dei risultati diversi in materia di referendum obbligatorio o facoltativo. E dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo. Ma quello che bisogna sapere è che in fondo la stragrande maggioranza dei professori di diritto costituzionale, di diritto pubblico in Svizzera, dicono chiaramente che non c'è necessità di fare un referendum obbligatorio e che sarebbe anche una violazione della Costituzione nel farlo.
1: Il consigliere agli Stati e presidente della Commissione di Politica Estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
0: Svizzera e Marocco vogliono accelerare i rimpatri dei richiedenti l'asilo respinti. Ieri nella capitale marocchina Rabat i rappresentanti dei due paesi hanno adottato un accordo in tal senso, e di immigrazione si è occupato anche il consigliere federale Ignazio Cassis in visita in Grecia. Sentiamo Paolo Alatorre.
3: Più di 150 giorni. È questo il tempo attualmente necessario per identificare senza ombra di dubbio i richiedenti asilo marocchini respinti in Svizzera. In futuro, grazie all'accordo tra Svizzera e Marocco adottato ieri e che deve essere ancora sottoposto al Consiglio federale per l'approvazione finale, dovrebbero bastarne 30. Come scrive la SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, anche i rimpatri dovrebbero essere più veloci. Il Marocco è costantemente tra i principali paesi di provenienza delle domande d'asilo in Svizzera. Sono state 2.300 negli ultimi 2 anni. Tuttavia, i cittadini dei paesi del Maghreb, ossia Tunisia, Algeria e Marocco, hanno un tasso di riconoscimento molto basso e pochissime possibilità di rimanere nella Confederazione. E una delle principali vie d'accesso all'Europa dei migranti è la Grecia, e proprio ad Atene il consigliere federale Ignazio Cassis ha discusso ieri con il ministro della difesa e quello degli esteri di migrazione nell'ambito del programma di cooperazione svizzero-greco dotato di 40 milioni di franchi.
4: La contribuzione suisse ha l'obiettivo di ridurre la migrazione irregolare.
3: L'obiettivo del contributo svizzero, ha spiegato Ignazio Cassis ai microfoni di RTS, è quello di ridurre la migrazione irregolare, che in ultima analisi riguarda anche la Svizzera, dove ci sarà anche una votazione federale sul tema. Il governo dice: dobbiamo prendere sul serio la preoccupazione della gente in Svizzera e intraprendere azioni concrete. Ecco perché oggi sono qui e stiamo lavorando con la Grecia per ridurre i flussi migratori illegali e gestire correttamente l'immigrazione. Il Consiglio federale, ricordiamo, ha appena approvato le ultime modifiche legali per allineare la Svizzera al nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione.
0: Negli Stati Uniti stanno facendo rumore le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence americana. Quarta pedina a lasciare l'amministrazione Trump in meno di 3 mesi, tutte donne, tra l'altro. Ufficialmente Gabbard abbandona

0: dona per aiutare il marito nella sua lotta contro il tumore, ma per gli analisti l'uscita di scena sarebbe stata forzata dalla Casa Bianca. Ex democratica e contraria alla guerra in Iran, Gabbard si era scontrata più volte con Trump, smentendo il presidente sui tentativi iraniani di produrre la bomba atomica. Le dimissioni arrivano in un momento che resta di alta tensione sull'asse Washington-Teheran. Ieri sera il presidente ha cambiato il suo programma rinunciando a partecipare al matrimonio del figlio ed è rimasto alla Casa Bianca per una riunione urgente sull'Iran con i suoi più stretti consiglieri e i vertici militari. Da settimane la guerra in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz stanno compromettendo il traffico marittimo tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, che si interrompe. Insomma, dallo stretto passa, lo sappiamo, una quota importante del petrolio mondiale da cui dipendono le scorte di carburante, benzina e cherosene. E proprio di questo si occupa il nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori con il collega della redazione economica Marzio Minoli, con cui abbiamo cercato di capire quali sono le rotte del petrolio a livello mondiale, chi lo produce, chi determina il prezzo e perché, anche se siamo lontani dallo stretto di Hormuz, subiamo le conseguenze della sua chiusura.
1: Teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
2: Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del Mare del Nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo stretto di Hormuz, loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comprarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
0: Il petrolio per principianti, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate su sito e applicazioni RSI e lo potrete anche ascoltare su Rete 1 integralmente tra poco alle 13.30. Negli Stati Uniti, torniamo negli Stati Uniti con una nuova sconfitta dell'amministrazione Trump nella stretta anti-immigrati. Un giudice federale ha archiviato come infondate le accuse di tratta di esseri umani nei confronti di Kilmer Abrego Garcia, trasferito per errore in un carcere di massima sicurezza in Salvador, il suo paese di origine, prima che un giudice ordinasse il suo ritorno negli Stati Uniti. Il caso aveva avuto grande attenzione mediatica, facendo di Garcia uno dei simboli degli abusi del governo americano. Da Washington, Andrea Vosti.
3: Un flagrante abuso di potere da parte del Dipartimento di Giustizia, un'incriminazione farlocca motivata dal desiderio di vendetta. Il giudice distrettuale del Tennessee, Waverly Crenshaw, non usa giri di parole per bacchettare l'amministrazione Trump. Kilmer Abrego Garcia deve essere prosciolto dall'accusa di tratta di esseri umani.
4: A federal judge in Tennessee has dismissed criminal charges against Kilmer Abrego Garcia.
3: Il 32enne originario del Salvador era diventato l'anno scorso il simbolo della crociata del governo statunitense contro l'immigrazione illegale. Per 83 giorni Abrego Garcia era stato trasferito per errore nel mega carcere Checot in Salvador, con l'accusa di essere un membro della gang MS-13. Poi un giudice ne aveva ordinato il rimpatrio negli Stati Uniti. Al suo rientro a casa in Maryland, dove viveva con la sua famiglia, moglie e figli, tutti cittadini americani, il Dipartimento di Giustizia aveva formulato una nuova accusa nei suoi confronti: tratta di esseri umani, in relazione a un suo fermo per eccesso di velocità avvenuto in Tennessee nel novembre 2022, quando a bordo del suo furgone viaggiavano altri 9 migranti senza documenti in regola. Per il giudice Crenshaw le nuove accuse formulate contro Abrego Garcia altro non sono che una vendetta dell'amministrazione Trump.
5: The Trump administration's criminal case against Kilmer Abrego Garcia was well trumped up.
3: Il giudice ha stabilito che l'incriminazione è stata tutta una montatura, ha commentato il senatore democratico del Maryland Chris Van Hollen, che fin dall'inizio si è battuto per la liberazione del 32enne.
5: The Trump administration's Justice Department is simply an arm of Donald Trump.
3: Questo Dipartimento di Giustizia altro non è che il braccio punitivo di Donald Trump. Non sta dalla parte della legge, al contrario, mina lo stato di diritto.
5: They don't stand up for the rule of law. In fact, they undermine
3: L'amministrazione Trump ha già annunciato che farà appello contro la sentenza, ma intanto il danno politico e d'immagine è enorme. Kilmer Abrego Garcia è ormai diventato il volto e il simbolo degli abusi del governo nella sua crociata anti-immigrati. Come se l'amministrazione, dall'Iran al costo della benzina, dalla bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema agli indici di gradimento di Trump, non avesse già abbastanza grattacapi.
0: È stato un successo, secondo SpaceX, il primo test di collaudo del vettore Starship V3, una tappa fondamentale in vista del futuro delle missioni di Artemis e della creazione di una base sulla Luna. Elon Musk contava su un esito positivo anche per rafforzare la fiducia degli investitori in vista del debutto di SpaceX a Wall Street. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
6: All right, well, we definitely got a ship in space right now.
7: Starship in questo momento è nello spazio. Questo è il commento da Starbase sul Golfo del Messico, vicino a Brownsville in Texas, sottolineato da uno dei tre boati dello staff di SpaceX, che hanno punteggiato i momenti più emozionanti di poco più di un'ora di una missione che ha mandato a terra immagini oggettivamente straordinarie.
8: As you can see, the teams are incredibly excited to see Starship there in space. We are awaiting...
7: Il vettore, composto dalla navicella Starship, sovrapposta a un booster di nuova generazione, è decollato ieri pomeriggio per quello che era il 12° volo di prova di un progetto che ha come obiettivi prima la Luna e idealmente Marte. Una volta conclusi i test, si prevede che tutte le parti coinvolte nella missione saranno riutilizzabili. Ieri gli obiettivi includevano l'esecuzione di alcune manovre di volo di ritorno e la scansione in tempo reale di uno scudo termico di nuova concezione, che richiede poca o nessuna manutenzione dopo ogni volo. Emozionanti le immagini trasmesse a terra della fase di crociera del volo suborbitale di Starship, dichiarata un successo nonostante la perdita di uno dei motori. Secondo SpaceX, non preoccupa l'esplosione di Starship al rientro al largo dell'Oceano Indiano. La strategia dei test di volo e di sviluppo dell'azienda di Elon Musk si basa interamente sullo spingere i veicoli spaziali al punto di rottura e raggiungere la situazione ottimale attraverso frequenti iterazioni. Iterazioni che nell'immediato futuro ci si aspetta mettano alla prova altre manovre fondamentali e tra le più delicate: l'attracco tra più navicelle, il rifornimento nello spazio e una maggiore manovrabilità. Tutto in vista della prima missione di allunaggio prevista per il 2028.
0: Era un sabato, come oggi, alle 17.58 del 23 maggio 1992, sull'autostrada A29 in territorio di Capaci, Sicilia. Una carica di 300 kg di tritolo fece esplodere l'auto, con a bordo il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Il mandante fu individuato in Salvatore Totò Riina. Il giorno dei funerali di Stato, il 25 maggio, la vedova dell'agente Vito Schifani, Rosaria Costa, fece un discorso che rimase nella storia. Francesca Torrani, corrispondente a Roma, l'ha raggiunta al telefono e ha parlato con lei di quel maggio del 1992.
9: Ricordo l'urlo in obitorio e durante il funerale le urla delle mamme, straziante. Io per anni sentivo la mamma di Rocco Dicillo che diceva: Rocco, dove sei? Dio, perché l'hai fatto? Incredibile, una disperazione.
10: Rosaria Costa aveva 22 anni e un figlio di 4 mesi. Il marito, Vito Schifani, ne aveva 27 di anni. Era alla guida della Fiat Croma blindata fatta esplodere dal tritolo della mafia. La foto simbolo ritrae lei e Don Cesare Rattoballi, che le regge il microfono in chiesa durante i funerali.
9: Don Cesare non era altro che il cugino di Vito. Le madri erano sorelle. E quindi sembrava una storia studiata a tavolino. Il sacerdote, cugino di Vito, poi la lettera cambiata, perché lei lo sa che la lettera era stata scritta da Don Cesare Rattoballi, io l'ho praticamente cambiata, e quindi questo cambiamento della lettera ha fatto sì che in quella chiesa ci fosse una forza incredibile. Veramente quel giorno era terribile come scenario, ma quelle parole hanno dato forza anche a quei poliziotti che poi gridavano: siamo cadaveri che camminano e carne da macello.
10: Rosaria Costa, durante quel funerale, disse, rivolgendosi ai mafiosi:
11: io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. se avete il coraggio di cambiare. Loro non cambiano.
10: Rosaria Costa, lei è vissuta a Palermo, poi più tardi se n'è andata, e nel libro La mafia non deve fermarvi dice che da ragazzini avete vissuto tra i morti. Era così Palermo negli anni Ottanta?
9: Sì, non c'era giorno in cui il telegiornale non ci raccontava di un morto ammazzato per mano mafiosa, e questo ci ha un po' sconvolti noi ragazzi, noi adolescenti, perché noi avevamo anche paura di andare per le strade, perché le scorte erano state rafforzate ai magistrati, quindi c'era tanto caos, dovevamo stare attenti. Quindi abbiamo vissuto l'adolescenza, era una guerra, parliamoci chiaro.
10: Cos'è cambiato da quella allora?
9: Io penso che sia cambiato poco, perché sono le coscienze che devono cambiare, quindi non saprei quantificare, ma quello che quando racconto ai ragazzi è che loro devono capire da che parte stare, è questo che li può salvare, perché nelle borgate lo Stato è poco presente, si spara ancora col Kalashnikov, e quindi in queste zone terribili come lo Zen e le borgate, lo Stato deve essere più presente, però cosa vogliamo fare se la maggior parte dei cittadini non collabora?
10: Lei alla fine, appunto, dicevamo, è andata via da Palermo. Quando decise?
9: Ha avuto questa voglia confermata di andare via dopo la morte del giudice Borsellino, perché io andai a casa sua, mi invitò e parlammo un po' di Palermo, di cosa fare per questa città. E ricordo che lui disse: no, non devi andare via da Palermo, questa terra diventerà bellissima, dobbiamo combattere tutti insieme. E io dissi: ma 50% voleva andare via, perché quando i bambini vengono colpiti da questa tragedia così terribile hanno bisogno di vivere in un ambiente tranquillo, sereno. Quindi avrei fatto di tutto. Dopo la morte di Borsellino ne ebbi la conferma.
11: Io, Rosaria Costa, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono.
0: Le parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, a ricordarci la tragedia di Capaci, era il 23 maggio 1992. Con questo chiudiamo l'edizione odierna del Radio Giornale, vi lascio allo sport.
12: Lo sport.
13: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dai mondiali di hockey, giornata che si apre con due partite, o meglio che si è aperta con due partite, iniziate alle 12:20, Danimarca contro Slovenia, e nel gruppo A Stati Uniti e Lettonia, gruppo A quello dei rossocrociati con i lettoni in vantaggio 1-0 contro gli statunitensi. Manca un minuto alla fine del primo periodo. Questa sera sempre nel girone elvetico, Austria contro Germania, Svizzera impegnata alle 16:20 contro l'Ungheria, una partita dall'esito scontato, un incontro che avrebbe voluto sicuramente giocare l'ospite del nostro inviato Lorenzo Boscolo.
14: È naturalmente uno dei talenti offensivi di maggior impatto per la nostra nazionale, il suo infortunio alla gamba ai Giochi Olimpici di Milano, successo nella partita giocata contro il Canada, molto probabilmente ha destabilizzato un pochettino l'ambiente. Stagione compromessa per Kevin Fiala, l'attaccante dei Los Angeles Kings, che ha vissuto però nella speranza di varcare l'oceano e raggiungere la sua nazionale.
15: Beh, a dire il vero, ci ho sempre creduto. Addirittura una settimana fa speravo ancora di potermi aggregare davvero a questo gruppo fantastico. Quello che posso fare in questi giorni è portare un po' di aria fresca e positiva ai miei compagni, ma di positività se ne respira parecchia, perché qui a Zurigo sono davvero fantastici questi tifosi. L'ambiente in pista è di livello mondiale, sono molto emozionanti, ad esempio i finali delle partite con l'inno svizzero e soprattutto la canzone della Venere di Bümplitz, pazzesca. E poi la squadra sta andando alla grande, è semplicemente fantastico. Kevin Fiala è ancora qui a Zurigo, seguirà la sfida odierna contro l'Ungheria. Che effetto ha fatto entrare nello spogliatoio e non trovare Patrick Fischer, e soprattutto perché
14: questa squadra non ha subito il contraccolpo della mancanza appunto del suo selezionatore storico.
16: Sì,
15: semplicemente perché non siamo solo una squadra, ma una famiglia. Siamo così incredibilmente uniti da parecchi anni. Questo è stato il lavoro svolto da Patrick Fischer e lo vediamo molto bene. Niente e nessuno può distruggere questa squadra e dobbiamo andare avanti così.
16: Niemand oder nichts kann das Team zerstören. Wie gesagt, wir haben einen super Start und wir müssen weitermachen.
13: In Formula 1 sarà Russell su Mercedes a partire davanti a tutti nella gara sprint canadese, in programma alle 18, a seguire alle 22 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel calcio di Serie A alle 18 l'Inter campione d'Italia è ospite della Bologna, stasera Lazio contro Pisa. Nel tennis nel pomeriggio si disputa la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 in campo Tin contro Navone. Nel ciclismo il Giro d'Italia al Giro d'Italia spazio alla 14ª tappa, 133 km con arrivo in salita a Pila. In rosa c'è sempre la portoghese Eulalio, la mountain bike fa invece tappa a Novemesto. Il britannico Azzarò ha vinto la gara di short track conclusa al 13esimo posto da Filippo Colombo. In campo femminile la migliore elvetica è stata Nicole Koller, terza. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
17: In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra la Galleria del Monte Ceneri e quella di San Nicolao in direzione sud e sempre sulla 2 anche da Mendrisio alla Dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione del Ticino, tra Altdorf e Göschenen sono segnalate code di 20 km con ritardi di circa 3 ore e 20 minuti. Traffico incolonnato anche da Box alla Galleria del Selisberg in direzione di quella del San Gottardo. Ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta, quindi in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo, segnaliamo ora code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, ma in direzione nord. Code forti e ritardi anche nei Grigioni, sulla 13 tra Lanquart e Bonaduz, con ritardi di oltre un'ora e mezza in direzione sud, e sempre sulla 13 e sempre in direzione sud, ritardi fino a 40 minuti anche da Tusis sud a Rofla. Sul resto della rete viaria nazionale, code con importanti ritardi anche a Basilea, sulla 2 da Prattelna-Wiese in direzione della Germania e in direzione di Lucerna da Weil ad Agnau. Nel cantone Argovia sulla 1 da Megenvilla a Neuenhof verso Zurigo e a Soletta sulla 1 da Rodrist a Niederbipp in direzione di Berna.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate al nostro appuntamento su Rete 1 con il podcast d'attualità dell'Inforadio RSI. Parliamo di petrolio. Da settimane la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz ci stanno dimostrando quanto è importante la sua produzione. Al Mondo là fuori ti proponiamo una guida per principianti per sapere di più su questa materia prima, l'anima nera dell'economia mondiale. Buon ascolto.
2: I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets and strangling the global economy.
1: Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI. Di cosa non possiamo fare a meno? C'è chi potrebbe rispondere del telefonino, chi della cioccolata, chi del tabacco, chi del lavoro, forse qualcuno di pillole per dormire. Si chiama dipendenza. In forma grave o in forma leggera ne soffriamo un po' tutti. C'è però un liquido nero e viscoso di cui tutto il mondo ha assolutamente bisogno, il petrolio. La chiusura dello stretto di Hormuz con le navi bloccate nel Golfo Persico ha sollevato allarme per l'approvvigionamento di carburante, benzina e cherosene. Ma al di là del combustibile, a cosa serve il petrolio? Come si fissa il suo prezzo? Chi sta guadagnando da questa situazione? Questo è il tema del Mondo là fuori di questa settimana. Buongiorno Marzio Minoli, ben ritrovato.
3: Buongiorno.
1: Allora Marzio, giornalista, economista della nostra redazione, ti abbiamo avuto con noi spesso, Il Mondo là fuori. Hai fatto benzina questa settimana? Olio combustibile per riscaldamento?
3: Allora, se parliamo di automobile, benzina no, usando la vettura solo diciamo un paio di ore a settimana non sento pesantemente questo aumento dei prezzi, con la Vespa è più facile da gestire. Per quel che riguarda il gasolio, anche qui vivo in un palazzo dove c'è la caldaia a gas, quindi il prezzo del gasolio di per sé non mi ha toccato particolarmente, però ti posso dire che anche il gas è aumentato parecchio, da 31 a 51 euro al megawattora.
1: Ecco. Io l'ultima volta che ho fatto benzina era 1,90 al litro, qualche giorno fa, prima dell'intervento degli Stati Uniti in Iran, mi sembrava fosse attorno all'1,65, è aumentata insomma del 15%, più o meno. Ti faccio la domanda delle domande, è un aumento giustificato?
3: Sì, certo, certo, lo è, perché guardiamo la materia prima, il prezzo del barile di petrolio, il Brent, che è quello che fa da riferimento a noi, è passato da 72 a 107 dollari il barile da inizio guerra. A questo poi aggiungi il prezzo della pompa, dei costi di

0: gestione della pompa di benzina, che è composto da parecchie voci, pensa solo al trasporto della benzina fino da noi, poi ci sono i costi legati allo Stato, le tasse, le imposte che contano per quasi più del 50% del prezzo finale, quindi un aumento del 15% sembra ancora poco, sinceramente.
1: Mi fido della tua valutazione. Senti, facciamo un po' di ordine. Quanto petrolio passa dallo stretto di Hormuz?
0: Dallo stretto di Hormuz effettivamente non passa molto petrolio che poi arriva da noi. Due cifre. Nel mondo si consumano 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Per il 45% viene prodotto dai paesi dell'OPEC Plus, quindi paesi arabi, i vari Emirati, più la Russia. Il resto, quindi poco più della metà, dagli Stati Uniti in primis e dagli altri produttori. Dallo stretto di Hormuz passa circa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio, quindi 20 milioni di barili.
2: I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets and strangling the global economy.
1: E quali sono i paesi produttori che utilizzano lo stretto di Hormuz per distribuire il loro prodotto?
0: Beh, in primis c'è l'Arabia Saudita, che affaccia direttamente sul Golfo Persico, così come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait e l'Iran stesso. Poi bisogna anche dire che c'è tipo e tipo di petrolio, perché quello lì che viene dallo stretto di Hormuz è un petrolio di ottima qualità, perché il petrolio non è uguale dappertutto, ne parleremo.
1: I paesi del Golfo hanno anche altri sbocchi per la loro produzione. Penso all'Arabia Saudita, che non ha delle coste solo sul Golfo Persico, ma ha delle coste anche sul Mar Rosso.
0: Sì, allora, non è una cosa automatica riprogrammare i flussi di petrolio, riprogrammare il traffico. Parlando dell'Arabia Saudita, i grossi giacimenti sono a est, però sono sul Golfo Persico, e trasportare il petrolio a ovest, dove c'è il canale di Suez col Mar Rosso, non è facile. Inoltre i sauditi fondamentalmente non potenziano molto le infrastrutture sul Mar Rosso, quanto il mercato europeo è molto meno interessante di quello asiatico, che è quello che poi passa da Hormuz.
1: Ci sono oleodotti o si usano prevalentemente navi cisterna e quindi appunto si deve passare dallo stretto di Hormuz?
0: No, gli oleodotti ci sono, il più grande attraversa la penisola arabica, appunto dal Golfo Persico al Mar Rosso, è lungo 1200 chilometri, ma ha una capacità limitata, costa molto mantenerlo e poi essendo un oleodotto è anche esposto ad attacchi, essendo di superficie. Ora si stava pensando di raddoppiarne la capacità vista la crisi sullo stretto di Hormuz, ma anche qui è molto difficile. La geografia saudita non facilita le cose, ci sono catene montuose difficili da superare, i costi poi sarebbero molto alti, si parla di 15-16 miliardi, insomma, come costruire un Al-Transit, raddoppiare un oleodotto, per non parlare poi dei tempi di realizzazione che sono molto lunghi, quindi al momento potenziare la via terra non è una soluzione.
1: Quindi il mare resta ancora la via privilegiata, ma, lo dicevamo prima, chi riceve il petrolio delle monarchie arabe?
0: Il petrolio delle monarchie arabe, così come l'Arabia Saudita, va soprattutto in Asia, e quando diciamo Asia dobbiamo pensare a Cina, Giappone, India, Corea del Sud, insomma grandi consumatori di petrolio e di energia.
1: Da lì passa anche il petrolio iraniano, l'Iran invece a chi vende?
0: L'Iran vende il 90% in Cina.
1: Ah, ecco.
0: E passa anche il suo petrolio da lì.
1: Ah, ecco perché si dice che sono alleati, no? Si va sempre a vedere qual è la posizione della Cina rispetto a questo conflitto medio orientale.
3: Après, on doit s'assurer que quand les prix montent, ils sont répercutés le plus tard possible, et que quand les prix baissent, ils sont répercutés le plus vite possible, pour pas que ce soit nos consommateurs qui soient les principales victimes.
1: Lo dicevamo, teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
0: perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del Mare del Nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre, non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo Stretto di Hormuz, il loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
1: C'è qualcuno che fissa il prezzo del petrolio, oppure come è fissato il prezzo del petrolio?
0: Domanda difficile. Beh, il mercato lo fissano le contingenze, tipo le guerre, e lo fissa anche la politica, perché il petrolio è uno strumento di pressione politica. Però più che fissare il prezzo, i paesi produttori giocano molto su aumenti o diminuzione di produzione, che poi automaticamente si riflettono sul prezzo del petrolio.
1: E come viene invece fissato il prezzo della benzina?
0: Allora, come detto, è una derivazione del prezzo del petrolio, no? Quindi se sale il barile di petrolio sale il prezzo della benzina, ma anche delle imposte e delle tasse che vengono applicate su un litro di benzina. Abbiamo detto che pesano per più della metà praticamente in tutti i paesi, e così ho fatto un confronto con i nostri paesi confinanti, anche da loro siamo tra il 50 e il 60% di peso fiscale sul prezzo della benzina. Poi c'è la famosa concorrenza tra benzinai, che porta a trovare prezzi molto diversi anche in poche centinaia di metri. Beh, noi viviamo in una realtà che vede spesso queste cose.
1: Comunque è interessante, perché il ruolo dello Stato è stato evidente in questi mesi, quando alcuni paesi hanno deciso di togliere le accise, comunque, o le imposte che lo Stato coglie proprio dalla vendita della benzina, no?
0: Assolutamente, perché è una cosa che lo Stato può controllare, contrariamente al prezzo del petrolio.
4: Il Consiglio dei Ministri oggi ha licenziato anche un altro provvedimento, che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre 3 settimane. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio.
1: E poi c'è il cherosene, non ne abbiamo ancora parlato. Il cherosene è il combustibile degli aerei, anche quello passa ad Hormuz, ne abbiamo sentite di tutti i colori, sul fatto di prenotare o non prenotare i voli per le vacanze di quest'estate.
0: Sì, arriva l'estate, anch'io ne ho sentite di tutti i colori. Si diceva che ci sarebbe stato carburante per gli aerei per 6 settimane, ne sono passate 4 da quando è stato detto, quindi tra 2 settimane gli aerei rimarranno a terra. Beh, no, non è così. Da Hormuz passa circa il 15-20% del cherosene che arriva in Europa. Non è moltissimo, e ci si è già attivati sul fronte dell'aviazione per fonti alternative, in primis gli Stati Uniti. Diciamo che l'allarmismo degli scorsi giorni viene spesso smentito da altri esperti del settore. Non è facile capire come stiano esattamente le cose, ma la maggior parte di chi viene interpellato, che è del settore, dice che per l'estate non dovrebbero esserci problemi. Intanto però i prezzi dei biglietti sono aumentati di molto e, boh, sai com'è, a pensare male si fa peccato.
1: Beh, io ti racconterò la mia esperienza, che vale per quello che vale, ma avevo bisogno di comprare un biglietto aereo, aspettando solo qualche giorno e seguendo un po' l'andamento delle speculazioni o delle notizie politiche. Beh, quel biglietto lì che mi veniva offerto per 300 euro la settimana prima, la settimana dopo l'ho ritrovato a 150 euro, quindi diciamo che non si fa peccato a pensare male. Senti, comunque è tutto un intreccio di rapporti, tratte commerciali. Quello che mi viene da chiederti è: c'è differenza tra i vari tipi di petrolio? Allora, abbiamo detto c'è quello del Mare del Nord, quello norvegese, per dire, poi c'è quello arabo, c'è il venezuelano, se ne è parlato tanto pure di quello, c'è quello americano. Hanno qualità e caratteristiche diverse.
0: Sì, il petrolio non è uguale. Quello del Mare del Nord, il nostro, diciamo, no? Bello dire il nostro petrolio, no? Fa si fa sentire importanti. È un tipo di petrolio che viene definito leggero, quindi facile da raffinare, ed è anche dolce. Per dolce si intende che ha poco zolfo, quindi è meno inquinante. Ecco, peso e quantità di zolfo sono due tra i maggiori indicatori per la qualità del petrolio, quindi il Brent è un ottimo petrolio. C'è il petrolio arabo, qui non si può fare un'unica classifica perché essendo la penisola arabica piuttosto grande, qui ci sono tutti i diversi tipi di petrolio, dal leggero al pesante. Il venezuelano, dicevi, beh, quello venezuelano è un petrolio molto pesante, difficile da raffinare, pieno di zolfo che inquina molto, difficile anche da trasportare, insomma non è della migliore qualità e ha costi molto alti. Poi c'è quello americano, non dimentichiamo, gli Stati Uniti sono i primi produttori di petrolio al mondo attualmente. Ecco, quello statunitense invece è molto leggero, molto dolce, quindi qualità eccellente. E poi c'è il tanto vituperato petrolio russo, e quello è un petrolio di qualità media, difficoltà media di raffinazione. Allora, come vedi, molte qualità con differenti costi che ne condizionano anche il mercato.
1: Domanda forse un po' sciocca, ma il barile di petrolio è proprio un barile tipo fusto di latta, cioè quelli che vedi nei garage?
0: No, dal 1886 non si usano più i barili, che tra l'altro non erano di latta ma di legno, per trasportare il petrolio. Infatti quell'anno fu varata la prima petroliera tedesca, alla quale fu dato il nome Glück auf, che vuol dire buona fortuna. Non so se avevano già presagi dei rischi del trasporto del petrolio via mare, quindi no, il barile è solo un'idea.
1: Oggi quando si dice barile, allora che cosa si intende?
0: È un'unità di misura standardizzata, per convenzione sono 159 litri di petrolio. È la trasformazione in numeri decimali dei 42 galloni come unità di misura che venne decisa come misura standard negli Stati Uniti a fine 800.
1: Qui arriva il petrolio greggio o qualcosa arriva già raffinato?
0: Principalmente arriva petrolio greggio e il punto principale è il porto di Rotterdam, per esempio. L'Europa ha una tradizione di raffinerie piuttosto importante, però cosa succede? Le raffinerie puzzano e inquinano, a noi europei non piace, quindi meglio spostarle, magari nel Golfo Persico, e adesso vediamo i risultati, non esce niente. Da lì una cosa interessante, l'Europa ha sempre prodotto troppa benzina, quindi la esportava, ma poco diesel e poco cherosene. Ecco, teniamo il cherosene, quindi esporta benzina ma deve importare diesel e cherosene, è un po' un'anomalia del sistema.
1: Interessante. E in Svizzera? In Svizzera quindi arriva quello raffinato dal resto d'Europa?
0: Tendenzialmente sì, diciamo che da noi arrivano i prodotti finiti, una via molto importante è il Reno, quindi che parte proprio da Rotterdam per arrivare fino al porto di Basilea. E il prezzo, diciamo, della benzina che arriva in Svizzera ha una particolarità, dipende molto anche dal livello del Reno, perché se è alto le chiatte possono viaggiare più cariche, ma questo vale soprattutto per la Svizzera tedesca. In Ticino la benzina arriva soprattutto dall'Italia. In Svizzera il 30% del nostro fabbisogno arriva sotto forma di petrolio greggio.
1: E allora quindi anche da noi ci sono delle raffinerie?
0: Sì, la famosa raffineria di Cressier nel canton Neuchâtel.
1: Giusto, giusto. Ok, petrolio vale tanto, l'oro nero, ma cosa esce dalla raffinazione del petrolio?
0: Allora, vabbè, esce benzina, esce diesel, esce nafta, si fa anche il gas, che è semplicemente il risultato del riscaldamento del petrolio in fase di raffinazione. Diciamo che la metà del barile va circa in benzina, il resto in altri prodotti.
1: Quindi abbiamo citato sostanzialmente combustibili, ma i suoi prodotti per cosa vengono utilizzati anche?
0: Ecco, qui spero che chi ci ascolti non prenda paura, ma arriviamo fino ai medicinali, però andiamo con ordine. In primis se sarebbe per esempio la plastica, poi pensiamo agli oli lubrificanti, fino ai fertilizzanti per l'agricoltura, insomma la lista è lunga. Ma anche, attenzione, il petrolio serve per produrre il paracetamolo, che è uno dei farmaci più utilizzati, credo, e siccome i maggiori produttori di paracetamolo sono in Asia, che come detto riceve molto meno del suo petrolio che viene dal paese del Golfo, non mi stupirei vedere crescere il prezzo anche di questo prodotto.
1: Senti, ma è vero che ci fanno anche i cosmetici? Cioè io tutte le mattine quando mi metto la crema mi metto magari anche qualche millilitro di petrolio in faccia?
0: Sì, guarda la quotazione del petrolio, poi decidi quanta crema o meno usare. Beh sì, assolutamente. Allora, ti faccio un esempio. La vaselina. La vaselina, sai come si chiama scientificamente? Petrolatum. Oltretutto, una cosa che anche io ho scoperto da poco, vaselina non identifica un prodotto, nel senso che è un marchio registrato. Negli Stati Uniti qualcuno ha deciso di dare questo nome perché altrimenti si sarebbe chiamato semplicemente marmellata di petrolio. Petroleum jelly la chiamavano. Ma poi oltre a questo abbiamo gli shampoo, i profumi, insomma tutto quello che rientra nella categoria petrolchimica, ecco che trova infinite applicazioni.
1: Sì.
5: This must be a wake-up call and a turning point. When Europe steps away from fossil fuel dependence and steps toward clean energy autonomy, because now it is more obvious than ever. Clean energy means security.
1: Per chiudere, Marzio, abbiamo fatto veramente una panoramica di che cos'è il petrolio, di dove va a finire, di come lo si utilizza, ma quando è diventato così importante per l'economia mondiale? In che anni il mondo è diventato dipendente dal petrolio?
0: C'è stato un momento, l'abbiamo detto prima, quando è stata varata la prima petroliera tedesca nel 1886. Allora bisogna pensare che eravamo in piena seconda rivoluzione industriale, la quale si è sviluppata soprattutto in Germania e Stati Uniti. Nelle case e nell'industria c'era una grande domanda di cherosene per far luce per le lampade. Quindi già lì si inizia a utilizzare i derivati del petrolio. Poi naturalmente la grande svolta arriva con l'invenzione del motore a scoppio. Si è iniziato a svilupparlo anche qui a fine 800. Nel 1860 un certo signor Benz, Mercedes-Benz, non so se dice qualcosa.
1: Certo.
0: Lui, il signor Benz, nel 1886 ha brevettato la prima automobile con il motore a scoppio. Da lì poi è stato un crescendo con una domanda sempre in aumento e non per nulla poi il petrolio a un certo punto veniva chiamato l'oro nero, anche perché la chimica si è sviluppata e abbiamo visto quante applicazioni possono essere fatte.
1: Certo, e da subito ha anche segnato i rapporti geopolitici.
0: Li ha segnati, li segna tuttora, come ci dice l'attualità.
1: Peraltro possiamo dire che è abbastanza lontano il momento in cui il mondo potrà rinunciare ad utilizzare il petrolio e i suoi derivati.
0: Assolutamente sì.

Il petrolio per principianti. Marzio Minoli ci ha guidato tra i segreti del mercato e della produzione mondiale. Ringrazio per questa puntata anche la nostra realizzatrice Alessia Fontana e Daniele Sola in post produzione. Se hai qualche tema che ti piacerebbe che approfondissimo, scrivicelo a ilmondolafuori@rsi.ch. Ci aspettiamo la prossima settimana. Un caro saluto da Veronica Lippi.

0: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Sfiora il centinaio di morti il disastro avvenuto ieri in una miniera cinese per cause ancora sconosciute. Buona parte dei 247 operai attivi sul sito sono stati nel frattempo recuperati. Per i dettagli sentiamo il nostro collaboratore dalla regione, Lorenzo Lamperti.
1: L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liao Shenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 km a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Al momento i morti confermati sono circa 90, con una decina di dispersi. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
0: Dalla California invece la notizia di un incidente chimico avvenuto nella contea di Orange a sud-est di Los Angeles, una zona densamente popolata. Da un serbatoio di oltre 26.000 litri è fuoriuscita una sostanza volatile e infiammabile usata per produrre plastica. Si teme un'esplosione che possa travolgere anche diverse altre cisterne contenenti prodotti pericolosi. Decine di migliaia le persone sfollate. Sul fronte della crisi tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan intensifica gli sforzi per favorire un accordo. Alla Casa Bianca però fervono i preparativi per una ripresa dei bombardamenti su obiettivi iraniani, tanto che ieri sera il presidente americano Trump ha rinunciato a partecipare al matrimonio del figlio Donald Jr. ed è rimasto a seguire una riunione urgente sull'Iran coi vertici militari. A Berna prosegue il dibattito sull'opportunità di sottoporre alla maggioranza di popolo e cantoni il nuovo pacchetto di accordi bilaterali con l'Unione Europea, un'ipotesi sostenuta dalle commissioni delle istituzioni di entrambe le Camere federali. Contraria è invece un'altra commissione, quella di politica estera del Consiglio degli Stati, che con 8-5 preferisce la modalità di una consultazione popolare facoltativa. In pratica si andrebbe a votare sui bilaterali 3 solo in caso di referendum e a contare sarà unicamente il giudizio del popolo. Spetta alle stesse Camere federali decidere quale sistema di voto adottare per regolare il futuro assetto istituzionale tra Svizzera e Unione Europea. Fino a domani su tutta la Svizzera previsto bel tempo, nelle ore pomeridiane qualche cumulo sui rilievi, a nord delle Alpi brisa moderata sulle pianure.
2: In Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sulla 2 tra la Galleria del Dosso di Taverna e Lugano Sud in direzione di Chiasso e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda. Arriviamo invece alla situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione sud tra Altdorf e Göschenen sono segnalate code di 18 km con ritardi di circa 3 ore. Traffico incolonnato anche da Buox alla Galleria del Selisberg sempre in direzione del San Gottardo. Inoltre l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, quindi in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa ma in direzione nord. Code e forti ritardi anche nei Grigioni, sulla 13 tra Lanquart e Rottenbrunnen con ritardi di oltre 1:30 in direzione sud e sempre sulla 13 e sempre in direzione sud ritardi fino a mezz'ora anche da Tusis sud a Rofla. Sul resto della rete viaria nazionale code e con importanti ritardi anche a Basilea sulla 2 da Prattelnavise in direzione della Germania e a Soletta sulla 1 da Roderist a Niederbipp in direzione di Berna.

0: Rete 1.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: E aggiungo che non potrei mai tradire chi ama la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Apriamo parlando di Franco Battiato, scomparso proprio il 18 maggio del 2021. Sono già 5 anni senza Battiato, aggiungo, nessuno ancora è stato in grado di ricoprire, di occupare quel posto. Una persona dalla sconfinata cultura che ha sdoganato l'esoterismo, la scienza, la filosofia come argomenti di interi album e fa parte di quella scuola di compositori di cui pochi altri sono ancora in vita, quale ad esempio Brian Eno potrei citare, ma lui, siciliano avanguardista, che ha vantato una carriera lunghissima e che deve il suo inizio a Giorgio Gaber, che notò il suo talento dietro le canzoni di protesta cantate nel 1967. Franco Battiato è riuscito a rivoluzionare il modo di fare le canzoni, la poesia, la letteratura, rendendo il pop di classe, il synth raffinato, e dai lontanissimi anni 60 direi è stata tutta un'ascesa. Franco Battiato, teorico dell'esistenzialismo. Infinitamente ardua è stata l'impresa di scegliere cosa potremmo ascoltare di Franco Battiato dopo le parole che ho detto. Beh, si potrebbero dire delle cose di lui che ci portano in una direzione che potrebbe anticipare la mia scelta. Per esempio, lui è stato celibe, anche se ha sempre pensato che l'amore era meraviglioso. Diceva: altera la condizione normale dell'individuo. Quando ti innamori pensi che quella donna sia meravigliosa, differente, perfetta, e al tempo stesso tutto il mondo attorno a te cambia. E quanto alla castità, diceva: la castità è fantastica. Ogni volta che sono coinvolto in un progetto artistico, le mie energie sessuali si trasformano in un atto creativo. Non sono disponibile a altro che a quello. E ovviamente poi dice: c'è un malinteso intorno all'amore e al sesso. Troppi credono che sia un sentimento che esplode in una forte tensione e che dopo un po' scema. Ma no, dice, quella è infatuazione, è un abbaglio. E proprio in questo equilibrio fra sesso e castità, molti anni fa scrisse una canzone straordinaria che racconta appunto la condizione umana sempre traballante tra la tentazione e l'esplicazione di tutta quella che è la sua fisicità. Io lo dico male, Franco Battiato lo cantava così.

splendido, meraviglioso è l'idea che si possa tornare indietro e riascoltare un disco, una canzone dei grandi, di coloro che hanno formato, costruito tutto il patrimonio della musica italiana, dà una certa certezza, un certo conforto, ma la musica va avanti e noi di Un'ora per Voi abbiamo sempre un giudizio trasversale e molto aperto nel giudicare, nel valutare tutto quello che sta arrivando di nuovo. Sono i giovani che raccontano a noi qual è la nuova musica italiana e non noi a loro. Però ogni tanto è bello guardarsi indietro e riascoltare qualcosa di meraviglioso e di poetico come quello che abbiamo appena ascoltato di Franco Battiato. Quindi, detto questo, apriamo il sipario sulle novità. La prima che commentiamo è la nuova canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. Io trovo bellissima. C'è un bel fil rouge che lega questa canzone alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, quando Gaia salì sul palco con Tocchigno cantando La Voglia, La Pazzia, con la benedizione ovviamente di Ornella Vanoni. E in questa canzone si sente tutta l'energia e tutte le dimensioni culturali di Gaia, perché Bossa Nostra ha molto a che vedere con quella sua capacità di riuscire a entrare nel mood brasiliano. Brano che sembra il più grande abbraccio che si possa dare oggi a Ornella Vanoni, che in qualche modo, anche se non troppo esplicitamente, viene citata ed evocata. La canzone, con grande eleganza, parla di connessione d'amore. Anche nella lontananza, anche in un rapporto probabilmente già finito, la sintonia tra due persone viene descritta con un ritmo del tutto personale che solo due amanti possono sentire, simboleggiato da quell'inizio e finale sussurrato. Una piccola sensazione di un incontro causale che viene descritta come un momento speciale, incredibile, ed è un brano che prosegue nella direzione artistica chiara e conclamata di Gaia, con uno scatto però, io aggiungo, in avanti, di grande maturità e consapevolezza.

Grande eleganza e splendida voce, brava Gaia. Questa secondo me è la giusta direzione. Andiamo alla scuola romana. Sono uscite le canzoni di Moro e di Ultimo. Boccio la canzone di Moro, sempre il solito stile, troppo urlata. Nella scorsa puntata di Un'ora per voi abbiamo parlato di lui a Canzonissima. Mi era piaciuto nelle interpretazioni di Rino Gaetano. Devo dire, il nuovo singolo niente di nuovo, anche se Moro ha insegnato a Ultimo a reggere i live, e Ultimo è bravissimo nel reggere i live, lo è anche Moro, si rivolge molto bene al suo pubblico, però dal punto di vista strutturale le sue canzoni sono quella roba lì, con l'urlo rabbioso, sempre dei ritornelli abbastanza chiari. Anche Ultimo non smentisce la sua narrativa, però la canzone Questa insensata voglia di te è ben fatta. È un brano che in parte era stato anticipato sul suo profilo Instagram, in cui il cantante con un video a New York ne cantava un pezzettino, ed è una ballad che ripercorre alcuni temi centrali della classica narrativa, come dicevo, di Ultimo, dall'inevitabilità di un rimpianto di una storia d'amore alla nostalgia di un passato di coppia. Ci sono un sacco di riferimenti, c'è un bel video ovviamente girato a New York, e c'è la descrizione dell'evoluzione dei rapporti di coppia, in cui il protagonista descrive con profonda sensibilità il dolore che la distanza produce. Non solo, lui come narratore si aggrappa anche alla nostalgia del passato, un rifugio in cui nascondersi e cercare di provare ciò che in passato questa relazione aveva prodotto. E lui è il classico Ultimo, ma la canzone funziona molto bene.

0: Il pianoforte, la voce di ultimo, pianoforte è lo strumento che lui maneggia meglio in assoluto, ci sono tutti i requisiti delle sue canzoni e c'è l'attenzione a quella intimità e al canto del sentimento che funziona molto, soprattutto per la sua fanbase. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, il commento alla musica italiana attuale. Ne commentiamo ancora una in questa puntata, la nuova di Eugenio in Via di Gioia, band piemontese nota per il suo mix di sensibilità, di ironia. Sono molto bravi, sono carini. Alla fine di aprile hanno lanciato il nuovo singolo Baciamoci, in cui si racconta dell'importanza dell'intimità in un mondo frenetico, caotico, accompagnato da un bel videoclip. Ormai lo diciamo sempre quanto la parte visual sia fondamentale. Baciamoci, secondo me, dice una domanda semplice e intelligentissima, profonda, cioè: la pausa in un mondo frenetico accompagnata da un momento di intimità può essere veramente il manifesto della resistenza al mondo che stiamo vivendo. Il momento di vicinanza trasforma l'intimità in una forma di rifugio sano in cui due esseri umani si possono trovare. Ed ecco che la band continua a lavorare in una direzione molto precisa, che è sempre stata la loro, cioè quella di riportare tutto a una dimensione più umana nel quotidiano. Non ci dobbiamo dimenticare che siamo degli esseri umani e che abbiamo bisogno dei nostri momenti di intimità. Anche un semplice bacio può significare grande rivoluzione interiore e sociale. Loro la cantano con grande spirito, carino, giovane e fresco.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

È sempre un piacere riascoltare Johnny, questo brano del 2018 di Nicolò Agliardi, che il 17 maggio compie 52 anni. Lui, secondo me, vive un po' la sindrome di Pacifico. Sono due penne straordinarie, purtroppo senza la grande abilità di diventare dei frontman. Lui è cantautore, compositore, che ha scritto per tutti, che deve l'inizio alla musica, al suo grande amore per le canzoni di Vecchioni, che ha avuto un sacco di riconoscimenti, ha scritto pezzi meravigliosi per Renato Zero, per Laura Pausini, per Rossana Mazzotti, tanti, veramente tanti, e che ha nel suo repertorio anche questa splendida canzone Johnny, che è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato a ciò che è accaduto nella sua vita, perché Agliardi ha intrapreso un percorso da genitore affidatario, e quindi questo Johnny è suo figlio, un ragazzo che ha visto il mare da tutti i lati ma non ha visto il futuro, così dice la canzone, un pezzo veramente splendido. Johnny potrebbe essere uno dei tantissimi ragazzi che, bombardati dai milioni di sollecitazioni digitali, fanno fatica a immaginare per loro un progetto concreto, duraturo, un mestiere che li gratifichi. E lui racconta questo, tutto questo, con grande, grande poesia e grande affetto, quasi commovente. Cambiamo argomento. È il compleanno di Nicolò Fabi, 16 maggio, sono 58 candeline per lui. Mi piacerebbe fare un discorso preciso, nel senso che di lui potremmo parlare molto a lungo, perché Nicolò Fabi è tra i cantautori più profondi della musica italiana, una penna ricca di sensibilità, con testi densi di immagini quotidiane, spunti di riflessione, estrema delicatezza, ha avuto un sacco di riconoscimenti. Per me Nicolò Fabi è il nuovo Tenco, non a caso ha ricevuto anche la targa Tenco, un sacco di collaborazioni importanti come quella con Sinigallia, con Max Gazzè, con Silvestri, tutta la scuola romana. Lui, che ha cominciato fra l'altro a intraprendere il percorso della musica alla fine degli anni 60 grazie a suo padre, che è un produttore musicale. E Nicolò Fabi è una delle armi più delicate del panorama musicale italiano. La sua poeticità lo inserisce a pieno titolo nella migliore tradizione musicale, però ha un problema. Tutta questa mia premessa con una virgola e con un ma, poi le sue canzoni sono spesso difficili da metabolizzare, soprattutto dal punto di vista mediatico. Le canzoni di Fabi sono difficili da ascoltare alla radio. Purtroppo questo è un problema, perché poi la musica deve avere il veicolo comunicativo, un forte ritornello, un bel incipit che porti le persone a canticchiarla, ad ascoltare, altrimenti non arriva il messaggio. Spesso la grande profondità di Nicolò finisce, rimane lì arginato al riconoscimento che lui ha e allo spessore dei suoi album, che rimangono un po' bloccati lì. Vi faccio un esempio. A un certo punto lui, a parte che comincia subito, a parte la canzone Capelli portata al Festival di Sanremo, comincia subito a spiegare chi è: Lasciarsi un giorno a Roma, Il negozio di antiquariato, Mimosa, tutte canzoni dove devi chiudere gli occhi e in una giornata uggiosa gustartele in piedi.

messaggio che io ho raccontato, lui riesce a farlo a livello musicale con grande abilità. Io sono l'altro è un capolavoro. Ascoltatela in tutta la sua interezza, perché quando dice dite quella cosa ma non considerate quale potrebbe essere la reazione del vostro interlocutore, ci porta in un ambito riflessivo molto ampio.

di stupore e di poesie, quasi da chiudere gli occhi. Nicolò Fabi, io sono l'altro. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, ma attenzione, dicevamo la collaborazione anche con Claudio Baglioni, e dicevamo il 16 maggio 58 anni per Nicolò Fabi, il 16 maggio sono 75 anni per Claudio Baglioni. Su Claudio Baglioni abbiamo raccontato tutto e di più, personaggio meraviglioso, molto colto, molto dotto, io

percepire quando l'ho avvicinato per la conduzione del Festival di Sanremo, cioè l'ho visto condurre il Festival di Sanremo da vicino con grande attenzione a tutti i dettagli. Bastano poche parole, subito si arriva a Claudio Baglioni, basta dire quella tua maglietta fine, subito è immediatamente il grande successo di Claudio Baglioni. Fra l'altro Claudio Baglioni che ha cominciato a fare musica senza che in casa la facesse nessuno, il padre era un carabiniere e lo voleva pugile, era un maresciallo dei carabinieri, lo voleva pugile, e lui invece è diventato un cantante quando nel 1964 in un quartiere tra l'altro molto popolare di Roma a Centocelle fa un concorso e vince questo concorso, il concorso canoro Voci Nuove proprio di Centocelle. Poi arriva il 1972 con Piccolo Grande Amore, allora è tripudio. Guardate che quando do questi numeri, cioè 900.000 copie sono rimaste al primo posto delle classifiche italiane per tantissimi anni, e perché in quel momento lì, voi adesso avete una fruizione che è digitale, molto più rapida, qui si parla di acquisto di copie fisiche, cioè Baglioni ha ancora il record per l'album più venduto che è La Vita Adesso, ha record per i suoi live, vanta un numero di spettatori incredibili, amico storico di Francesco De Gregori, ha fondato assieme a Mogol, a Gianni Morandi, la Nazionale Italiana Cantanti, e come dicevamo, record su record su record. E poi canzoni come E tu, Sabato Pomeriggio, Solo, Tu Come Stai, Poster, Strada Facendo, La Vita è Adesso, sono i pilastri della musica, cioè sono proprio i riferimenti classici che si possono guardare con distanza e con attenzione per capire dove dobbiamo andare, dove stiamo andando, per esempio. È vero che Claudio Baglioni, per molto tempo, pur avendo una grandissima estensione vocale, è stato soprannominato Agonia, termine sul quale lui ha sempre molto scherzato. Perché? Perché è triste, con queste canzoni un po' decadenti, di addio d'amore, si diceva Agonia, ma Claudio Baglioni non è solo questo, lo dimostra il fatto che nell'album Strada Facendo del 1981, per esempio, c'è una canzone che ascoltiamo ora che si chiama Via, che racconta di un uomo che sta viaggiando in macchina di sera, di notte, pensando alla sua ragazza con la quale ha litigato, tanto da scoprire che non è mai stato amore, e Via ha un arrangiamento veloce con un tiro meraviglioso e dà proprio il senso della ripartenza.

0: che c'è.
1: Una canzone bellissima, troppo trascurata. Aggiungo questo. Parliamo di Dolce Nera, anche lei, filotto di compleanni il 16 maggio, 49 anni. Emanuela, che vinse Sanremo Giovani nel 2003, arrivando subito sul podio nella categoria delle nuove proposte con il brano Siamo tutti là fuori, non ha avuto la giusta fortuna, io dico. Una voce graffiante e potente c'è, un timbro inconfondibile c'è, raccolto tra l'altro nella capacità di imporsi bene con dei bei testi. Questa è una bellissima canzone, non è l'unica, però probabilmente nell'ambito produttivo non ha imboccato la via corretta. Come dice Claudio Cecchetto, il talento è una cosa, il successo è un altro lavoro. Io spero che l'artista pugliese di Galatina non si fermi, ha collezionato 9 album, ci sono 20 anni di carriera, lei non si è sostanzialmente mai fermata, ma io spero riesca a trovare la sua chiave d'espressione migliore. Dicevamo, filotto di compleanni, beh, il 16 maggio sono 75 candelini, non solo per Claudio Baglioni, ma anche per Alberto Camerini. Molti in Svizzera sono stati ai concerti di Alberto Camerini, amandolo negli anni 80, il piccolo David Bowie, arlecchino, nato in Brasile da genitori italiani, poi è tornato in Italia ed è riuscito come chitarrista non solo a lavorare per Patti Pravo e Ornella Vanoni, ma a creare il suo genere musicale, un rock a cui lui aggiunge samba, percussioni, ovviamente l'elettronica, perché Camerini ai più viene ricordato come l'arlecchino elettronico, commerciale, esibizionista con quel look. Ma attenzione, lui ha sempre detto che c'è sempre stato qualcosa in comune tra il Brasile e l'Italia e le ha mescolato tutto questo e ha proposto il suo carnevale al pubblico della musica leggera in chiave rock, anzi direi new wave. Così negli anni di smarrimento, freddo, di incomunicabilità, guardate tra l'altro come è attuale questa canzone, lui si ritrova più nell'espressione e nella mutazione di un uomo che diventa un robot, da essere intelligente a computer, da pensiero a idea elettronica. Guardate che lungimiranza in quel 1981 con il brano che lo ha reso celebre.

più attuale che mai e aggiungo anche strepitosa. Un'ora per voi, chi ama la musica italiana non può perdere questo programma, dovete dirlo che la RSI ha un programma che fa per loro, e se avete voglia andare a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch. concludiamo col 30° anniversario della pubblicazione del Ballo di San Vito, album meraviglioso di Vinicio Capossela, che lui rieseguirà a Castiglione del Lago in Umbria il 21 giugno in un concerto particolare, perché un contesto molto suggestivo, perché dice che quest'album è una storia nata tra le città, tra le statali fangose della pianura, sospinti nel paese come in un grande flipper. Non è solo un anniversario, dice, ma piuttosto un'occasione per rimettere in circolo delle canzoni, per ricordare come sono nate e raccontare che cos'è la genesi artistica di un album. Un disco inciso tra Bologna e le altre case temporanee di Vinicio verso il meridione d'Italia, con musicisti d'eccezione. D'altro canto, la title track, cioè il Ballo di San Vito, già era un manifesto chiaro di quello che sarebbero state le intenzioni di Vinicio, sempre folk, sempre sanguigno, capace ogni volta che lo si ascolta di vedere tutto quello che lui canta. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani. Svizzera e Marocco vogliono rendere più rapidi i rimpatri dei richiedenti asilo respinti dalla Confederazione. Un accordo tra Berna e Rabat è stato sottoscritto nella stessa capitale marocchina. Al momento la procedura di espulsione richiede oltre 150 giorni di tempo. L'intenzione è di arrivare a soli 30 giorni. Dal Marocco proviene anche la maggior parte delle richieste d'asilo, ma con un altissimo tasso di insuccesso, come avviene per i cittadini di Algeria e Tunisia. La Francia ha disposto il divieto d'ingresso sul proprio territorio per il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Quest'ultimo nei giorni scorsi aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flotilla diretti verso la striscia di Gaza, ma poi fermati in alto mare dalle autorità di Israele. Nel frattempo espulsi anche i militanti svizzeri stanno rientrando in queste ore. Proseguono in Cina le operazioni per recuperare i minatori rimasti vittima del peggiore incidente degli ultimi 17 anni in un sito carbonifero. Attualmente i morti sono una novantina, provocati secondo le prime ricostruzioni dall'esplosione di una sacca di gas. L'impianto è situato a circa 500 chilometri a sud-ovest di Pechino. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare l'origine del disastro. E sono già 40.000 le persone sfollate in California per la fuga di una sostanza esplosiva da un serbatoio industriale a 30 chilometri a sud-est di Los Angeles, nella contea di Orange. Nella zona si trova pure un parco Disney. I primi tentativi di raffreddare la cisterna danneggiata si sono rivelati efficaci, ma l'allerta resta alta per la presenza di altri serbatoi nelle immediate vicinanze. Da segnalare pure l'inquinamento di un torrente avvenuto ieri nel Canton Friburgo. In un corso d'acqua che scorre a Vuadens, a sud di Bulle, sono state trovate tracce di cemento, ignoti i responsabili. Infine a Brusio, un museo del tabacco unico in Europa viene inaugurato questo fine settimana. La struttura percorre la storia della coltivazione del tabacco in Valposchiavo e conserva macchinari ancora funzionanti in una fabbrica costruita verso la metà del 1800, ovvero la Tabacchi Misani. Previsto bel tempo fino a domani su tutto il paese.
2: In Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece è la Galleria del San Gottardo. Ancora sulla 2 in direzione sud tra Altdorf e Göschenen sono segnalate code di 18 km con ritardi di circa 3 ore. Traffico incolonnato anche da Buox alla Galleria del Selisberg in direzione di quella del San Gottardo. L'entrata autostradale di Göschenen ricordiamo che è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Rolo, le code sono ora di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Code e forti ritardi anche nei Grigioni sulla 13 tra Lanquart e Rottenbrunnen, con ritardi fino a un'ora in direzione sud, e sempre sulla 13 e sempre in direzione sud anche tra Tusis Sud e Rofla. Sul resto della rete viaria nazionale invece code e importanti ritardi a Basilea sulla 2 da Agnau a Wiese in direzione della Germania, a Soletta sulla 1 da Rodrist a Niederbipp verso Berna e in Romandia a causa di un incidente sulla 1 tra Nione e Coppé in direzione di Ginevra.
0: Rete 1. Altri luoghi.
3: A volte distrattamente ce lo chiediamo, eppure nessuno vuole sapere cosa accadrebbe se un giorno le donne tutte insieme smettessero di riempire i carrelli della spesa, di coltivare, mondare, tagliare, impastare, cuocere, imboccare, se di colpo tutte smettessero di lavare visi, corpi, piatti, scale, pavimenti, vestiti, se smettessero di aprire le finestre ogni mattina, tirare bene le lenzuola, aiutare a partorire, allattare, fasciare, medicare, morire se non lasciassero più la casa, il paese, la lingua per servire se nessuna fosse più disposta a portare i pesi degli altri, neanche per denaro se non avessero più voglia di chinarsi a raccogliere niente.
4: Un estratto di Se tutte insieme di Silvia Vecchini, la raccolta di poesie appena pubblicata da Bompiani, ha questo titolo e Silvia Vecchini sta in questi minuti ricevendo il premio Andersen come migliore scrittrice di lavori per ragazzi. Il riconoscimento viene assegnato a Genova, a Palazzo Ducale. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Al Salone del Libro di Torino, che si è concluso lunedì scorso, la poesia è stata tra i protagonisti della manifestazione. Affronteremo il tema con alcuni autori e studiosi. Silvia Vecchini, come detto, mentre la scrittrice Yarina Gruscia e il docente universitario Alessandro Achilli illustreranno il rapporto tra poesia e identità in Ucraina. Con il direttore della rivista culturale Pangea, Davide Brullo, capiremo come e perché si scrivono poesie nel 2026 e come veniamo ancora attirati da poeti e poetesse lontanissimi da noi nel tempo e nella collocazione geografica. Con il maestro Andrea Bianchetti, poeta, capiremo come scrivere il disagio giovanile e non solo, e come catturare l'attenzione degli studenti su un modo di esprimersi così particolare e universale come è appunto la poesia. Infine la cartolina arriva da uno stato che non appare sulle mappe, ma che inquieta, con la falce e il martello sovietici ancora impressi sulla bandiera. Il professor Alberto Basciani, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III, ci porta in Transnistria. Il suo lavoro con Francesco Magno, Moldavia e Transnistria, è in pubblicazione dalla casa editrice Il Mulino.
3: Se smettessero di pregare, se uscissero tutte insieme da chiese, confessioni, tradizioni secolari, se non contemplassero la possibilità di giustificare, ridimensionare, scordare, lasciar cadere, andare oltre, se non sapessero più riparare, cucire, rammendare, tessere, se perdessero l'interesse per le parole, le domande, chi è, di chi è figlio, da dove viene, se smettessero di parlarsi davanti alle altalene, nei giardini, nelle sale d'attesa dei pediatri, alle poste, nelle case di riposo, sulle sedie, nelle notti degli ospedali, se smettessero di insegnare, istruire, tramandare, studiare, se non aprissero più i loro libri di nascosto, se non volessero vedere dietro le porte chiuse, le stanze inaccessibili, se smettessero di volere per sé qualcosa di bello, un fiore, il dettaglio di un vestito, un panorama.
4: Era un altro estratto di Se tutte insieme. Silvia Vecchini è ospite di Altri luoghi. Ci sono sicuramente alcune regole per scrivere le poesie, ma ogni scrittore ha un modo originale, unico, inimitabile per comporre, anche dove scrivere, su quali supporti scrivere. Qual è il suo modo?
5: Ma in un modo abbastanza singolare, ma è ormai diventato naturale per me o comunque ricorrente, che è quello di tenere a mente un verso, il primo verso, per parecchio tempo. È quasi una ruminatio, come i padri della Chiesa raccomandavano per un versetto biblico. Ecco, si forma questo primo verso che è una sequenza di parole, ma che per me ha un ritmo interno, una sonorità interessante, sento una grande concentrazione di senso, di possibilità in questo primo verso che trattengo per un po' di tempo, dicevo, a mente e ripetendolo, e poi in realtà si scioglie in brevi appunti molto veloce su dei taccuini. Ecco, a volte mi capita appunto di registrare ecco, di registrare la voce, come mi è successo per la poesia d'apertura della raccolta, soprattutto se è un testo un po' più lungo sul quale ritorno, ma volendo mantenere un'andatura sonora, ecco, pronunciata, detta in voce.
4: Ascoltiamo allora un piccolo audio per aiutarci a capire come scrive lei.
6: Se di colpo smettessero di lavare visi, corpi, pavimenti, vestiti, lenzuola.
4: Si direbbe che questo appunto è stato registrato in automobile, ma perché nel 2026 si scrivono ancora poesie? Viviamo in una civiltà che consuma tutto in fretta, che vive nei 180 caratteri dei social media. La cultura sembra quella della velocità e la poesia non risponde a questi canoni.
5: Posso rispondere per me, forse proprio per questo, nel senso che la poesia mi chiede di rallentare, diciamo contemporaneamente chiede una misura in più di attenzione e anche essere disposti a non capire subito, quindi essere più attenti ma non prendere subito, non afferrare subito il senso, il significato, essere disposti a questa apertura, a ritardare il momento di capire, a questa sospensione. E quindi per quanto mi riguarda scrivo anche perché va contro le regole, diciamo, della comunicazione, sia quella di base, quella che utilizziamo tutti i giorni, cioè il risparmio di energia che utilizziamo per capire sempre più velocemente, e poi riferito al tempo proprio attuale, una regola, diciamo, non scritta, ma che ci chiede di reagire immediatamente. Ecco, la poesia invece sembra in questo un'educazione all'ascolto. Per me significa anche trattenere le parole, trattenerle in me, in qualche modo salvare qualche parola e insieme a qualche parola dei frammenti di realtà che altrimenti finirebbero triturati velocemente. Però c'è anche un aspetto più complesso, che è il fatto che comunque la poesia è scritta, insomma al centro della poesia ci sono le parole e le nostre parole comunque sono consumate come quelle di tutti. Mi fa pensare anche a una poesia di Arundhati Subramaniam, che è una poeta indiana contemporanea, e c'è una sua bella poesia dedicata a una poesia non ancora nata, dove si fa la stessa domanda: perché scriviamo poesie? Intanto, dato che le leggono, lei dice 10 persone in ogni caso, ma poi continua e in questa poesia dice che anche noi che amiamo le poesie oppure le scriviamo siamo corrotti come chiunque altro, cioè anche le nostre parole sono corrotte, sono consumate. Però dice, ecco, nella poesia per un istante siamo immuni dal terribile contagio dell'abitudine. Piace molto questa poesia perché sembra vera, cioè la poesia risveglia il linguaggio anche di chi pensa di averlo mantenuto intatto.
4: Lei organizza anche laboratori di scrittura per adulti e ragazzi. Come funzionano? Ci porta con lei in un laboratorio dove si crea scrittura?
5: I laboratori di scrittura poetica, in realtà ci ritroviamo insieme quasi proprio come se fossimo attorno al fuoco delle parole, vuol dire proprio alla lettura dei testi, condividiamo dei testi, poi la scrittura viene, mi verrebbe da dire, in risposta alle parole dei poeti, delle poete, ai scrittori che leggiamo. Ma la cosa per me più interessante, più importante, quella sulla quale lavoro di più, è proprio creare uno spazio che sia libero dal giudizio, in cui tutti possano avvicinarsi alla poesia. Mi piace molto spesso ricordare un manifesto che è stato scritto da Bernard Friot, scrittore e autore francese che è molto attivo in Italia con bambini e con ragazzi. Lui qualche tempo fa ha scritto questi diritti universali alla poesia, e in questo manifesto scrive, ecco, tutti hanno il diritto di fare esperienza della poesia, genere accessibile, aperto, democratico. Ecco, nei laboratori di scrittura si dà questa possibilità di avvicinarsi alla poesia, che naturalmente richiede studio, pratica, consuetudine, assolutamente. Però prima di tutto, ecco, ci ricordiamo che quelle parole sono sono anche per noi, che possiamo provare a leggere insieme, a condividere e poi a rispondere. Quindi prima di tutto la creazione di uno spazio libero dal giudizio, tante porte per entrare nella scrittura poetica, che possono essere testi, ma possono essere anche oggetti, immagini fotografiche, uscite nella natura, a contatto con gli elementi naturali, immagini di illustratori, illustratrici, finché non si crea una piccola scintilla che apre la parola di chi sta partecipando.
7: Se smettessero di seguire le istruzioni, le regole, i consigli, le raccomandazioni, l'educazione, se smettessero di bagnare le piante, se non cantassero più le loro canzoni d'amore, di protesta, ninne nanne, se smettessero di ridere, darsi appuntamento, ricordare compleanni, incartare regali, tenere a mente preferenze, malattie, indirizzi, genealogie, se smettessero di scrivere libri, riempire diari, calendari, biglietti, messaggi vocali, se smettessero di credere a domani, ai desideri, alle stelle cadenti, alle promesse, alla speranza, ai miglioramenti, alle cure sperimentali, se rifiutassero la differenza di stipendio, le pensioni, le elemosine, le interruzioni di carriera, i bonus, le lettere di dimissioni, se non volessero più caricarsi sulle spalle nessuno, per nessuna buonuscita, se non entrassero più nei bagni dei disabili, se smettessero di girarsi verso qualcuno di piccolo che dice guarda, se smettessero di mettersi in fila, non sentissero i richiami, se non bastasse più un diversivo, un aiuto, un massaggio, un'ora d'aria, un tatuaggio, se tutte insieme smettessero di avere paura, allungare il passo, chiudersi a chiave, se smettessero di provare vergogna al posto degli altri, cosa accadrebbe se tutte insieme, tutte, trattenessero il respiro? Se spingessero e spingessero assecondando le doglie, se rompessero le acque di questa domanda, e se le acque fossero un battesimo, quale sarebbe il nome di questo tempo nuovo che ritarda?
4: Era un estratto da Se tutte insieme di Silvia Vecchini. Nel suo ultimo lavoro ci sono diverse illustrazioni assolutamente originali. Si tratta di animali che volano, dalle api alle rondini, alle farfalle. Qual è il messaggio che voleva comunicare?
5: L'unione con le immagini la ritengo una possibilità in più e viene anche dal lavoro che faccio nell'editoria indirizzata a bambini e ragazzi, dove la poesia è quasi sempre illustrata. Ho pubblicato altre raccolte di poesia per la casa editrice Topi Pittori, dove le mie parole sono state illustrate da artiste e artisti come Francesco Chiacchio, Arianna Vairo, Marina Marcolin, Giulia Orecchia. Ecco, la poesia proposta ai ragazzi quasi sempre accompagnata da delle immagini, quindi questo è un dialogo che a me piace moltissimo, ma l'ho portato anche nei libri per adulti, sempre in buon piani, con una raccolta ad esempio di racconti che terminavano con una poesia che era I bambini si rompono facilmente, dove anche lì c'erano le immagini di Sualzo, che ha illustrato anche Se tutte insieme. Quindi questo dialogo immagine e poesia mi è molto caro. Nella raccolta Se tutte insieme c'è qualcosa forse di più particolare, perché le immagini non cadono in punti dove ce le possiamo aspettare alla fine di una sezione, oppure non sono degli appuntamenti fissi, e queste creature in volo le vediamo passare tra i versi, nello sfogliare le pagine, anche diciamo inaspettatamente. In questo libro volevo proprio legare il discorso, questo filo, questo dialogo sulle donne che va nel passato ma poi si affaccia nel futuro, nelle generazioni successive, con questa idea della migrazione, del lavorare in gruppo, o dell'organizzarsi come un fatto necessario proprio per la sopravvivenza, come un'intelligenza che in qualche modo ci indicasse una forma, ecco, una forma. Ma queste creature non danno solo l'idea della leggerezza, dell'alzarsi, del sottrarsi, insomma, al contatto contatto con la terra. Quindi ci sono oche, ci sono rondini, cigni, però ci sono anche le farfalle o le api, e punteggiano, diciamo, tutta la raccolta, ma in una maniera un po' inaspettata.
4: Tanti di noi utilizzano le poesie di altri autori e di altre autrici per comunicare momenti d'amore, di delusione, sofferenza. Con poche righe di una poesia di solito si centra l'obiettivo. Non le dispiace sapere che le poesie a un certo punto non sono più di chi l'ha scritte, ma diventano di tutti noi?
5: A me questo sembra sempre una possibilità molto, molto bella, di cui io sono grata. Sono anche curiosa, mi piace vedere quale strada prendono i miei testi. Scrivendo anche per bambini e per ragazzi, so assolutamente che accadrà questo, nel senso che molto spesso poi sono portate magari in voce nelle scuole, per percorsi di cui io ho solo qualche notizia dopo che sono avvenuti, ma questo mi sembra una cosa assolutamente importante, giusta. Si dice appunto che un testo non appartiene più a chi l'ha scritto, che in qualche modo lo lascia viaggiare, e così è. Per Se tutte insieme direi ancora di più, perché ho ricevuto veramente tanti messaggi, tante testimonianze di letture in cerchio, gruppi di lettura, donne, ma non solo donne, che si sono ritrovate a leggerlo, l'hanno portato fuori all'aperto, nelle camminate, in strutture, in case protette, oppure regalate, insomma, alle figlie o alle madri. Mi sembra che proprio sia una grandissima forza questa che i lettori o le lettrici fanno proprio un testo e permettono che continui a viaggiare.
4: Era Silvia Vecchini, la sua raccolta di poesie Se tutte insieme è edita da Bompiani.

0: La poesia ha molte funzioni, ci fa pensare, soffrire, rallenta il nostro ritmo di vita, ci suggerisce, come è stato ribadito poco fa, ci suggerisce, dicevo, a vivere in modo diverso la nostra giornata, il nostro tempo. Perché in Ucraina si scrivono poesie e quali temi affrontano? Al Salone del Libro di Torino sono stati presentati due autori ucraini, Irina Shuvalova, autrice di Canzoni alla fine, e Alex Averbuch con L'ultima cena del mio corpo. Entrambe le raccolte sono edite da Interlinea e sono commentate dalla scrittrice ucraina Yarina Grusha. Approfondiamo il tema della poesia ucraina con il professor Alessandro Achilli, ricercatore di lingue e letterature slave.
1: Questi due libri ci danno uno sguardo molto puntuale sulla ricchezza della poesia ucraina contemporanea. Irina Shuvalova, nella sua raccolta Canzoni alla fine, vediamo una scrittura lenta, riflessiva, vediamo questi versi lunghi, questi cicli poetici in cui la poetessa si prende il suo spazio per riflettere su quello che sta succedendo, sul proprio posto in quello che sta succedendo. Si interroga, si fa tante domande, si scava in profondità, dialoga con la propria coscienza, con il proprio senso di colpa, con quello che si è fatto e che si potrà fare. Nell'altro libro che ha pubblicato Interlinea l'anno scorso, L'ultima cena del mio corpo di Alex Averbuch, vediamo qualcosa di, oserei dire, radicalmente diverso. Vediamo versi spezzati, una scrittura assolutamente condensata, una scrittura in cui il dolore del presente e del passato si fonde con un vissuto corporale molto intenso. Questa differenza anche stilistica tra questi due libri, che chiaramente parlano entrambi dell'esperienza della guerra, è secondo me ancora più interessante se teniamo conto che l'autore di L'ultima cena del mio corpo e l'autrice di Canzoni alla fine hanno anche molte cose in comune. Sono persone nate entrambe negli anni 80, della stessa generazione, persone che condividono un'importante esperienza di emigrazione, che hanno vissuto in molti paesi e che hanno anche entrambi un background accademico. Si sono dottorati entrambi, insegnano entrambi all'università. Il fatto che due persone che hanno molto in comune scrivano in modo così diverso, secondo me, è una forte testimonianza di quanto sia ricca e ampia la poesia ucraina oggi.
0: Vivono lo stesso periodo storico con lo stesso impatto che questo periodo ha su tutta la popolazione ucraina, eppure sono due mondi completamente differenti nello scrivere. Fa parte della contraddizione di quello che sta succedendo?
1: Secondo me questo ci mostra la complessità di quello che sta succedendo. Da una parte è ovvio che abbiamo una guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e abbiamo una fortissima resistenza da parte dell'Ucraina, ma anche della sua cultura, che ne è proprio uno strumento di resistenza nei confronti dell'invasione russa. E però vediamo a livello di vissuto personale e anche collettivo, chiaramente, quanto questo poi possa tradursi a livello di scrittura in approcci diversi. Direi anche che mentre la poesia di Shuvalova è prettamente concentrata sul presente, quella di Averbuch va anche a scavare nel passato. Nella sua poesia l'incontro e anche lo scontro, direi, tra le varie anime del passato dell'Ucraina, gli ucraini in senso proprio, ma anche gli ebrei, i polacchi e i russi, emergono veramente con molta forza. In Irina Shuvalova invece abbiamo appunto una riflessione più approfondita probabilmente sulle tante contraddizioni del presente. In tutto questo però non ci dimentichiamo del fatto che il carattere peculiare di ciascuna di queste risposte poetiche alla guerra è parte di un più ampio mosaico di risposta letteraria e culturale a quello che sta succedendo. Nella sua ampiezza stilistica, la poesia ucraina di oggi è veramente uno strumento di conversazione pubblica su quello che sta succedendo, sulle sue radici, sulle contraddizioni del presente e del passato e su come rispondere alla violenza. Questo secondo me è molto importante, in quanto in Occidente ormai tendiamo molto spesso ad avere uno sguardo, oserei dire, laico sulla letteratura, soprattutto sulla poesia. La poesia a volte la viviamo come un orpello, no? Come qualcosa di cui si può anche fare a meno. Questo tipo di scrittura invece ci ricorda di quanto la poesia sia uno strumento essenziale essenziale in quanto unico di comprensione tanto del presente quanto del passato.
2: Conosco solo questa di casa mia, casa tua, casa. Disegnata sulla sabbia con un bastoncino, casa. Fatta di legnetti e di rametti, casa selciata di piume e lanugine, casa calma e buia nella pancia di mamma, casa la capanna in mezzo alle erbacce, casa sulla montagna, in alto, casa ricamata a punto e croce su una tela, casa sprofondata tra i meli e i ciliegi, casa vista nel sonno all'alba, casa attraversa il buio tenendomi per la manica, casa di coniglio scoiattolo, topo, gazza ladra, casa di volpe, lupo, gufo, ape, casa d'estate, primavera, inverno, autunno, casa qui non ti succede niente, casa qui hai vissuto e qui ci vivrai, casa ti voglio bene, casa mi sdraio accanto a te e rimango così, casa ti passo attraverso come un fiume, casa senza di me non avrai più pace, casa di fumo, casa di cera, casa di polvere, casa, casa, casa, non c'è casa.
3: Ogni ucraino cerca la sua casa a partire dal 2022, ma ci sono tanti che la cercano ancora dal 2014, visto che gli ucraini sono stati privati delle loro case, le case sono state bombardate, rase al suolo, tanta gente ha perso la casa perché ora si trovano nei territori occupati e quindi non possono tornare nella loro casa. Il concetto della casa per gli ucraini non è più un edificio, quattro pareti, ma il concetto di casa è racchiuso nelle cose diverse. Può essere un oggetto, può essere una persona, può essere un orizzonte, e il Rinascimento ci offre tante case che possono risuonare nel lettore e forse il lettore può trovare la sua di casa. Infatti in questa poesia abbiamo questa ricerca della casa, anche la risposta ai varianti della casa e soprattutto anche scritti con questi trattini, le parole che come se fossero un concetto tutt'unico. E a me piace anche che alla fine di ogni strofa c'è questa parola casa, crea un ritmo particolare, a me assomiglia a un ritmo di dondolarsi, dondolamento, assomiglia a un ritmo della preghiera e anche a una specie di incantesimo, di continuare a dire conosco solo questa di casa, mia casa, tua casa, disegnata sulla sabbia con un bastoncino casa, e continua con questa casa come se fosse veramente, come se cercasse veramente questo concetto e la risposta di che cosa veramente fosse la casa per gli ucraini oggi.
1: Quando pensiamo alla letteratura molto spesso è la prosa la prima cosa che ci viene in mente, e in questi 12 anni e qualche mese ormai di invasione russa dell'Ucraina, di grande prosa ne è effettivamente uscita molta e sicuramente ne uscirà ancora molta. La poesia però ha una rapidità nel rispondere agli eventi, nel elaborare il trauma, che è qualcosa che la rende veramente unica. La poesia poi esiste su tanti canali, arriva al libro stampato e poi tradotto in altre lingue, come dire, quello è il punto di arrivo però di un lungo processo che molto spesso si traduce immediatamente, per esempio, nella condivisione su internet e sui social media. Molte poesie che noi leggiamo, viviamo, traduciamo, insegniamo, discutiamo e quant'altro arrivano appunto alla stampa dopo essere state già ampiamente

0: lì a testimonianza, a memoria del passato. Quindi è un processo in costante evoluzione e che appunto arriva a noi con una rapidità che molti altri media non riescono ad avere.
1: Fa parte della tradizione giovane o storica tradizione ucraina raccontarsi attraverso la poesia, cioè anche prima della guerra era così?
0: Assolutamente sì, la poesia di oggi ha delle radici profonde nel passato e non a caso l'ucraino più famoso del mondo è proprio un poeta, Taras Shevchenko. Anche in altre culture tra i nomi più famosi ci sono i poeti, sicuramente quando si pensa all'Italia dall'estero si pensa a Dante. Noi però oggi ci viviamo Dante in maniera probabilmente più distaccata, noi italiani e italofoni in generale. Dante nei libri di scuola, Dante nei monumenti, ma difficilmente ci identificheremo con Dante. In Ucraina invece identificarsi con Taras Shevchenko, il principale nome della letteratura ucraina dell'Ottocento, è molto più facile. Quando nel 2014 c'è stata la rivoluzione della dignità, o Euromaidan, Shevchenko era presente visivamente sulle piazze e nelle vie dell'Ucraina sotto forma di street art, sulle maglie, sui manifesti. E la continuità tra questa tradizione di testimonianza poetica di Shevchenko, che per esempio ci raccontava del suo esilio zarista, e la poesia di oggi è molto forte e ha anche chiaramente delle fasi intermedie, come per esempio la poesia di testimonianza delle repressioni sovietiche e del vissuto del Gulag.
1: Erano la scrittrice ucraina Yarina Grusha e il professore e ricercatore Alessandro Achilli. I lavori di Irina Shuvalova, Canzoni alla fine, e Alex Averbuch, L'ultima cena del mio corpo, sono pubblicati da Interlinea. Di Yarina Grusha segnalo anche il romanzo Album Blu per Bompiani.

0: Andrea Bianchetti è insegnante in una scuola professionale e scrive poesie. L'ultimo lavoro pubblicato l'anno scorso per Interlinea si intitola Al figlio del pugile tremano le mani, storie fragili di scuola. Lo spunto viene spiegato alla fine del libro dopo una frase del poeta ticinese Fabio Pusterla: l'ingiustizia subita è la sola uguaglianza. Tutti gli studenti hanno pari opportunità a scuola, ma quanto conta tutto ciò che è esterno all'istituzione? Famiglia, speranze, illusioni, fragilità. Andrea Bianchetti.
1: Devo dire che non è stata una scelta immediata, a parte che io scrivo solo poesia, però bisogna dire che la mia poesia è una poesia piuttosto narrativa, o anche una poesia in prosa, o una prosa poetica, quindi non è molto distante dalla narrativa. Devo dire che a 13 anni che faccio l'insegnante, mi sono dedicato nel mio primo libro, Grattosoglio, intitolato Grattosoglio, alle mie origini, alla mia radice, sempre in poesia, e ho deciso, sono venute fuori un po' spontaneamente queste prime poesie legate a degli studenti. La mia idea era fare, o come dire, ritrarre degli studenti che avevano colpito emotivamente quello che sono, l'uomo che sono, ma anche il maestro. Ecco, quindi devo dire che è stata una scelta piuttosto spontanea, più che meditata. Io scrivo così, faccio questo tipo di lavoro. Forse un pregio che ha la poesia è la rapidità dell'emozione, cioè veicolare emozioni più precise in chi legge, forse molto di più della narrativa. E quindi, non so, uno dei miei modelli è Spoon River, per esempio, lì si ritraevano diverse persone attraverso le tombe, gli epitafi, eccetera, e io faccio più o meno la stessa cosa, solo ritraendo degli studenti che attraversano l'aula, che passano nell'aula e mi lasciano dei segni particolari.
0: Sono segni particolari però ben precisi. Troviamo speranze, fallimenti, delusioni, frasi che non si dicono a casa e che invece si dicono al maestro, è così?
1: Sì, è proprio così. La scuola è ancora un luogo eccezionale, un luogo dove un adolescente che si allontana da casa, proprio perché la sua natura è quella di trovare un'indipendenza intellettuale, personale, individuale, e quindi cerca altri luoghi in cui esprimersi. A volte appunto il docente diventa un punto di riferimento. Purtroppo i genitori diventano un po' meno il punto di riferimento, sono comunque importanti nelle vite dei ragazzi, però un adolescente cerca altri stimoli, altri punti fermi, soprattutto se a casa non ci sono questi punti di riferimento. I miei ragazzi qui alle scuole commerciali di Lugano, a Massagno, spesso, non sempre ovviamente, ma spesso non hanno questi punti di riferimento in casa, un po' perché i genitori lavorano, un po' perché vengono da altre culture, da altri paesi, e quindi faticano a trovare anche una linea tra la Svizzera e la cultura d'appartenenza, un po' perché non ci sono i genitori, nelle classi medio-basse ancora mancano, alcuni genitori non ci sono, vanno via di casa, eccetera, e anche medio-alte per l'amor del cielo, e quindi alla fine il maestro diventa un po' un nuovo punto di riferimento. Può essere il maestro, l'allenatore, possono essere degli adulti che li circondano, e di adulti che li circondano non ce ne sono tanti. La scuola è ancora un punto importante di riferimento, e quindi queste ragazze e questi ragazzi trovano il modo di sfogarsi spesso con me e con alcuni colleghi. Credo che la figura dell'insegnante debba essere soprattutto una figura umana al giorno d'oggi, più che una figura intellettuale o istituzionale, cioè debba dare presenza, ed è quello che dico un po' nella poesia centrale del libro, al numero 20, in cui bisogna un po' affondare con loro. Significa dare presenza, dare compagnia, conforto, stare con loro anche nel peggio. Questo credo sia importante, ecco.
2: Le scuole professionali sono una terra di niente. Ci finiscono dentro tutti, soprattutto chi non è stato trovato giusto per molte altre scuole. Il primo giorno si legge negli occhi dei ragazzi di prima, spesso ragazze e ragazzi più grandi, la sconfitta. A 16, 17 anni hanno già smesso di credere. Loro non valgono niente. Niente è niente. Essere lì o da un'altra parte è la stessa cosa per loro. Non si può iniziare dalla letteratura. Bisogna iniziare a ricostruire l'essere umano. Ma a volte, spesso, è troppo tardi. Quando un bambino smette di credere in se stesso, a volte smette di credere per sempre. Il lavoro è difficile perché chi ha perso se stesso non ha paura più di perdere niente. Loro diventano degli abissi nei quali non si smette di affondare. Insegnare significa naufragare con loro. A volte perdersi, a volte non ritrovarsi più.
1: non ritrovarsi più. Un docente spesso non si ritrova più proprio perché si perde con loro. Ho cominciato a lavorare a Massagno molti anni fa, 11 anni fa, e lì ho capito che qui ci sono soprattutto dei ragazzi che hanno perso appunto dei punti di riferimento in famiglia o nella loro vita personale e si sentono molto soli a volte. A volte subiscono anche dei traumi, a volte subiscono anche delle solitudini che sono insopportabili, credo, per un ragazzo così giovane o una ragazza così giovane. Allora noi diventiamo dei punti di riferimento. Solo che la mia domanda di sempre è stata: come faccio ad aiutarli? Come posso stare vicino a questi ragazzi cercando di aiutarli, di far capire loro che la scuola è importante, che un futuro scolastico è importante, che bisogna trovare un buon lavoro, che può esserci una bella vita e una buona vita? E mi sono risposto dicendomi che l'unica cosa che posso veramente fare è quello di ascoltarli e stare con loro. Di più non si può fare, cioè aiutarli trascinandoli via dalle loro vite non è possibile, ovviamente. Bisogna semplicemente a volte ascoltare e cercare di confortarli. Questo significa a volte perdersi con loro, perché quello che raccontano, le violenze che a volte subiscono, sia psicologiche ma anche fisiche e personali, sono veramente terribili. E mi chiedo a volte come un ragazzo di 17, 18, 19 anni possa sopportare tutto questo dolore da solo. Insomma, ecco perché ci siamo anche noi a volte. Capisco che non sia il compito primario di un docente, è vero, molti lo dicono, in effetti non sei un assistente sociale, non sei uno psicologo, è vero, però è vero che a volte basta semplicemente ascoltare, e l'italiano, io insegno italiano nelle scuole professionali, può servire proprio a questo. Attraverso i temi, attraverso i pensieri, attraverso gli esercizi spesso emergono queste fragilità e quindi si ha anche modo di parlarne.
0: Siamo tra i banchi di un istituto professionale. Qui si insegnano anche modelli estremamente pratici di vita. A cosa serve allora la poesia?
1: Ma la poesia è meravigliosa, prima di tutto. Edgar Morin, che è un famoso intellettuale, dice che, per esempio, che la poesia mostra il bello che c'è nella realtà e nella vita. E in più io credo che sia una forma breve e quindi molto adatta al nostro tempo, molto di più della narrativa, per esempio. Essendo una forma breve, immediata, frammentaria, si rapporta bene alla nostra epoca, alla rapidità della nostra epoca. Attenzione, rapidità non vuol dire non profondità, non vuol dire superficialità. Vuol dire trovare le migliori parole, i migliori concetti e condensarli in poche parole, secondo me. E la poesia lo fa meglio di qualsiasi altra arte. E in più rende la parola protagonista, una parola che è bella. C'è del lavoro dietro, c'è un pensiero, c'è tutto un processo dietro la scelta di una parola. Non è qualcosa detto così istintivamente. E quindi, secondo me, la poesia è proprio una delle forme d'arte della nostra epoca. È importante riscoprirla, leggerla e proporla a scuola, ma anche appunto nella vita privata.
0: Era Andrea Bianchetti, Al figlio del pugile tremano le mani, e pubblicato da Interlinea.
3: Altri luoghi.
0: La raccolta Poesie da viaggio, proposto da Nicola Crocetti, editore 85enne, e Giovanotti, proprio quel Giovanotti, la raccolta, dicevo, è stata inevitabilmente un successo editoriale. Davide Brullo dirige la rivista culturale Pangea ed è consulente per il catalogo della casa editrice Crocetti, che pubblica soprattutto raccolte di poesie. Cosa significa oggi pubblicare poesie?
4: Significa andare a scovare l'ignoto. Nel mio caso mi occupo in maniera, diciamo, più rabdomantica di poesia europea e internazionale, ma bisogna andare nei luoghi dove non va nessuno. C'è tanta poesia, per paradosso, come non ce n'è mai stata prima nella storia. C'è tantissima brutta poesia e falsa poesia, e questo significa, da parte di chi, insomma, ha fatto della poesia il proprio destino, muoversi un po' come un pioniere, un po' come un brigante, unendo purezza e scaltrezza, ecco.
0: La raccolta di poesie di Crocetti e Giovanotti ci racconta un mondo senza tempo e senza spazio. Ci sono componimenti che hanno oltre due millenni, altri cinesi del IV secolo, greci, Ovidio, autori contemporanei lontanissimi dall'Europa. Come si spiega?
4: Era il caso di Emily Dickinson, cioè la poetessa che ha cambiato la storia della poesia del Novecento, ha pubblicato in vita su una rivista locale 12 poesie su 1800 e passa. La prima edizione delle opere complete accade 80 anni dopo la sua morte, questo è un caso emblema. Ma il poeta, devo dire, probabilmente il libro non è neanche più oggi il veicolo principale per la poesia, lo dico in maniera paradossale, ma davvero ci deve essere un esercizio di nascondimento e di scavo assoluto, cioè di annientamento dell'io e dell'ego, soprattutto da parte del poeta, che a differenza di uno scrittore, di un romanziere, non è il protagonista, ma è semplicemente il mediatore, lo schiavo, il servo del linguaggio, il brigante del linguaggio. Detto questo, lei ha toccato un punto centrale. In quell'antologia, in realtà, si figuri, c'è un poeta che si chiama Franco Busca, morto una decina di anni fa, che in vita ha fatto l'artista, che non ha mai pubblicato una poesia, e la prima poesia che abbiamo pubblicato è stata quella nella fatidica antologia costruita da Giovanotti e Crocetti. Nel senso, dico, ha ragione, perché il genio del linguaggio è proprio quello: un poeta cinese del VII secolo può improvvisamente, in maniera misteriosa, parlarmi. È vera poesia quanto c'è nel traduttore del suo genio piuttosto che del tradotto. Io non lo so come fa un poeta medievale islandese o il Plunctus Cygni, che è un lamento del IX secolo di area francese, ancora a stupirci o a commuoverci. Questo però ha a che fare con l'uomo, questa creatura che lancia delle torce che attraversano i secoli. Quindi viene da dire di tranquillizzarsi con il proprio ego, perché magari i propri versi saranno scoperti tra 8 secoli, chi lo sa.
0: Restando a Giovanotti, nella prefazione Lorenzo Cherubini sostiene che la poesia è fiducia. Cosa significa questo?
4: È fiducia perché è fede nel verbo, nel linguaggio, e soprattutto in colui che parla al verbo, cioè nell'uomo. In un tempo, ritorniamo come siamo partiti in questa chiacchierata, che tende a disintegrare la radicalità dell'uomo. Quindi a questo aspetto di fiducia. La poesia è fiduciosa, entro nel paradosso, anche quando dice le cose più terribili. Probabilmente il poeta più fedele al linguaggio del nostro canone, Giacomo Leopardi, che è vittima della gogna scolastica. È un genio assoluto, il poeta va dove noi non vogliamo andare. Fiducia nell'uomo perché sa che il bene vince sul male.
0: Era Davide Brullo, direttore della rivista culturale Pangea. Momento della nostra cartolina. A spedirla è Alberto Basciani, professore ordinario di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III, che ci porta in Transnistria.
5: La cartolina di oggi è spedita dall'imponente fortezza ottomana del XVI secolo che domina la città di Tkina Bender, posta sulla riva destra del grande fiume Dniester e che rappresenta una notevole eccezione geostrategica. Si tratta infatti dell'unica località della riva destra del Dniester controllata dalle autorità separatiste della Transnistria. Il suo particolare status amministrativo e le vicende storiche e politiche che l'hanno vista testimone nell'ultimo secolo fanno di Tkina Bender un ottimo punto di partenza per parlare brevemente della Repubblica di Moldavia e del suo intricato rapporto con la provincia separatista della Transnistria. In Unione Sovietica, per la verità, i confini interni non rivestivano grande importanza. Infatti, dietro la veste federale si nascondeva uno dei sistemi statali più centralizzati al mondo. Per questo motivo, i dirigenti sovietici, soprattutto nelle zone più sensibili economicamente e politicamente, potevano permettersi di giocare con le frontiere nella maniera che pareva più conveniente agli interessi di Mosca. Fu esattamente quanto avvenne alla Moldavia, conosciuta anche con il nome di Bessarabia. Nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, questo territorio fu ricostituito come Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, privata di alcuni territori a nord e sud, annessi alla Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, ma con l'unione dei distretti posti alla sinistra del fiume Dnestr, cioè la Transnistria. Mentre il resto della Moldavia si trasformava in uno dei principali produttori agricoli dell'Unione Sovietica, in Transnistria, nel corso degli anni, i vertici sovietici promossero un accelerato sviluppo industriale che comportò il trasferimento di consistenti comunità russofone dalle cui fila spesso emergeva il grosso delle élite politiche e amministrative della Repubblica. I problemi sorsero al momento dell'implosione dell'Unione Sovietica, quando la Moldavia, sulla scia di quanto intrapreso dalle altre repubbliche sovietiche, proclamò anch'essa la propria indipendenza da Mosca, con una classe dirigente decisa a segnare un cambio di passo rispetto al passato, a cominciare dalle politiche linguistiche, decisamente orientate verso il romeno e a detrimento del russo, che fino allora era stato l'idioma dominante. Il timore di ritrovarsi in una situazione di inferiorità o quantomeno di perdere parte dei privilegi di cui sino ad allora avevano goduto, spinsero verso la formazione di un movimento separatista alcuni elementi dei sindacati, dei dirigenti delle grandi aziende della Transnistria. Le tensioni politiche furono seguite, a partire da marzo del 1992, da duri scontri armati che si protrassero fino a luglio dello stesso anno. E fu proprio in quell'occasione che le forze della Transnistria, con il decisivo aiuto dell'esercito russo, conquistarono Tighina Bender. Da quel momento, pur facendo formalmente parte dello stesso Stato, Moldavia e Transnistria hanno seguito due vicende politiche, economiche e sociali sostanzialmente diverse. Da un lato, Chisinau ha intrapreso un complicato e a lungo contraddittorio percorso, prima di rafforzamento delle proprie strutture politiche, amministrative, economiche, e poi di avvicinamento verso l'Unione Europea. In quest'ultimo caso, la presidenza della leader del partito PAS, Maia Sandu, al potere dal 2020, ha fatto segnare un decisivo passo in avanti verso le istituzioni europee. Dall'altro lato, la Transnistria, beneficiata da un rapporto privilegiato con Mosca, ha tentato di rafforzare la virtuale indipendenza, che però non è mai stata riconosciuta da nessuno Stato, Federazione Russa inclusa. Nel corso degli anni, gravi episodi di corruzione hanno interessato entrambe le rive del Dniester. Tuttavia, l'aggressione russa contro l'Ucraina nel febbraio del 2022 e la guerra che ne è conseguita hanno da un lato costantemente rafforzato le posizioni europeiste della presidente Sandu, e dall'altro mostrato la fragilità delle istituzioni e del tessuto economico della Transnistria, tanto che negli ultimi tempi il dialogo tra le due sponde del Dniester pare aver ripreso vigore.
0: Era il professor Alberto Basciani. Il suo lavoro con Francesco Magno, Moldavia e Transnistria, è in pubblicazione dalla casa editrice Il Mulino. Anche voi potete spedire una cartolina sonora o un testo di un paio di minuti di lunghezza a rete1@rsi.ch, Rete 1 in lettere. Il testo selezionato riceverà un gadget esclusivo della RSI. Altri Luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie con Alberto Andreani. Vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Lo conferma il capo della diplomazia francese Jean-Noël Barrot, che parla di inqualificabili comportamenti tenuti nei giorni scorsi da Ben-Gvir nel deridere gli attivisti della flottiglia diretta a Israele e diretta a Gaza, fermati dallo Stato ebraico. E anche l'ambasciatore di Israele in Australia ha nel frattempo condannato le azioni del ministro della sicurezza nazionale, ma ha negato che attivisti della Global Sumud Flotilla siano rimasti feriti. Parole queste smentite dagli stessi militanti pro-Palestina. Sul conflitto in Ucraina, il presidente Zelensky annuncia che l'esercito di Kiev ha colpito un importante sito industriale russo a 1700 km di distanza dai confini ucraini. Secondo Volodymyr Zelensky, l'azienda bombardata produce sostanze chimiche ed è una delle ditte fornitrici dell'esercito russo. L'impianto era già stato colpito in settembre. Sempre un incidente chimico ha portato le autorità della California a sfollare circa 40.000 abitanti della contea di Orange a sud-est di Los Angeles. In causa c'è la fuga di una sostanza volatile e infiammabile da una cisterna industriale. Il pericolo di un'esplosione non è ancora escluso. Svizzera e Marocco vogliono rendere più rapidi i rimpatri dei richiedenti asilo respinti dalla Confederazione. Un accordo tra Berna e Rabat è stato sottoscritto nella capitale marocchina. Al momento la procedura di espulsione richiede oltre 150 giorni di tempo e l'intenzione è di arrivare a soli 30 giorni. Dal Marocco proviene anche la maggior parte delle richieste d'asilo, ma con un altissimo tasso di insuccesso, come avviene per i cittadini di Algeria e Tunisia. L'ex pilota di Formula 1 Alain Prost è rimasto vittima di una rapina martedì scorso nella sua abitazione di Nyon nel Canton Vaud. Nell'aggressione il più volte campione del mondo è rimasto leggermente ferito alla testa, secondo informazioni raccolte dal Blick. I malviventi sono probabilmente fuggiti in Francia con la refurtiva di ammontare sconosciuto. Mondiali d'hockey su ghiaccio, in pista fra poco la nazionale svizzera che incontra l'Ungheria. Sentiamo l'inviato Zurigo Lorenzo Boscolo.
2: Sì, buon pomeriggio dalla Swiss Life Arena. 5-5 per la Svizzera, almeno sin qui, contro l'Ungheria. Dovrebbe arrivare questo tardo pomeriggio alla Stetten la sesta vittoria consecutiva. Ci sono poche modifiche rispetto a quanto già proposto da Jana Kadjun nei precedenti incontri. Intanto da dire che rispetto alla sfida vinta contro i britannici, torna a difesa della gabbia elvetica Leonardo Genoni. La sua riserva sarà questo pomeriggio Reto Berra, dunque l'escluso è Sandro Eschliman, il portiere del Davos. Fuori anche il difensore del Davos Frick, che ha debuttato a questo mondiale proprio contro la Gran Bretagna, è sempre assente. Fondamentalmente questa è la vera notizia, sempre assente perché è acciaccato, anche se si allena normalmente sulla seconda pista presente all'interno di questa splendida struttura che è la Swiss Life Arena Pius Sutter, che sarà a disposizione però per la sfida contro la Finlandia prevista martedì sera qui all'interno della pista zurighese. Una sfida quella che varrà il primato del gruppo A. Per quanto riguarda poi gli innesti, da dire semplicemente torna ancora in squadra nel ruolo di tredicesimo attaccante Nicolas Bechler, l'attaccante dello Zurigo. Una sfida che inizierà alle 16:20. Ci collegheremo per degli aggiornamenti. Linea che può tornare allo studio.
1: Fino a domani per tutta la Svizzera previsto tempo ben soleggiato con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi.
3: In Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sulla 2 tra Lugaro Nord e la Galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso. La situazione invece è la Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione del Ticino tra Altdorf e Göschenen sono ora segnalate code di 15 km con ritardi di circa 2 ore e 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è tuttora chiusa in direzione del Ticino. code anche nei Grigioni sulla A13 tra Zizers e Rottenbrunnen con ritardi fino a mezz'ora in direzione sud e sempre sulla 13 e sempre verso sud anche da Tusis a Sufers. Sul resto della rete viaria nazionale segnaliamo invece code con ritardi fino a mezz'ora in Romandia sulla 1 tra Nione e Copé in direzione di Ginevra.
0: Buon sabato pomeriggio, praticamente un sabato estivo, è l'ora di Felix con Claudia De Mirkan fino alle 18 e abbiamo tutto il tempo per pianificare un'uscita tra stasera e domani, ma anche oltre, perché il weekend è lungo, non mancano certo eventi interessanti nella Svizzera italiana. E anche se è sabato e molti di voi non lavorano, dedichiamo qualche minuto a una curiosità che ha a che fare con il lavorare troppo. E spazio poi anche ai libri con la rubrica Nero su Bianco e poi ancora parleremo di letteratura, ma non letteratura fruita su carta. Tra poco sfogliamo quindi l'agenda, subito dopo Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay.
4: Felix.

0: atto teatrale a Locarno sul palco del Teatro Cambusa. Stasera alle 20:30 va in scena Giovanni Falcone, Onore, Sangue e Giustizia. È uno spettacolo di narrazione in cui la storia della vita del noto giudice, vittima del terribile attentato del 23 maggio 1992, quindi esattamente 34 anni fa, viene annodata e raccontata in parallelo a quella di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia. Il ritratto dei due personaggi è proposto sullo sfondo di una società siciliana in bilico tra le spinte legalitarie rappresentate da Falcone, la pseudocultura mafiosa e uno Stato spesso colluso e inadempiente. Il racconto si intreccia con le musiche e gli effetti della chitarra elettrica, che diventa a sua volta voce narrante. Lo spettacolo è adatto a partire dai 12 anni. E ancora, poi, per domani, per i nostalgici, ma soprattutto per i ragazzi, domani alle 17:30 nell'Agorateca dello Studio Foce di Lugano proiettano un cult anni 80, i Goonies, in cui un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce a un tesoro pirata e l'occasione per salvare le loro case e vivere un'estate irripetibile. Tra trappole, inseguimenti e amicizie, il film è un'avventura che unisce humor, cuore e puro spirito di scoperta. Si suggerisce la visione a partire dai 12 anni, quindi domani alle 17:30 nell'Agorateca dello Studio Foce. Alle 20:30 invece, sempre nello stesso luogo, per una scorpacciata ancora di film culto anni 80, c'è Stand By Me, sempre nell'ambito della rassegna Club Cult Original Version, in collaborazione con il Cinema dei Ragazzi. Stand By Me è il viaggio di quattro ragazzini che diventa rito di passaggio, tratto da Stephen King. Il film è un racconto intenso e delicato sull'amicizia, la crescita e la fine dell'infanzia, tra nostalgia e verità. E poi vi ricordo inoltre che anche questo weekend ci sono le cantine aperte. Oggi e domani è la volta delle cantine del Bellinzonese e del Locarnese, per scoprire, vivere e degustare il Ticino. Tra poco un altro appuntamento in agenda.
1: Felix.

0: Will Young, Light My Fire, ovviamente una rivisitazione, diciamo così, del brano originale dei Doors, che era del 1967, questa invece di Will Young del 2003. Noi torniamo all'agenda di Felix, ma andiamo ora in Leventina per cominciare a prepararci a un appuntamento che ci presenta Caterina Righenzi.
1: Ci spostiamo ad Airolo perché il prossimo sabato 6 giugno torna una gara di casse di sapone che fa parte di un campionato svizzero più ampio, seconda edizione della Gotthard Soap Box Race. Ci facciamo raccontare tutto da uno degli organizzatori, Maurizio, ben arrivato su Rete 1.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora Maurizio, questa tappa fa parte di un campionato più ampio.
2: Esattamente, il campionato si svolge annualmente, a inizio normalmente a metà, fine aprile, per concludersi attorno alla fine di settembre. Conta all'incirca una ventina di gare, alcune si svolgono in Ticino, e infatti recentemente si è svolto il derby a Losone, Ascona. Mm-hmm. Al 6 di giugno ci sarà quello di Airolo e poi si continua nella Svizzera, Canton Zurigo, Canton Turgovia, Canton Argovia e via dicendo. Okay. Fa parte del campionato svizzero di casse di sapone della IG Seifenkisten.
1: Casse di sapone, per chi non le conoscesse, Maurizio, vogliamo un po' descrivere in cosa consiste questo mezzo di trasporto alternativo?
2: Allora, questo mezzo di trasporto non inquina, mm-hmm. è composto da una tavola di legno su cui sono montate delle componenti meccaniche, quindi le ruote, il dispositivo che permette di frenare e di curvare. Alla partenza c'è una piccola rampa che dà un po' di slancio alle casse di sapone, che percorrono un tracciato naturalmente in discesa per poi tagliare il traguardo. A dipendenza dei casi può essere dai 600 ai 900 metri di lunghezza. Quello di Airolo raggiunge circa 950 metri. Possono partecipare bambini, ragazzi, normalmente dai 7 ai 16 anni. Questo è il range per rientrare nella classifica generale della Federazione di Casse di Sapone.
1: Ecco, raccontaci quale sarà esattamente il tracciato, la strada coinvolta quindi.
2: Allora, per chi conosce Airolo, c'è Piazza Motta, lì si avrà la possibilità di pranzare, fare le iscrizioni a partire dalle 8:30 e ci sarà l'arrivo. Mentre la partenza è praticamente sopra Piazza Motta, nei pascoli sopra Piazza Motta, poco lontano, si raggiunge in 5 minuti a piedi. Da lì si scende in direzione del Gottardo su una strada secondaria per poi tornare sulla strada principale, che per l'occasione sarà parzialmente chiusa al traffico, e riscendere fino a, appunto, Piazza Motta.
1: Quindi ecco, per permettere lo svolgimento della gara, via San Gottardo e via Luina rimangono chiuse al traffico, dico bene, dalle 7 alle 22 di sabato 6 giugno.
2: Sì, indicativamente sì, parzialmente okay. Chiuse al traffico,
1: okay.
2: E fino a quando comunque non sarà ripristinato il campo stradale.
1: Certo, entriamo un po' allora nel programma della giornata. Si parte molto presto al mattino, 7:30, leggo, apertura buvette in Piazza Motta, appunto, dove sarà un po' tutto il fulcro, ecco, dell'evento e della giornata. Poi diverse prove sia al mattino che al pomeriggio, le premiazioni finali, la possibilità di seguire la gara da vari punti lungo il percorso.
2: Esattamente, dobbiamo pensare che tanti partecipanti arrivano già il venerdì sera, quindi avranno la possibilità di pernottare ad Airolo. Mm-hmm. Altri raggiungono Airolo la mattina presto, quindi bisogna preparare tutto, il gazebo, la cassa, fare i vari controlli di routine, ritirare i pettorali, come dicevo prima, dalle 8:30 alle 9:30. Poi dalle 9 c'è la possibilità di fare la ricognizione del percorso, che è anche importante, così si possono studiare le traiettorie da seguire per guadagnare un po' di tempo. E la prima prova, come dicevi, si svolge a partire dalle 10, quindi in mattinata, e nel pomeriggio, indicativamente alle 13 e alle 15, ci saranno la seconda e la terza prova. La giornata si concluderà per i partecipanti attorno alle 17 con la premiazione.
1: Allora, ricordiamo che la gara è aperta a tutti i partecipanti, bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, che possono o gareggiare da soli oppure anche in tandem, quindi con un adulto, magari i più piccolini insieme ad un adulto, un genitore.
2: Esattamente, c'è anche questa opportunità. Naturalmente i posti sono limitati.
1: Ecco, ricordiamo che le iscrizioni alla gara sono limitate, avete tempo fino a venerdì 29 maggio. Per chi, Maurizio, non avesse il proprio mezzo di trasporto, c'è la possibilità di noleggiare le casse di sapone?
2: Esattamente, chi non ha a disposizione una cassa di sapone propria ha comunque la possibilità di vivere questa esperienza.
1: Quindi non perdetevi la seconda edizione del Gotthard Softbox Race sabato 6 giugno ad Airolo. Le iscrizioni chiudono il 29 maggio. Trovate tutte le informazioni sul sito del comune di Airolo, altrimenti www.safenkisten.ch. Grazie Maurizio, buon divertimento, alla prossima.
2: Grazie a voi, ci vediamo il 6 di giugno.

0: Ed è in corso la partita di hockey Svizzera-Ungheria per i mondiali di hockey a Zurigo, dove troviamo Lorenzo Boscolo per un primo aggiornamento. A te, Lorenzo.
1: Sì, buon pomeriggio Claudia, buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo al quinto minuto, 54esimo secondo del primo periodo, 0-0 tra una Svizzera che sta dominando, potete immaginare, contro un'Ungheria che per il momento sta cercando di mantenere salda la pazienza soprattutto e la rigidità davanti al portiere scagliarato, sia Adam Vaia, che è stato decisamente sollecitato nella prima parte di questo confronto. Una Svizzera che al primo momento si sta un po' divertendo, prendendola un po' alla larga, da segnalare unicamente nella prima offensiva operata proprio dalla prima linea, quella di Scher al centro, Timo Maier e Attilio Biasca, una splendida triangolazione iniziata dal bastone di Timo Maier che dalla zona neutra è penetrato nel settore difensivo maggiaro, poi ha smistato la pacca sulla sua destra per la corrente Isceri, la capitano di Devils ha pilotato la pacca lì nello slot davanti al portiere avversario, conclusione al volo di Attilio Biasca che è sempre alla ricerca della prima rete a questo mondiale. Biasca ha messo semplicemente, si fa vedere, la pacca contro il palo alla sinistra di Avaia, graziando dunque la formazione ungherese a 13 minuti e 30 dalla termine di quello che dovrebbe essere un incontro tranquillo, di un pomeriggio di tutta tranquillità per la formazione di Yann Cadieux. Il parziale non si è ancora sbloccato qui alla Swiss Life Arena, Svizzera 0, Ungheria 0. Torniamo pure da te Claudia.
0: Grazie a Lorenzo Boscolo che risentiremo naturalmente nel corso di Felix, ma noi torniamo al nostro sabato di Felix, sabato che per molti è giorno libero, no? Liberi dal lavoro, liberi di godervi il weekend. Naturalmente un pensiero solidale va a chi invece anche oggi lavora. Beh, d'altronde comunque il lavoro nobilita, no? Certamente, lo sappiamo, ma può anche fare altre cose. Allora, in Corea del Sud, lo scorso anno, un gruppo di neuroscienziati ha scoperto che lavorare troppo potrebbe cambiarci il cervello, ma proprio letteralmente, biologicamente, nel senso che sono state riscontrate proprio delle alterazioni cerebrali nelle persone che lavorano troppo, quelle che fanno orari molto prolungati, cambiamenti che coinvolgono le aree legate alle funzioni cognitive e alle emozioni. Lo studio ha preso in esame le risonanze magnetiche di 110 lavoratori del settore sanitario sudcoreano e lo sappiamo, un settore in cui si lavora molto, no? Un po' ovunque, non solo in Corea del Sud. Sono stati divisi in questi 110 lavoratori in due gruppi, quelli che lavorano più di 52 ore a settimana, quindi più di 10 ore al giorno, e quelli con orari diciamo standard, che poi non è dato sapere in Corea del Sud quant'è questo orario standard, ma stimiamo 8 ore. Le risonanze insomma hanno mostrato che nei primi il volume della materia grigia in un'area del cervello che fa parte del lobo frontale è aumentato del 19%. E beh, e uno dice, no? Più materia grigia è buona cosa, no? Allora, i neuroscienziati dicono che al momento non è possibile dare a questo aumento di materia grigia connotazioni negative o positive. Hanno solo capito per ora che c'è un legame tra lunghe giornate di lavoro e cervello che si modifica. Insomma, ci vogliono altre ricerche. Anche se diciamo possiamo intuire, no? Lo sappiamo anche senza sottoporre i lavoratori a risonanze, no? Che cosa può causare il lavorare troppo, che poi quant'è lavorare troppo, quanto tempo sarebbe diciamo giusto lavorare. Tra poco vediamo quanto si lavora un po' in giro per il mondo.
2: Felix.

E siamo tornati al 1978 con questo bellissimo pezzo, perché no, di Lucio Battisti. In Felix noi però stiamo parlando di una ricerca sudcoreana che ha evidenziato come lavorare tanto modifichi la struttura del nostro cervello, fa aumentare proprio la materia grigia. Bisogna ora capire se questo è un dato positivo o negativo. Comunque lo sappiamo, no? Che lavorare troppo può avere effetti negativi: stanchezza persistente, insonnia, indebolimento del sistema immunitario, stress cronico che può generare ansia, depressione, fino alla sindrome da burnout. E infatti in diversi paesi negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità verso il cosiddetto work-life balance, che promuove proprio la riduzione dell'orario di lavoro per migliorare la qualità della vita. In Francia, per esempio, hanno stabilito proprio per legge un limite di 35 ore settimanali. La Spagna ha un tetto massimo di 40 ore e poi in molti paesi ci sono diversi test sulla cosiddetta settimana corta. Secondo i dati del 2024 dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, il primato dei paesi con più ore lavorative è andato alla Colombia con 2.405 ore lavorate mediamente per persona in un anno. Seguono Messico, Costa Rica, Cile e Corea del Sud, eccoli. Al 13° posto, per rimanere attorno a noi, troviamo l'Italia con 1.734 ore in media persona e giù in fondo alla lista, quindi quelli che lavorano meno, troviamo Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Germania. Germania con 1.343 ore. E beh, le differenze sono notevoli.

No? Più di 1000 ore di differenza tra Colombia e Germania. Allora, consideriamo che le 2405 ore colombiane corrispondono a una media settimanale di 45-47 ore, con un massimo legale di 48 ore, ma questo dal lunedì al sabato, quindi 6 giorni di lavoro su 7. Beh, certo, se pensiamo che a inizio Novecento la giornata lavorativa durava solitamente tra le 10 e le 14 ore e poi per 6 o 7 giorni alla settimana, e non esistevano tutele e i turni potevano spingersi addirittura fino a 16 ore nelle fabbriche e nei campi, diciamo che le cose sono migliorate. Ma veniamo a noi. Oggi come siamo messi? Allora, la durata massima della settimana lavorativa in Svizzera, secondo la legge, è di 45 ore per i lavoratori dell'industria, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e il personale di vendita al dettaglio. Per tutti gli altri, il massimo per legge è di 50 ore. Che non sono poche, eh? Comunque un tempo pieno, diciamo, che oscilla solitamente tra le 41 e le 42 ore settimanali. Tornando allo studio sudcoreano, potremmo dire che in teoria quindi gli svizzeri dovrebbero avere molta materia grigia sviluppata al lavoro, perché insomma non sono poche le ore che dedichiamo al mestiere. E questo è un bene? È un male? Per la scienza ancora, dicevamo, non si è capito, no? Se questo aumento di materia grigia è positivo. Valutate voi, ognuno con il proprio lavoro.

0: Wet Wet Wet, Love Is All Around. C'è anche sentimento, forse di un altro tipo, alla Swiss Life Arena di Zurigo, dove troviamo ancora Lorenzo Boscolo per i mondiali di hockey. In corso la partita Svizzera-Ungheria. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. A te, Lorenzo.
1: È cambiato poco dopo 14 minuti e 34 secondi dall'inizio di questo confronto contro gli ungheresi. Siamo sempre lì. 8 tiri in porta per la Svizzera, 4 per gli ungheresi, 0-0 però il parziale. Poco fa, di la verità, la Swiss Life Arena ha gioito per una rete realizzata dal grigionese Nino Niederreiter, servizio davvero pregevole fatto dalla sinistra da Calvin Türkauf, il capitano del Lugano. Ha messo lì un disco a mezz'altezza, bravissimo Niederreiter a raccoglierlo con il guantone, depositarselo lì davanti a sé sulla paletta del proprio bastone, poi a ridosso, a stretto ridosso, contatto meglio con Adam Baia, il portiere ungherese, è riuscito a tocchettare il pack facendolo sobbalzare sopra la gambale dell'estremo difensore. Rete realizzata, rete però annullata perché il tecnico degli avversari degli svizzeri ha chiesto la coaches challenge. I due arbitri sono andati a rivedere quanto successo, più che gli arbitri i due linesmen, proprio perché Türkauf è entrato nella zona d'attacco anzitempo, prima del disco fuori gioco sacrosanto e disco che è stato rimesso al centro, ma soprattutto quel disco prelevato dalla gabbia degli ungheresi non ha fatto testo. Dunque siamo ancora lì sul parziale di 0-0. È un monologo, potete intuirlo. Intanto il backhand di Timo Meier, la parata di Baia, non è finita ancora. Timo Meier a recuperare il puck, l'appoggio è per Malkin, insomma è una girandola di passaggi a favore e effettuati dagli uomini di Jan Cadieux e dagli elvetici, che però non riescono a trovare il sistema per sbloccare in modo definitivo il confronto contro gli ungheresi. 3 minuti e 50 al termine del primo tempo. Torniamo pure da te, Claudio.
0: Grazie mille a Lorenzo Boscolo, che risentiremo naturalmente nel corso di Felix. Noi, ricordate, ve lo stiamo insieme fino alle 18:00.

così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo, di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: ci dobbiamo collegare con la Swiss Life Arena e Lorenzo Boscolo perché c'è un aggiornamento molto importante. A te Lorenzo.
1: Beh, ad un certo punto il capitano si è arrabbiato veramente, ha preso in mano la sua formazione e ha deciso dopo 14 tiri in porta di realizzare la prima rete contro l'Ungheria. Nel frattempo la Swiss Life Arena, dopo un dominio sia totale ma poco costruttivo da parte degli svizzeri, si è chiuso il sipario appunto sul primo periodo, 14 tiri in porta contro i 4 tiretti degli ungheresi. Buon per Genoni che ambisce ad ottenere la 14 shootout ad un mondiale, altro record, migliorerebbe il record che ha già stabilito lui esattamente 3 giorni sono contro l'Austria grazie a quella 9-0, ma sa di fatto che Josi comunque per tornare all'oggi alla 18-09 con una sua azione, una discesa dalla linea blu su passaggio di Ken Jäger giunto a ridosso della gabbia, ha lasciato partire una rasoiata che ha lasciato lì di stucco per la prima volta il portiere degli ungheresi. Dunque dopo i primi 20 minuti di gioco la Svizzera sta battendo 1-0 l'Ungheria, tra 15 minuti inizierà la periodo centrale. Torniamo pure allo studio.
0: Grazie a Lorenzo Boscolo che naturalmente risentiamo con gli aggiornamenti per lo sport subito dopo l'informazione delle 17, ma noi adesso ci ascoltiamo ancora un pezzo, poi appunto c'è l'informazione, un pezzo di Moby, Porcelain, uno dei pezzi più iconici della musica elettronica, celebre per le atmosfere sognanti e malinconiche. Il brano, estratto dall'album Play, deve il suo sound caratteristico a un campionamento di archi preso da un altro brano, Fight for Survival. Moby, Porcelain e poi l'informazione delle 17.

0: Rete 1, le 17.
1: In studio Alberto Andreani. Sono tornati in Svizzera nel pomeriggio gli attivisti elvetici della Global Sumud Flotilla, arrestati e respinti nei giorni scorsi da Israele. Il loro intento era di raggiungere la striscia di Gaza sfidando il blocco navale disposto dallo Stato ebraico. Gli attivisti pro-Palestina arrivati a Ginevra sono 7, mentre un ottavo, che ha pure la nazionalità turca, si è fermato in quest'ultimo paese. All'aeroporto ginevrino è stata disposta assistenza medica per visitare i membri della flotilla, che hanno tra l'altro denunciato di aver subito torture da parte delle autorità israeliane. Intanto la Francia ha vietato l'ingresso al ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flotilla, sollevando un'ondata di indignazione a livello internazionale. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, la bozza di un accordo si trova in una fase avanzata. Lo afferma un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran all'indomani delle parole molto simili pronunciate dal capo della diplomazia americana Marco Rubio, confermando progressi nelle trattative con Teheran. Tra i nodi da sciogliere, secondo Al Jazeera, c'è anche la restituzione all'Iran dei suoi fondi congelati all'estero, almeno 100 miliardi di dollari stando alle fonti consultate dall'emittente araba. Proseguono in Cina le operazioni per recuperare i minatori rimasti vittima del peggiore incidente degli ultimi 17 anni in un sito carbonifero. Attualmente i morti sono una novantina, provocati, secondo le ricostruzioni, dall'esplosione di una sacca di gas. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare l'origine del disastro. Circa 40.000 invece le persone sfollate in California per la fuga di una sostanza esplosiva da un serbatoio industriale a poche decine di chilometri da Los Angeles. Le autorità americane fanno notare che 6.000 abitanti si sono rifiutati di abbandonare la zona. E per la cronaca dalla Svizzera, ferito un automobilista che stamani nel canton Argovia è finito col suo mezzo nelle acque del Reno. L'uomo ha raccontato di aver bruscamente sterzato per evitare un animale. Per questa manovra il conducente verrà denunciato. Siamo all'aggiornamento sulla partita di hockey tra Svizzera e Ungheria dai mondiali in corso a Zurigo. Linea dunque a Lorenzo Boscolo.
2: 1-0 per la Svizzera sull'Ungheria, un palo colpito, una rete annullata, una rete realizzata, e l'assunto di un primo tempo che ha visto la Svizzera tirare 14 volte in porta con una segnatura, 4 i tiri per gli ungheresi al primo minuto di gioco. Praticamente la prima azione, quella operata dalla prima linea d'attacco degli elvetici, Attilio Biasca è andato a centrare in pieno un palo alla 13:56, Niederreiter servito da Türkauf è andato a centrare, sì, il bersaglio, poi però Türkauf è stato pescato in fuorigioco e giustamente la rete è stata annullata. Poi ha preso il potere, diciamo così, a Roman Ajosi, la capitana, ad un certo punto ha deciso di realizzare una rete e quella rete in effetti è arrivata alla 18:09. 1-0, si sta un po' giochicchiando, diciamo così, è calato il ritmo rispetto alle partite evidenziate e giocate dagli svizzeri qui alla Swiss Life Arena. Inevitabilmente però era abbastanza comprensibile e prevedibile. La Svizzera sta semplicemente attendendo di sfidare martedì sera la Finlandia per determinare o la prima o la seconda posizione di gruppo. Torniamo allo studio.
1: Le previsioni meteo per domani indicano ancora tempo bello e caldo in tutto il paese.
3: In Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione sud tra Altdorf e Göschenen, sono segnalate code di 15 km con ritardi di circa 2 ore e mezza. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Code anche nei Grigioni sulla 13 tra Coira Sud e Rottenbrunnen in direzione sud e sempre sulla 13 e sempre verso sud anche da Zillis a Rofla.
0: Felix. E siete sempre in compagnia di Felix e Claudia Demirkan. Tra poco entriamo nel mondo dei libri di Nero su Bianco, ma prima ci carichiamo, ci ascoltiamo Eye of the Tiger.

0: Survivor, Eye of the Tiger, direttamente dalla colonna sonora del mitico Rocky III del 1982. E puntuali in Felix arrivano ora Rachele Bianchi Porro e Nick Mottis con una lettura che ci propongono in nero su bianco. Sentiamo.
1: Nero su bianco. Buon pomeriggio a tutti da Nero su Bianco, un programma per chi ama i libri fatto da due persone che i libri li amano molto. Io sono Rachele Bianchi Porro, con me c'è sempre il fido
2: Nick Mottis. Sai che sono molto contento oggi.
1: Sei molto contento perché sì. Oggi parliamo di un libro che a te è piaciuto tantissimo, anche a me, Monique Evade.
2: Sì. Monique Evade, esatto, l'abbiamo annunciato settimana scorsa che avremmo parlato di questo libro che è uscito a novembre.
1: Per la nave di Teseo.
2: Per la nave di Teseo, è un libro di cui si è discusso poco, forse.
1: Pochino, sì, è vero, un libro di Edouard Louis, questo giovane autore francese che invece in patria fa sempre molto chiacchierare. E questo è un libro, entriamo subito in materia, su una donna, la madre dell'autore, che scappa da una relazione violenta. Trama molto semplice in realtà.
2: Semplicissima, bisogna dire che è la seconda volta che la mamma dell'autore, perché ricordiamolo che questo è un memoir, insomma un romanzo autobiografico, è la seconda volta che scappa da una relazione tossica. La prima volta è quando ha lasciato il padre di Edouard Louis. E questa è la seconda volta che lei si trova in una situazione dalla quale deve fuggire.
1: Sì, tra l'altro questa era la relazione che le aveva consentito, dopo questa storia che era iniziata col padre dell'autore, che era iniziata quando lei era molto molto giovane, poi era riuscita ad emanciparsi, a scappare di casa, e questa era la storia che lei racconta in questo libro, le aveva consentito di trovare una nuova vita. Ed ecco che però, come succede nelle profezie che si autoavverano, qualcosa torna a bussare alla porta, e questo qualcosa è purtroppo la violenza, l'alcolismo. Insomma, il libro inizia con lei che telefona a suo figlio, quindi a Edouard Louis, e gli dice: devo andare via. E lui sente le grida dell'uomo in lontananza, dell'uomo ubriaco. Da lì inizia un conteggio più che un racconto, io direi.
2: Sì, infatti l'autore, che era fuggito a sua volta tanti anni prima dalla sua famiglia, da un contesto sociale tossico, e adesso vive a Parigi, l'assiste in questo suo processo di emancipazione e di ricerca della libertà, che secondo lui però, in modo molto lucido, in modo molto politico, non è solo un concetto astratto, anzi è qualcosa di molto reale, di molto quantificabile, in questo senso in euro, no?
1: Certo, lui fa proprio il conto fisico di quanto costa a una donna, o comunque a una persona, andarsene e potersi permettere il lusso, nel vero senso della parola, di ricominciare una nuova vita. Lui tra l'altro l'assiste, sua madre, a distanza, perché quando questa cosa è successa, quando questi fatti si sono verificati, lui era in Grecia per una residenza di studio, e quindi tutto il rapporto tra i due avviene tramite telefonate. E lui cerca di assistere la madre anche nel trovare i pasti a distanza, legge i menu online, le manda a casa un amico che provveda alle sue prime necessità. C'è anche, secondo me, una sorta di senso di colpa di Edouard Louis nei confronti di sua madre, protezione e senso di colpa assieme, anche comprensibile visto quello che tu hai già iniziato a dire: non è la prima volta che Edouard Louis scrive della propria vita, della propria famiglia, dei propri traumi.
2: No, esatto, Edouard Louis è diventato famoso quando era ancora giovanissimo, aveva 21 anni prima di cambiare legalmente nome, quando ha scritto il caso Eddie Belgueul, quindi Farla finita con Eddie Belgueul si chiamava il romanzo, che era a carattere autobiografico, in cui raccontava la sua infanzia tra miseria, povertà, razzismo, alcolismo. Lui viene da una famiglia molto disagiata, molto tribulata, e da lì in avanti ha scritto diversi libri dedicati a se stesso e alla storia della sua famiglia, e nello specifico ai membri della sua famiglia, raccontando proprio come questo ambiente tossico abbia fatto sì che lui volesse diventare un'altra persona, tagliando completamente i ponti.
1: Eh sì, tanto che Eddie Belguel, che dà il titolo a quel libro, a quel memoir, era il suo nome, il nome da cui lui ha deciso di staccarsi e dare un taglio netto, causando non pochi problemi naturalmente all'interno della relazione con il suo nucleo familiare, cioè facendo arrabbiare moltissimo sua sorella, che si dice anche in questo libro Monique Vade da 8 anni non gli rivolge la parola, e causando problemi con sua madre. C'è una scena in cui ho sentito davvero fortissimo questo tema del senso di colpa, in cui Edouard Louis fa una lettura pubblica, è un ricordo che lui tira fuori, perché lui continua a dire nel libro una frase molto bella: la vergogna è una memoria, cioè è come se qualcosa ti si imprimesse dentro, ed è verissimo. Lui torna continuamente a questi flashback in cui elabora il dolore che ha causato alle persone che aveva attorno, e quindi c'è questa scena che ricorda di una lettura pubblica del suo libro precedente, quello in cui si sfoga, in qualche modo imputa anche alla madre gli errori che gli sono franati addosso, e poi si accorge che lei era lì tra il pubblico e improvvisamente fugge, non trova un'altra soluzione che non rifugiarsi dietro a quella libreria per scappare al fuoco di domande che le aveva letto negli occhi. Però torniamo un attimo alla trama proprio di questo Monique Vade. Abbiamo iniziato la puntata e tu mi hai detto: sono molto contenta di parlare di questo libro. Cos'è che ti ha suscitato?
2: Allora, il fatto che questo libro è di una semplicità straordinaria, ma una semplicità molto onesta, molto cruda, tant'è che Edouard Louis ha detto in un'intervista che lui avrebbe voluto scrivere un libro della semplicità di uno scontrino, ed è esattamente quello che ha fatto, perché come dicevamo prima, qui si quantifica esattamente il costo della libertà di una signora che ha tra i 50 e i 60 anni e che deve fuggire da una relazione tossica, come abbiamo spiegato. È una libertà che appunto non è un concetto astratto, ma è qualcosa di molto reale, ed è qualcosa che ha un costo, non è un costo esorbitante. Lui l'assiste, come raccontavi tu, ordinandole dei pasti a distanza, poi a un certo punto avrà bisogno di affittare un piccolo appartamento, sceglierà una piccola casetta in provincia, ha bisogno di un frigorifero, di un tavolo, poche cose, si tratta di poche migliaia di euro, però per chi non ce li ha questi sono tantissimi soldi, e questi possono fare effettivamente la differenza. Quindi ecco che in un libro di pochissime pagine, molto onesto, molto crudo, lui lancia un messaggio politico tanto semplice quanto forte e brutale.
1: Certo, perché questo è un grande tabù in fondo, no? Quando parliamo delle storie di violenza, delle storie di resilienza, del coraggio che ci vuole per lasciare andare un passato, e certo c'è tutta la parte emotiva che è enormemente impegnativa naturalmente per chi deve vivere questi percorsi, però c'è poi una parte pragmatica di cui qualcuno deve pagare il conto. E qui di nuovo torniamo al tema del senso di colpa, perché lui in questo piccolo memoir, che si legge velocissimo, resta però molto a lungo, continua a elaborare il fatto di potersi permettere il lusso di pagare quel conto grazie ai libri precedenti, grazie al male al quale lui aveva sottoposto sua madre per avere elaborato prima quella storia di famiglia così tormentata e avere lavato i panni in pubblico, come si dice.
2: Ed è proprio grazie ai libri che lui costruisce la sua carriera e si può permettere di assistere la sua famiglia, sua mamma in questo caso, ma è anche a causa dei libri che c'è stata questa rottura, a causa o grazie ai libri un'altra volta, perché lui da studente liceale, diciamo così, mediocre, inizia a leggere tantissimo, ascoltare musica di qualità, imitando gli studenti che lui incontra, che vengono da background più felici del suo, possiamo dire, no?
1: E infatti c'è anche proprio una scena in cui, scusami ti interrompo, lui parla del rapporto con sua sorella che si era interrotto proprio per questo motivo, perché lui racconta: io passavo i pomeriggi a casa di mia sorella a mangiare cibo spazzatura e guardare alla televisione tutto quello che capitava, e a un certo punto ho iniziato a leggere e noi non abbiamo più avuto un linguaggio, un punto d'incontro. Era come se di botto avessimo sviluppato dei vocabolari troppo differenti.
2: Esatto, lui inizia a imitare questi ragazzi, soprattutto una ragazza, una sua amica che arriva da una famiglia molto benestante, inizia a leggere avidamente tutto quello che incontra, poi incontrerà degli insegnanti, dei professori universitari, universitari con cui svilupperà dei rapporti molto profondi, e questo significa da una parte emancipazione, dall'altra parte un'impossibilità di comunicazione con i membri della sua famiglia, in particolare con sua sorella e anche con sua mamma. E questo forse spiega un po' anche il senso di colpa che lui prova nei confronti della sua famiglia, che di fatto ha completamente abbandonato, e loro lo giudicano per questo.
1: Sì, lo giudicano, e qui però si arriva a una risoluzione finale. A un certo punto, proprio nelle ultime battute di questo piccolo libro, la madre torna con leggerezza, diciamo, sui libri precedenti, e gli dice: beh, io sono molto cambiata da allora, da quando hai scritto quei primi libri, forse dovresti scrivere anche questo. E leggo: le ho detto che aveva ragione, è vero, lo farò. Nel momento in cui ha pronunciato quelle parole, tra il serio e il faceto, io stavo provando a scrivere un altro libro. E da allora ho messo da parte quella storia di un rapporto tra fratelli per scrivere questo nuovo capitolo della vita di mia madre e delle sue metamorfosi. Grazie a lei ho scoperto il piacere di scrivere al servizio di un altro, di un'altra. Ho imparato l'incanto che procura la scomparsa, la cancellazione, il fatto di diventare solo uno sguardo nella storia di un destino diverso dal mio. È vero, c'è il destino che è diverso dal suo, questo è il risultato, questo libro è il risultato di questo lavoro. Però quanto di Édouard Louis c'è comunque in questo libro, cioè quanto l'autore, pur guardando la storia di una donna che collateralmente, solo collateralmente, è sua madre, riflette su se stesso. Questo in fondo è il potere del libro, della letteratura e del processo di scrittura, direi. Forse anche per questo che la forma del memoir va così forte oggi. Cosa ne pensi?
2: Sì, i suoi sono, ne parliamo spesso, perché i suoi sono dei memoir molto particolari e molto consapevoli di essere forse più vicini a dei saggi di sociologia che non a un altro tipo di letteratura, no? E c'è molta verità, ma c'è anche molta onestà nella maniera in cui questo autore scrive.
1: Sì, sono dei libri vicino a degli articoli e a dei blog, però di grandissimo livello. Allora, ripetiamo: Monique Evade, di Édouard Louis, pubblicato dalla Nave di Teseo. E per la prossima settimana io direi di tornare a un grande classico, però sei d'accordo? Ti va bene?
2: Torniamo a un grande classico, sfruttiamo un anniversario, perché è un grande classico che è stato scritto più o meno 100 anni fa.
1: Eh sì, stiamo parlando di Doppio sogno di Arthur Schnitzler, dal quale Stanley Kubrick trasse Eyes Wide Shut. Io lo ricordo come un libro modernissimo. Sono curiosa di verificare questa mia memoria alla prova dei fatti. Allora, se vi va di leggerlo in nostra compagnia, ci ritroviamo la prossima settimana da Rachele Bianchiporro e
2: Nick Mottis.
1: Un ottimo proseguimento di serata e buona lettura.
0: Nero su bianco versione TV, vi ricordo che lo potete vedere domani alle 18:30 su RSI La 1.
3: Felix.

0: E noi andiamo ancora alla Swiss Life Arena di Zurigo, dove Lorenzo Boscolo ci aggiorna su ulteriori reti segnate dalla Svizzera contro l'Ungheria. Te Lorenzo.
1: Ebbene, lo dicevo, ad un certo punto il capitano della Svizzera si è arrabbiato, ma per davvero, ha deciso di vincere la partita ed in 4 minuti e 45 secondi a cavallo tra il primo periodo ed il secondo periodo ha realizzato una tripletta personale, mette referto tre reti, mette in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale, semmai ce ne fosse ancora bisogno. Qui all'interno di questo periodo centrale siamo al 7 minuto e 05, 3-0 punto per la Svizzera sull'Ungheria. Josi aveva colpito in una sua classica discesa dalla linea blu ancora nel primo tempo al 18 e 09, 1-0, ha fatto praticamente tutto da solo. Anche nella seconda rete realizzata già soli dopo 29 secondi dall'avvio del periodo centrale, Josi è andato a difendere un disco a centro ghiaccio, lo ha difeso più volte, c'erano due avversari su quel disco, gliel'ha portato via, si è gettato nel terzo d'attacco, ha fatto una cravatta al povero difensore Kiss e poi sulla linea di tiro tu per tu con il portiere avversario di polso lo ha battuto per la seconda volta, un vero capolavoro il secondo gol per gli svizzeri. E poi altra rete classica presa dal repertorio del capitano dei Nashville Predators, Romagnosi, rete con uno slap, un tiro violento dalla linea blu con la Svizzera che stava giocando in superiorità numerica, è successo alla secondo e 54, dunque un pomeriggio tranquillo con appunto protagonista assoluto il capitano che ad un certo punto ha deciso basta, adesso non ci sto più, io voglio vincere questa partita, e in pratica la sta vincendo da solo. 12:30 alla termine del periodo centrale alla Swiss Life Arena, 3-0 per la Svizzera sull'Ungheria. Torniamo pure allo studio.
0: E grazie a Lorenzo Boscolo, che risentiremo ancora nel corso di Felix. Noi tra poco abbiamo tutti gli aggiornamenti sul traffico con Via Swiss.

0: Informiamo che sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. La situazione di conseguenza è i portali della galleria. Sulla 2 in direzione sud, tra Altdorf e Göschenen, sono segnalate code di 15 km. Inoltre, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta, invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 1 km. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

grandissima Ornella Vanoni, vai Valentina. Noi torniamo ancora per un istante ai libri dopo la scorpacciata in nero su bianco, ma questa volta torniamo ai best seller segnalati da 5 librerie rappresentative del territorio, da Agrono a Mendrisio. Allora, dopo il podio incontrastato della scorsa settimana, negli ultimi giorni Cold Shows di Emmanuel Carrère ha perso qualche copia nelle librerie.

0: Non mancano poi le apparizioni di altri saggi di taglio più storico, come quelli di Rafael Rues, Gianni Tavarini e Rosario Talarico. Tra le novità editoriali da segnalare anche La cura di Concita De Gregorio, in cui la giornalista italiana si ispira alla sua personale esperienza con il cancro per raccontare la malattia e la fragilità, senza toni melodrammatici. Un'altra giornalista, Francesca Mannocchi, trasforma la sua vita di inviata di guerra in versi con la sua prima raccolta di poesie intitolata Crescere la guerra. Io vi ricordo che il dettaglio delle top 5 di vendita nella Svizzera italiana lo trovate alla pagina cultura di rsi.ch.
1: Felix.

0: Informiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione ora ai portali della galleria. In direzione sud, tra Altdorf e Göschelen, sono segnalate code di 13 km con ritardi di circa 2 ore e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschelen è chiusa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
1: Grazie come sempre ai colleghi di Via Swiss. Noi torniamo a Zurigo, alla Swiss Life Arena, a collegarci con Lorenzo Boscolo per gli ultimi aggiornamenti sulla partita Svizzera-Ungheria. Partita di hockey, a te Lorenzo.
2: Vendemmiata, arrivata la settima rete proprio orora, 55 secondi dalla termine del periodo centrale. Settima rete realizzata dunque alla 19.05 da Sven Andrighetto, protagonista la linea di Andrighetto, Malgin e Türkauf, il capitano del Lugano che è stato inserito proprio in questo secondo tempo in questa linea al posto di Theo Rochet dopo la tripletta di Romagnosi. 3-0 parziali, 3 reti ottenute dal capitano in 4 minuti e 45 secondi. L'esplosione della Swiss Life Arena con la quarta rete firmata da Timo Meyer, gran bella rete quella dell'attaccante dei New Jersey Devils, ha fatto praticamente tutto da solo, 4-0, e poi come detto è entrata in cattedra la terza linea d'attacco, quella di Türkauf al centro, Malgin spostato all'ala e poi con il fido non manca mai naturalmente Sven Andrighetto. Il primo a segnare, il 5-0, è stato Malgin. Lì si viaggiava con una media di una rete per ogni 5 tiri in porta. È seguita la rete di Calvin Türkauf su assist dello stesso Malgin, 6-0. E poco fa ha messo il sigillo anche l'altro attaccante di questa linea, ossia Sven Andrighetto, che ha messo a referto la sua quarta rete personale, la settima all'interno di questa sfida che la Svizzera in tutta tranquillità si appresta a vincere. Un successo che darà l'accesso matematico agli quarti di finale, dunque giovedì prossimo la Svizzera proprio molto probabilmente, anzi sicuramente all'interno ancora della Swiss Life Arena se la vedrà negli quarti per proseguire naturalmente in questo campionato del mondo casalingo. Si tratterà unicamente di determinare la posizione o prima o seconda di gruppo in base al risultato che la Svizzera di Yann Cadieu otterrà sempre qui nell'arena di Hallstätten martedì sera contro la Finlandia. Stiamo per entrare negli ultimi 23 secondi di un periodo centrale che evidentemente ha evidenziato tutta la superiorità, ma non avevamo dubbi della Svizzera rispetto ad un'Ungheria che è riuscita a contrastare per una quindicina di minuti la Svizzera, una Svizzera che ha giochicchiato, sembrava quasi di essere in vacanza con tutta una serie di passaggi proprio all'inizio del confronto. Poi come detto ad un certo punto è salito in cattedra, ha preso in mano la squadra, si è anche un po' arrabbiato probabilmente Romagnosi che alle 18.09 del periodo numero uno ha dato il là a questa seconda vendemmiata della Svizzera che ricordo già durante la settimana contro la malcapitata Austria aveva rifilato una 9-0 alla squadra dei Zwerger, di Dominik Zwerger, della giocatore ex ormai Ambri Piotta. Vediamo se in questo tardo pomeriggio zurichese la Svizzera riuscirà a fare meglio di quella esibizione a livello di contabilità finale. È finito il periodo centrale dopo 40 minuti di gioco, 7-0 per la Svizzera sull'Ungheria. Torniamo da te.
1: Grazie a Lorenzo Boscolo, che vi ricordo risentirete tra poco nella prima parte di 6 di sera.

0: Felix.
1: E per noi è arrivato il momento di salutarci. Felix vi aspetta sabato prossimo alle 16. Tra poco ci sono le previsioni del tempo e poi l'informazione con 6 di sera. Io vi lascio a un nuovo brano che si intitola Ci vuole una laurea, il nuovo singolo di Coez dalla colonna sonora della nuova serie di animazione Due Spicci, creata, scritta e diretta da Zero Calcare, che arriverà su Netflix il 27 maggio. Da Claudia, un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 24 maggio, e vi confermo che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata ben soleggiata. Nel pomeriggio si svilupperà qualche cumulo sui rilievi e sull'altopiano soffierà una bis moderata. Le temperature massime in tutto il paese saranno attorno ai 30 gradi. Per oggi è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Sono rientrati nel pomeriggio a Ginevra i partecipanti svizzeri della Global Sudmut flottiglia che voleva forzare il blocco navale a Gaza e che è stata arrestata. Sono stati arrestati lunedì in acque internazionali da Israele. In una breve dichiarazione si sono detti scossi anche per via del trattamento ricevuto e hanno rilanciato peraltro le accuse di inazione al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Noi sentiremo anche la voce del partecipante ticinese. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. Andremo poi in Turchia, dove si registrano proteste dopo che un tribunale di Ankara ha invalidato l'elezione di tutta la direzione, tutta la dirigenza del principale partito di opposizione, mentre il presidente Erdogan ha fatto chiudere la principale università indipendente. E poi a Cannes, dove tra poco più di un'ora, poco più di due ore, sarà rivelato il palmarès della 79esima edizione del Film Festival. Quest'anno però la kermesse è stata teatro anche dello scontro tra Canal Plus e diversi attori del mercato cinematografico. A Faido in Leventina invece tutto è pronto per il passaggio del Giro d'Italia martedì prossimo. Oggi ci si è avvicinati con una giornata popolare tra Biasca e Cari. Allora sentiremo quali le aspettative nella regione. E poi i vini ticinesi in mostra durante i due fine settimana di cantine aperte. Noi abbiamo fatto un giro.
4: Dobbiamo essere coscienti che in questo momento proprio il consumatore consuma di meno ed è più attento, soprattutto nell'acquisto. Noi stessi vediamo che con l'aiuto di internet il consumatore fa sempre un confronto e quindi proprio davanti ai nostri occhi controlla che il prezzo sia corretto.
3: Questa è la voce di Valerio Cimiotti, direttore della cantina di Giubiasco, vini svizzeri, vini ticinesi che affrontano anche la sfida del prezzo. Allora ne parleremo con il presidente dei sommelier svizzeri. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Sono dunque atterrati oggi pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumut Flottiglia. L'ottava persona binazionale è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo si trova ora all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti. Non si sa in quali condizioni si trovino dopo 5 giorni di detenzione in Israele, in condizioni che denunciano inaccettabili. Vera Pellandini.
5: Gruppo compatto spicca nella piccola hall di Cointrin, palloncini e bandiere palestinesi. Vengono da tutta la Svizzera, sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente gli abbracci. Scossi ma non feriti appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
6: Tutto quello che è successo negli ultimi giorni, il tempo è un po' confuso, ma sono contento di essere di nuovo a casa con le persone, l'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco, probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' il rilascio, però sì, diciamo che altre compagne e compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
5: Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa su una cinquantina di navi, una flotta umanitaria che si dirigeva a Gaza per cercare di rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari. Poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. È estremamente grave, ha aggiunto. Gli attivisti criticano duramente anche l'atteggiamento della Confederazione. La Svizzera ci ha semplicemente detto che si trattava solo di responsabilità individuale di ciascun membro della flottiglia, hanno affermato. È assolutamente terrificante pensare che la Svizzera ignori tutti gli obblighi giuridici internazionali che le incombono. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera e alle autorità competenti in Israele di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti, così come il rispetto del diritto internazionale e del diritto marittimo. Il DFI aveva anche definito inaccettabile il comportamento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, esprimendo tali critiche anche in un colloquio già previsto con l'ambasciatore israeliano in Svizzera 2 giorni fa. E proprio contro il ministro della difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia. A creare indignazione e critiche in molti paesi erano stati dei video postati dallo stesso ministro Ben-Gvir, nei quali lo si vedeva umiliare degli attivisti della flottiglia, ammanettati e inginocchiati a terra. Sono venuti con orgoglio, guardate come sono ridotti ora, lo si sente proclamare sullo sfondo dell'inno israeliano. Un passo di troppo per il ministro degli affari esteri francese Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
3: Questo dunque gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda della Global Summit flottiglia. Noi, prima di continuare, apriamo una parentesi sportiva, perché a Zurigo è appena ricominciato alla Swiss Life Arena il terzo tempo della partita di hockey Svizzera-Ungheria valida per i mondiali. Alla fine del secondo tempo si era sul 7-0 con tripletta del capitano Romagnosi. Allora, buonasera Lorenzo Boscolo. Allora, cosa ci dice questa partita e cosa ci dice soprattutto guardando magari avanti alla Finlandia, che sarà verosimilmente il test per poi accaparrarsi anche il primo posto del girone?
7: Intanto buonasera dalla Swiss Life Arena. Intanto che Romagnosi ha deciso di vincere la partita, ha deciso di dare una scossa, ha deciso di fare il capitano e in 4 minuti e 45 secondi ha realizzato 3 reti, dando il là poi alla seconda vendemmiata che ci gusteremo a questo mondiale dopo la 9-0 inflitto all'Austria. Le indicazioni sono, hai utilizzato la parola test, Yann Cadieu dopo il 3-0 ha iniziato miscelare un po' le linee d'attacco, e allora proprio pensando alla Finlandia possiamo aspettarci che ad esempio nella prima linea, quella di Isher Maier Biaska, al posto di Biaska potrebbe essere inserito contro i finnici un altro giocatore prelevato dall'NHL, ossia Nino Niederreiter. Poi c'è una linea molto interessante con il capitano del Lugano, che normalmente gioca con Niederreiter, con Berci, che è stato inserito tra i due zurighesi alla centro tra Andrighetto e tra Malgin, anziché fare il centro ha fatto l'ala. Ebbene, questi tre hanno realizzato uno a testa ben 3 reti contro la malcapitata Ungheria. Dunque è molto probabile, al di là del fatto che siamo alla sesta partita in 8 giorni e la Svizzera comunque anche contro i magiari ha mantenuto un ritmo davvero molto elevato, hanno pattinato dall'inizio ad adesso, siamo alla 1:28 del periodo numero 3. Al di là di questo, ecco, la fortuna di incontrare in questo sabato l'Ungheria ha dato la possibilità a Yann Cadieu, pensando soprattutto alla Finlandia, alle partite che arriveranno, saranno tutte decisive, di operare qualche test per tastare soprattutto i suoi uomini d'attacco.
3: Lorenzo, brevemente, forse la sorpresa di oggi a proposito del test, no, però gli Stati Uniti che hanno perso dalla Lettonia, insomma i campioni del mondo e olimpici non hanno più il destino nelle loro mani, e se stasera l'Austria dovesse battere la Germania rischiano davvero di rimanere fuori.
7: Esatto, tutto dipende da questo confronto che andrà in scena a partire dalle 20:20 qui alla Swiss Life Arena. Se l'Austria però non dovesse battere la Germania, sulla carta se la gioca, ma attenti perché probabilmente, anche se la Germania ha poco da dire perché è lì ferma dopo 5 partite a 4 punti, è pur sempre un derby tra tedeschi, diciamo così. Dunque non penso che avranno vita facile Zwerger e compagni, ma se l'Austria non dovesse appunto battere la Germania, poi dovrebbe giocare contro la Finlandia e poi ci sarebbe eventualmente lo scontro diretto contro gli Stati Uniti. Hai ragione, sarebbe clamoroso, campioni olimpici, campioni in carica, però non sono ancora a mio giudizio del tutto spacciati, ma va anche ricordato che la selezione portata a questi mondiali, quella statunitense appunto, è una selezione estremamente giovane, costruita pensando al futuro. Loro lavorano con dei cicli e siamo entrati probabilmente in un nuovo ciclo con la costruzione degli Stati Uniti, che vedremo più in là, iniziata proprio qua, ma davvero sono molto giovani, ci sono due o tre stelle dell'NHL, ma gli altri sono davvero troppo giovani e li abbiamo visti contro i nostri, la fatica che hanno fatto, insomma.
3: Grazie Lorenzo Boscolo in diretta dalla Swiss Life Arena. Noi adesso andiamo in Turchia per parlare invece delle proteste che si sono tenute negli ultimi giorni, soprattutto a Istanbul, dopo che un tribunale ha rimosso la classe dirigente del maggior partito di opposizione e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiuso una delle più importanti università del paese di orientamento liberale. Allora coinvolgo Filippo Cicciu da Istanbul per capire meglio cosa sta succedendo nel paese.
8: Sì, le proteste in realtà non si sono ancora fermate anche oggi presso l'Università Bilgi, che appunto è una delle più prestigiose del paese, di orientamento liberale. Gli studenti hanno continuato a contestare la decisione di Erdogan, che ha firmato un decreto che cessa le attività dell'università in base a una legge secondo cui lo Stato può chiudere un ateneo se l'offerta dell'istruzione viene ritenuta inadeguata. Nel caso della Bilgi, un ateneo privato chiuso nel mezzo dell'anno accademico, c'è anche un altro motivo, ovvero un'inchiesta per frode e riciclaggio avviata nei mesi scorsi su una grande società che dal 2019 possedeva anche questa università. La chiusura della Bilgi è arrivata a poche ore da un'altra decisione che ha suscitato grande clamore, ovvero la rimozione della classe dirigente del maggior partito di opposizione CHP, dopo una sentenza che ha annullato per irregolarità il congresso che nel 2023 aveva eletto gli attuali dirigenti del partito. La decisione ha creato turbolenze nel mercato turco. Migliaia si sono radunati ieri ad Ankara e Istanbul per contestare la sentenza di tribunale, che peraltro arriva mentre il partito era già al centro di molte altre inchieste, come ad esempio quella per corruzione contro il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che è ritenuto il principale rivale di Erdogan ed è stato rimosso dall'incarico più di un anno fa. Si trova ancora in custodia cautelare, mentre anche i sindaci eletti con l'opposizione in altre città turche si trovano in carcere per gli stessi motivi e nelle scorse ore 13 membri del CHP sono stati arrestati.
3: No, restiamo in Turchia per parlare di un evento del passato che ancora scuote in qualche modo la società. È la storia di Hrant Dink, il giornalista armeno ucciso da un nazionalista turco nel 2007, un caso che ancora oggi presenta dei dettagli irrisolti. A Istanbul è stato pubblicato un nuovo libro sulla vicenda e allora sentiamo il racconto, che è sempre di Filippo Cicciu.
9: The murder of Hrant Dink, one of Turkey's best-known journalists who spoke out against the mass killing of Armenians.
8: Sono passati quasi 20 anni dall'uccisione di Hrant Dink, giornalista armeno di Turchia, freddato nel centro di Istanbul da un colpo di pistola sparato alle sue spalle mentre si recava alla sede del settimanale che aveva fondato, Agos. La rivista in lingua turca e armena ha continuato a pubblicare anche dopo l'uccisione del suo direttore e quest'anno ha festeggiato i 30 anni dalla fondazione, mentre nella sede storica di Agos è stato allestito uno spazio per ricordare Hrant Dink. I siti memoriali sono posti che uniscono il dolore del passato con la speranza per il futuro. Con queste parole Nahyat Karaköse descrive lo spirito che anima il sito memoriale di Hrant Dink, un luogo dove è possibile ricordare la sua storia, come anche la questione armena in Turchia, attraverso documenti, installazioni artistiche, filmati d'epoca e articoli di giornale. La donna sta presentando un volume appena uscito riguardo al giornalista ucciso e lavora al sito memoriale, che è allestito di fatto a pochi metri metri da dove Dink è stato colpito a morte. Il nazionalista turco di 17 anni, Oğuz Samast, sparò infatti a Dink mentre il giornalista stava per entrare al Palazzo Sebat, l'edificio antico dove al suo terzo piano si trovava la sede di Agos, lo stesso luogo dove ora è allestito il memoriale Hrant Dink. Erano le 15.05 del 19 gennaio 2007. Al momento della morte, Dink era un giornalista molto famoso e al centro di varie inchieste, dove era indagato con l'accusa di avere insultato il sentimento nazionale turco con i suoi articoli e per avere menzionato il genocidio armeno. Fuori dalla porta dell'elegante edificio nel quartiere Osman Bey, una targa nera sul marciapiede con il suo nome e la data della morte segna ancora oggi il punto esatto dove il giornalista si accasciò dopo essere stato colpito alle spalle.
10: Bir Türk düşmanı olarak beni görüyorlar.
8: Mi vedono come un nemico dei turchi e questa per me è una grande tortura, diceva prima di essere ucciso Hrant Dink, membro della minoranza armena di Turchia che oggi conta soltanto 50.000 persone su una popolazione di oltre 86 milioni di cittadini turchi.
10: Ben Türkiyeliyim, Türk değilim, Ermeni.
8: Sono della Turchia, ma non sono turco, sono armeno. E alcune parti della società turca hanno iniziato a trovare inquietanti le mie dichiarazioni sulla questione armena, sulla democrazia turca. Dink, nei suoi articoli, raccontava i problemi della minoranza a cui apparteneva utilizzando coraggiosamente dure critiche e denunce contro le discriminazioni subite, ma nello stesso tempo esprimendo un desiderio di riconciliazione con il popolo della Turchia, la terra dove era nato e cresciuto. Lo si può comprendere leggendo il celebre articolo 23 e mezzo del 1996, dove Dink colloca la sua identità di armeno di Turchia a metà tra il 23 di aprile, un'importante festività della Repubblica Turca, e il 24 di aprile, ovvero il giorno in cui gli armeni ricordano i massacri di epoca ottomana del 1915 come un genocidio, termine che la Turchia ufficialmente non accetta. Il mio unico desiderio è la riunificazione del popolo turco e armeno sotto un'identità europea, diceva Dink, mentre ogni anno migliaia di persone si raccolgono il 19 gennaio sotto l'ex sede di Agos per commemorare il giornalista. E la questione armena resta un nodo controverso della storia turca, anche se recentemente le autorità di Turchia e di Armenia hanno avviato un processo per normalizzare le relazioni, che potrebbe portare nei prossimi mesi all'apertura del confine tra i due paesi, che è chiuso fin dai primi anni 90. Il prossimo 19 gennaio segnerà il 20° anniversario dell'uccisione di Dink e l'assassino, Oğuz Samast, dopo 17 anni di reclusione nel 2023, è uscito dal carcere e si trova da allora in un regime di libertà vigilata, mantenendosi lontano dalla vita pubblica.
3: Adesso noi ci occupiamo di cinema perché questa sera alle 20.15 si conoscerà il palmarès del Festival di Cannes, un festival che quest'anno si è inserito pesantemente nel dibattito politico. Infatti alla vigilia dell'apertura 600 professionisti del settore hanno pubblicato una lettera apparsa sul quotidiano Libération nel quale denunciavano la crescente influenza dell'estrema destra sul cinema francese, un condizionamento secondo loro simbolico leggiato da Vincent Bolloré, principale azionista di Canal Plus. Durante il festival poi il patron di Canal Plus, Maxime Saada, ha reagito alla lettera dicendo di non voler più lavorare con i 600 professionisti firmatari. Allora, questo in estrema sintesi quello che è successo. Per parlarne coinvolgo Moira Bubo, la nostra inviata a Cannes. Moira, perché la minaccia di non far lavorare chi ha firmato la lettera contro Bolloré è un problema? Tra l'altro nel frattempo le firme sono lievitate.
11: Sì, le firme sono lievitate, buonasera, si sono aggiunti nomi anche internazionali come quello di Javier Bardem, Ken Loach, Laura Morante, Mark Ruffalo. Beh, c'è un problema e va subito detto, Canal Plus nasce nell'84 come una piattaforma a pagamento e negli anni si è fortificata sempre di più dopo degli inizi difficili come uno dei maggiori finanziatori del cinema francese. Pensate che io ho visto 22 titoli in concorso qui a Cannes e più della metà avevano il logo Canal Plus. Questo significa quanti soldi vengano dati. E c'è un altro elemento fondamentale che Canal Plus non solo finanzia, ma distribuisce, perché subito dopo che i film sono usciti in sala, dunque nel giro di 6 mesi, il pubblico abbonato a Canal Plus può vederli a pagamento in streaming. Dunque potete immaginare quanto Canal Plus sia un ingranaggio fondamentale di un'industria cinematografica che è un fiore all'occhiello della produzione culturale dell'esagono. Perché produce tantissimi film e alimenta tutta una serie di professioni che lavorano nel mondo del cinema.
3: Allora, da dove deriva questa polemica? In ballo non c'è solo il cinema, si è partiti forse dall'editoria?
11: Beh, possiamo dire che tutto è nato qui all'inizio del festival con questa petizione, la Zapper Bolloré, appunto lanciata alla vigilia proprio dell'apertura della 79esima edizione contro il monopolio sul cinema e sui media in Francia del nuovo patron di Canal Plus, Vincent Bolloré. Ma già al Salone del Libro di Parigi nel mese di aprile c'era stato un grosso scossone, perché era stato allontanato il direttore editoriale di Grasset. Sembra che questo non avesse apprezzato il fatto che alcuni autori, diciamo, di destra fossero stati inseriti a forza nella proposta editoriale della sua casa editrice. Anche Grasset fa parte del gruppo Vivendi, controllato da Vincent Bolloré, un uomo che apertamente fa campagna per l'estrema destra. Dunque c'è una paura fondata che la possibilità di esprimere liberamente le proprie posizioni venga meno.
3: Ecco, lo dicevamo, il patron di Canal Plus ha già in qualche modo minacciato di non voler lavorare con questi 600 professionisti che avevano firmato la lettera contro Bolloré. Non è che questi 600 in qualche modo firmando questa lettera abbiano in qualche modo favorito la loro uscita, quindi il loro allontanamento, andando magari a creare quel problema che vogliono invece risolvere? E poi quanto è probabile che questa minaccia venga effettivamente attuata?
11: Sì, capisco perché mi chiedi questo. Maxime Saada, il direttore generale di Canal Plus, ha dichiarato: non possiamo lavorare con chi ci definisce dei criptofascisti. Beh, questa frase è un'arma a doppio taglio, perché le firme sono lievitate e non penso che Canal Plus possa fare a meno di così tanti professionisti, che da 600 sono diventati 2000, adesso sono più di 3000. Dunque staremo a vedere che cosa succede. Vero è però che è un sistema, quello del cinema in Francia e della cultura in generale, che si scopre fragile proprio per questo potere mediatico che diventa sempre più concentrato e rappresenta un ulteriore elemento destabilizzante. Dunque, se vogliamo, è un elemento in più che si aggiunge ad una situazione difficile. Va aggiunto però che secondo me la società francese ha anche degli ottimi anticorpi, e prova ne è proprio questa petizione e l'eco internazionale che ha suscitato e tutti gli appoggi che è riuscita ad avere.
3: Moira Bubola da Cannes, vi ricordo, è partito il conto alla rovescia, stasera verrà annunciato il palmarès della 79esima edizione. E a proposito di conti alla rovescia, è partito anche quello per il passaggio del Giro d'Italia in Ticino. Oggi gli appassionati di ciclismo si sono messi alla prova in una gara popolare tra Biasca, Faido e Cari, uno dei tanti eventi organizzati in attesa della tappa tutta ticinese martedì. E noi oggi siamo andati a Faido per vedere come la popolazione sta vivendo questo avvicinamento. Il reportage è di Umberto Gatti.
12: Com'è andata la gara di oggi?
13: È andata bene, dai, nel tempo che volevo arrivare su.
12: E martedì sarete lungo il percorso a vederla?
13: Saremo sicuramente presenti per vederla. Ci posizioneremo probabilmente a molare, almeno li vediamo anche arrivare da sotto.
12: Tu hai anche fatto la gara? Com'è andata?
14: Bene, dai, è un po' faticosa però.
12: Oggi avete fatto la salita da Faido a Cari, giusto?
14: Siamo partiti noi under 15 un po' dopo, però abbiamo fatto 6 km di salita.
12: Com'è andata?
14: Andata bene, bene, molto.
15: L'ultimo pezzo era stato il più duro, l'ultimo chilometro.
16: Anche a me mi è piaciuta e abbastanza bene.
12: Oggi non hai partecipato alla pedalata popolare, ma sei andato a studiare il percorso che verrà fatto martedì.
17: Sì, esatto.
12: E la parte in Valle di Blegno com'è? Fattibile o sarà già impegnativa anche per gli atleti?
17: Secondo me è abbastanza impegnativa, perché oltretutto il versante di salita è leggermente più impegnativo rispetto alla discesa, quindi no, è interessante, un bel percorso l'ho scelto secondo me, e poi devi farlo due volte tra l'altro, quindi è bello impegnativo.
12: C'è entusiasmo per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia in Ticino?
13: Sì, io trovo di sì, soprattutto qua a Cari c'era un bel ambiente, molto sì.
12: Martedì riuscirà a venire a seguire la tappa?
13: Sì, sicuramente saremo presenti.
12: Nicola Cappelletti, presidente dell'ente autonomo Faido Fit and Fun, una giornata quella di oggi con molta gente in attesa di martedì.
18: La bicicletta appassiona, carica, dà entusiasmo, poi si comincia a vedere il colore rosa ovunque lungo le strade, quindi sì, c'è molta attesa e c'è molta eccitazione, sì.
12: Quali sono le aspettative da parte vostra per queste giornate di sport e bicicletta?
18: Ma le nostre aspettative prevalentemente è far conoscere la nostra regione, far sapere che abbiamo un grosso potenziale legato alla bicicletta, legato al turismo, e chiaramente le aspettative sono anche riuscire a gestire tutto alla grande quantità di gente che arriverà per vedere la tappa, l'arrivo di tappa.
12: E questa è un po' la prima edizione, è stata l'occasione il Giro d'Italia per creare questo evento, che però vuole guardare già ai prossimi anni.
18: Sì, l'intenzione è proprio di ripeterlo, chiaramente questa è la prima e anche stata un po' programmata, realizzata un po' in fretta e furia, è stato un po' come un sogno che appena svegliati si è realizzato e abbiamo dovuto correre tanto in questo periodo, oltre a tutto quello che c'è attorno al Giro siamo riusciti a creare questa manifestazione che credo è già un successo, e i prossimi anni diventerà sicuramente una manifestazione clou nella bicicletta, sì.
3: Intanto vedremo martedì appunto il Giro d'Italia in Ticino. Questo intanto però è il fine settimana anche di cantine, è il secondo fine settimana di cantine aperte in Ticino. Dopo il Sottoceneri, la scoperta dei vini ticinesi si è spostata nel Sopraceneri. Cristian Gilardoni ha visitato un paio di cantine, allora sentiamo il suo servizio.
19: È la prima volta e mi sento curiosa di conoscere come fanno il vino, come fanno la degustazione, perché io vengo da un paese completamente diverso.
20: Per me è sempre una scoperta, perché anche se abbiamo dei legami con le cantine, provano sempre a fare delle cose nuove e quindi dobbiamo sostenerli.
21: Quel sole, miglior amico dell'uva prima di diventare vino, è anche la chiave di successo delle cantine aperte. Abbiamo incontrato il direttore della cantina di Giubiasco, Valerio Cimiotti, poco dopo le 11, ma la cantina era già piena di vita.
22: È molto importante, è un momento in cui riusciamo a far degustare i nostri vini, riusciamo anche a far vedere qual è la realtà della cantina di Giubiasco, e quindi abbiamo iniziato questa giornata molto bene, siamo molto contenti perché alle 10 del mattino, appena abbiamo aperto, c'erano già diverse persone che volevano degustare i nostri vini.
21: Poco distante si potevano degustare i vini della cantina vitivinicola Sottotorre. Anche lì gli appassionati non mancavano. Quanto è importante partecipare a questo evento, visto che per la cantina e per il titolare Reto dell'Ambrogio è una prima volta?
23: Secondo me il passaparola è quello che rende di più. Anche internet, così, che io non ho niente, c'ho qualcosa in Facebook. Adesso abbiamo voluto fare per la prima volta cantine aperte qua, associato con il Grotto Ponte Vecchio. Proviamo, non lo so, in questo momento l'affluenza è buona, ecco.
21: Il vino è sempre meno consumato. Voi assistite a una diminuzione delle vendite, e se sì, di che tipo di vino e di quale fascia di prezzo?
22: Sicuramente, se io guardo in generale il vino rosso, quello che subisce di più il calo del consumo, anche perché abbiamo il calo del consumo in generale e poi il calo del consumo nei diversi settori, però il vino rosso è chi subisce di più. Per quanto riguarda noi come cantina Giubiasco, io mi posso dire soddisfatto, però dobbiamo essere coscienti che in questo momento proprio il consumatore consuma di meno ed è più attento, soprattutto nell'acquisto. Noi stessi vediamo che con l'aiuto di internet il consumatore fa sempre un confronto e quindi proprio davanti ai nostri occhi controlla che il prezzo sia corretto.
23: Io vado in controtendenza. In questo momento vendo più rosso che bianco e c'è tanta gente che invece vende più bianco che rosso, però anche tu, se vai al ristorante, chiedi un bianco, la prima cosa che ti dicono: Lugana, ecco. è quello, no, che non sta in piedi. Dovrebbe cambiare tutto il concetto e obbligare tutti i bar almeno a avere il 50% di vino cinese a un prezzo giusto, ecco.
21: Secondo uno dei clienti è proprio il prezzo ad essere decisivo.
0: A livello privato sì, guardiamo di consumare vini cinesi. Quando andiamo in direzione ristorazione magari un po' meno, perché i vini cinesi, a mio modo di vedere, nella ristorazione sono troppo cari rispetto ai vini esteri.
3: Allora, queste le impressioni raccolte oggi nel secondo fine settimana di cantine aperte in Ticino. A proposito di vino, a proposito soprattutto di vino svizzero, questa settimana i sommelier hanno lanciato, i sommelier svizzeri, l'idea di promuovere maggiormente i vini locali, anche e soprattutto nei ristoranti, e questo con giornate di sensibilizzazione e formazione per sommelier, ristoratori, albergatori e comunque rappresentanti del settore. Allora, in studio in diretta saluto Paolo Basso, che è presidente dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels. Buonasera.
1: Buonasera.
3: Allora, come si è arrivati a questa iniziativa e perché?
1: Allora, c'è stata un'analisi del mercato spinti anche dai produttori e dai consumatori che ci hanno fatto la critica che nella ristorazione in Svizzera spesso molti addetti non conoscono bene o non conoscono del tutto i vini svizzeri. Da lì ovviamente siamo sul terreno, siamo quelli che formiamo il personale della vendita del vino, e dopo questa analisi abbiamo detto: noi abbiamo i mezzi per poter mettere in piedi un progetto per sensibilizzare, per formare questo personale spesso straniero che arriva in Svizzera senza alcuna conoscenza dei vini svizzeri, perché magari provengono dai paesi dove c'è stata una grande formazione sulla cultura del loro vino. Ecco, che arrivano qua, non hanno nessuna formazione sui vini svizzera e noi vogliamo dargliela.
3: Ecco, sentivamo alla fine anche del servizio, un elemento però è anche il prezzo, cioè chi diceva: io bevo volentieri il vino ticinese ma a casa perché al ristorante mi costa troppo. Ecco, da questo punto di vista è sì un elemento, e eventualmente come superarlo anche magari promuovendolo da sommelier, insomma da sommelier quando deve promuovere un vino che costa caro, come si fa?
1: Allora, prima di tutto, se costa caro deve essere buono e bisogna spiegare le caratteristiche che avrà questo vino. Detto questo, in queste giornate di sensibilizzazione affronteremo anche il tema del prezzo e spiegheremo anche che le calcolazioni devono essere fatte. Sappiamo benissimo quali sono i costi di gestione che ha un ristoratore, però sappiamo benissimo che alla fine quello che è importante è la percezione del cliente. L'abbiamo sentito nel servizio, spesso il cliente ha un'altra percezione del prezzo, anche perché oggi con gli smartphone si possono avere dei confronti in qualsiasi momento, per cui anche questo sarà parte del tema, del contenuto delle nostre giornate di sensibilizzazione.
3: Ecco, un'ultima cosa a proposito di prezzi: si dice, diceva, il vino più caro è probabilmente il più buono. Allora come fare a promuovere quelli magari un po' meno cari, che magari quelli che la gente magari vuole consumare un po' di più? Anche lì bisogna spingere in qualche modo.
1: Sì, ci vuole il personale che si trova al punto cruciale, dunque alla vendita, in contatto con il cliente, che sia formato, sappia cosa stia vendendo. È stato buffo che giustamente chi è intervenuto nel servizio precedente ha detto che si vende Lugana, e a me è capitato di essere a Lugano e chiedere un vino locale e di sentirmi consigliare un Lugana. E per cui ecco, la formazione secondo me è il momento chiave, anche perché il personale della ristorazione si trova nel punto chiave, là dove si sceglie il vino, dove si orienta il consumatore, e penso che sia meglio tentare di orientare la vendita, la valorizzazione del vino svizzero, piuttosto che di sovvenzionare lo sradicamento della vigna come si sta facendo in Svizzera romanda, purtroppo.
3: Lugana, tra l'altro, ricordiamo, sul lago di Garda. Ultima cosa, quando volete partire?
1: Noi vogliamo partire il prima possibile. La nostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro. Adesso, dal punto di vista, diciamo così, volontario, abbiamo analizzato la situazione, abbiamo creato un progetto, l'abbiamo affinato, adesso bisogna renderlo concreto questo progetto, ma noi come associazione senza scopo di lucro non possiamo farlo. Ovviamente abbiamo bisogno di un sostegno concreto per dar vita a queste giornate di sensibilizzazione alla promozione del vino svizzero.
3: Grazie mille Paolo Basso, lo ricordo, lei è presidente dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
3: Allora, per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport, poi il magazine con Angelica Arbasini, da parte mia Luca Berti, di Giuseppe Bucci in preparazione, di tutta la redazione, l'augurio di un buon sabato sera.

0: Lo sport.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Zurigo si sta chiudendo in un trionfo rossocrociato, Svizzera-Ungheria, sesta sfida valida per il turno principale del mondiale di hockey. In diretta ritroviamo Lorenzo Boscolo.
2: Con la rete di Simon Knack ad accompagnare questa tua introduzione in Rete 1 Sport è arrivato anche il 9 a 0. Facile perdere i conti dopo 47 tiri in porta della Svizzera. Dopo la rete arrivata poco fa realizzata da Malgin arriva anche il 9 a 0, a firma Knack, futuro compagno proprio dello stesso Malgin. Allora, cosa è successo? Un primo periodo giocato un po' quasi da vacanza dalla nazionale svizzera, poi ad un certo punto è entrato in cattedra, in scena forse un arrabbiato Romagnosi, il capitano, che a cavallo tra il primo ed il secondo tempo in 4 minuti e 45 secondi ha realizzato una personale doppietta sfoderando una parte del suo incredibile repertorio. 3-0, da lì evidentemente non c'è più stata partita, ma Jan Cadieux ha deciso di operare qualche cambio, qualche modifica, soprattutto nell'assetto offensivo, attaccanti spostati, cambiati, miscelati, probabilmente pensando alla prossima sfida, l'ultima del gruppo A, quella martedì sera contro la Finlandia, che determinerà la posizione tra la prima o la seconda per la Svizzera, ma anche naturalmente per la Finlandia. E allora, per esempio, è stata costruita una nuova linea tra i due zurichesi, Malgin e Andrighetto. È stato infilato proprio al centro Calvin Türkauf, il capitano del Lugano, che ha fatto il centro spostando all'ala Malgin. Questo potrebbe essere il futuro, la terza futura linea che giocherà contro la Finlandia, pensando che contro i 15 martedì sera rientrerà quasi certamente la Pio Sutter, lungamente acciaccato. Bisognerà costruire una nuova linea d'attacco per l'NHL, mentre nella prima linea forse molto probabilmente quando i giochi si faranno più seri

0: di Leonardo Giannone, che questa sera però davvero ha guardato da molto lontano la sfida. A te.
1: Noi parliamo ora di ciclismo. Il Giro d'Italia ha il suo nuovo padrone, Jonas Vingegaard, che da favorito nella prima tappa alpina con arrivo in salita a Pila in Val d'Aosta. Questo pomeriggio si è staccato, ha vinto in solitaria e ha strappato la maglia rosa al portoghese Eulalio, lontano dai migliori, e ora al secondo posto della classifica generale a 2 minuti e 24 da Vingegaard. E domani tappa dedicata ai velocisti con arrivo a Milano, poi dopo il giorno di pausa martedì il Giro arriva in Ticino con la frazione di Cari. In Formula 1 è appena terminata la prova sprint del Gran Premio del Canada, partito in pole position e dopo una battaglia per così dire rusticana con il compagno di scuderia Antonelli, Russell ha vinto davanti a Norris e lo stesso Antonelli. A seguire Piastri con l'altra McLaren e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Sempre stasera dalle 22 le qualifiche per il Gran Premio che si disputerà poi domani. Nel calcio di Serie A per l'ultima giornata di appunto del campionato italiano, dalle 18 sono in campo Bologna-Inter, punteggio al 37esimo di 1-1, poi in serata Lazio contro Pisa. Per l'Atletica continua il progresso di forma di Ayla del Ponte, che oggi nel meeting di Zofingen ha corso la sua batteria dei 100 metri in 11 secondi e 11, tempo che le vale anche il limite per gli europei di Birmingham. Nella finale poi la ticinese ha chiuso al terzo posto in 11 secondi e 27. Infine il tennis, e lo statunitense Tien che ha vinto il torneo di Ginevra. In finale ha battuto in 3 set l'argentino Navone, mentre è cambiato il nome del primo avversario di Wawrinka a Roland Garros a Parigi. Dopo il ritiro infatti per infortunio del francese Fiss, il vodese se la vedrà con l'olandese De Jong, numero 109 al mondo.
2: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeta in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla A2 in direzione del Ticino. Tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 7 km con ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
4: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ospita fino al 10 gennaio 2027 Bertie Bach, Voci della Terra. Poi rifletteremo con il professore di storia al liceo di Lugano 1 Maurizio Binaghi su che cosa significhi, su che cosa si intenda quando si parla del concetto di popolo. E infine domani al Teatro del Gatto di Ascona ci sarà una serata speciale che anticipa l'edizione 2026 del Floating Note Festival. Protagoniste due artiste di forte personalità e respiro internazionale. Bertie Bach, Voci dalla Terra al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, prima personale dell'artista in un'istituzione museale svizzera. L'esposizione propone, attraverso un'accurata selezione di opere recenti dell'artista, una riflessione sul mondo del lavoro contemporaneo e sulle sue derive. Bertie Bach pone al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e la questione appunto del lavoro. Al confine tra documentario sociologico e fiction, realismo e burlesco, la sua produzione intreccia narrazioni personali e collettive, creando una fabbrica di storie che reinventano il quotidiano e offrono una forma di resistenza poetica di fronte alla durezza della realtà.

0: Con noi la direttrice responsabile del museo Vincenzo Vela, Antonia Nessi.
1: Sì, allora lei mi domandava del titolo, del senso della mostra, per noi una mostra molto importante perché è un modo di creare un dialogo tra le nostre collezioni, in particolare la collezione di Vincenzo Vela e l'arte contemporanea. E il punto di tangenza tra Vincenzo Vela e Bertie Bach in questo caso è un capolavoro civile della maturità di Vela che ormai penso faccia parte dell'immaginario collettivo. Penso appunto alle vittime del lavoro che Vela eseguì senza commissione, questo è molto importante dirlo, tra il 1882 e il 1883. E in quest'opera Vela esprime empatia per gli invisibili, per i lavoratori, per appunto quelle voci dalla terra che ritroviamo anche nei video e nelle installazioni dell'artista contemporanea Bertie Bach. Appunto l'alto rilievo di Vela, probabilmente l'avete ben presente, rappresenta alcuni minatori che portano un loro compagno esanime su una barella e fa riferimento all'attualità del tempo di Vela e a un fatto storico fondamentale, ovvero ai lavori per il traforo del Gottardo, un'impresa che cambiò totalmente la storia del nostro paese, della mobilità, del turismo, ma che ebbe anche un prezzo carissimo in termini di vite, poiché molti operai persero la vita durante questi lavori. Dunque a 150 anni di distanza vogliamo riflettere, ecco, sul dialogo fra questo capolavoro e l'opera di Bertie Bach, che invece pone uno sguardo al lavoro contemporaneo, soprattutto nel contesto della globalizzazione.
0: Ecco, infatti le chiederei di illustrarci la figura di questa artista Bertie Bach, che pone, come detto, al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e, come detto, la questione del lavoro. Chi è questa artista del 1983?
1: Sì, allora Bertie Bach è una giovane artista, ma possiamo dire già conosciuta sul piano internazionale. Bertie vive e lavora a Parigi, si è formata all'École nationale supérieure des Beaux-Arts, dove è stata allieva del grande Christian Boltanski. Ecco, è molto giovane, ma ha già presentato la sua opera in importanti mostre monografiche. Penso solo negli ultimi 4 anni alla sua personale, alla Fondazione MERS di Torino, a quella che poi mi ha convinto a presentare questa mostra al Vela che avevo visto al Jeu de Paume a Parigi, o ancora l'anno scorso al Museo d'Arte Contemporanea di Atene. E appunto siamo molto fieri di avere, ecco, che Bertie abbia accettato il nostro invito e di poterle dedicare una prima mostra monografica in un'istituzione museale svizzera. Ma forse appunto come premessa per capire il suo lavoro e anche la sua metodologia, è importante conoscere un episodio particolare nella sua biografia. Bertie Bach infatti è stata nipote di minatori polacchi, ormai deceduti, ma che erano emigrati nel nord della Francia, nella regione del Pas-de-Calais, appunto era una regione che faceva confluire molti immigrati francesi, ma anche algerini, italiani in cerca di lavoro, perché era una regione mineraria. E sicuramente questa esperienza che la porta a frequentare i nonni e gli abitanti di queste comunità minerarie, ecco, la porta a sviluppare una sensibilità per la collettività, per l'incontro con l'altro. Ed è proprio questa sensibilità che poi ritroveremo in tutto il suo lavoro.
0: Ecco, e questo lavoro come l'avete organizzato? Nel senso, come è stato esposto all'interno del museo?
1: Sì, allora il punto focale del percorso introduttivo, ma anche conclusivo, è proprio il confronto tra un'installazione abbastanza monumentale di Beati Bach, che rappresenta una giostra ad altri tempi, intitolata Le berceau du chaos, che vuol dire la culla del caos, e l'altorilievo di Vela. Dunque qui siamo al piano terra, poi proseguiamo al primo piano, dove si articola l'esposizione di Beati Bach tra video e installazioni, e poi finiamo con una parte, con un focus dedicato esclusivamente alle vittime del lavoro, con delle fotografie dell'Ottocento, dei documenti inediti, ecco, per mostrare un po' le vittime del lavoro di ieri e di oggi. E, ecco, in questo percorso, ritornando adesso a Beati Bach, troviamo, come si diceva prima, l'essere umano nel suo vivere contemporaneo. Dunque troviamo la questione del lavoro, dello sfruttamento, per esempio troviamo la realtà dei minatori del nord della Francia in lotta contro la silicosi, che era questa malattia che colpiva i polmoni, oppure troviamo la realtà dei minatori minorenni in diverse parti del sud del mondo, quella delle sgusciatrici di gamberi nella medina di Tetuan in Marocco, fino allo sfruttamento della natura con questo circuito dei fiori paradossale tra la Colombia e la Francia, ma che potrebbe essere anche quello tra la Svizzera e la Colombia. Dunque sicuramente sono dei temi drammatici che vengono affrontati, dei temi seri, che mettono in evidenza le contraddizioni del nostro mondo globale, ma penso che sia importante dire che al di là della gravità dei temi, per capire il lavoro di Berti è fondamentale cogliere il linguaggio con cui questi sono affrontati. Ecco, non dobbiamo pensare di trovarci davanti a degli archivi di realtà o a dei documentari, ma siamo posti di fronte a delle favole che ci destabilizzano, delle favole che per definizione sono ricche di artifici, di assurdità, di effetti speciali, ma anche di leggerezza, e che ci portano a vedere il mondo diversamente, e anche aiutano i protagonisti stessi, che sono confrontati a situazioni drammatiche, a trovare delle strategie per resistere. Dunque, ecco, si può dire che le favole di Beati Bach, che ecco, la sua forza è quella di creare delle favole di resistenza.
0: Echi di Storia Festival mira ogni anno e ogni edizione a spaziare nel tempo, dall'età antica alla contemporaneità, su temi di grande rilevanza, con un approccio multidisciplinare, interculturale e anche multigenerazionale. Mette al centro del discorso la storia e la Svizzera italiana come luogo d'incontro, vuol dire aprirsi al valore della transizionalità e della libertà di ricerca e di pensiero. Il Festival Echi di Storia si tiene dal 28 al 31 di maggio a Lugano in diverse location ed è organizzato dall'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia dell'Arte. Con noi c'è il professore di storia, appunto, del liceo di Lugano 1 e membro del comitato organizzativo del Festival, Maurizio Binaghi. E dall'antichità a oggi la parola popolo ritorna costantemente nel discorso politico, giuridico, religioso, culturale e storiografico, ma non conserva mai un significato unico e stabile. E dunque, professor Binaghi, che cosa si intende quando si parla di popolo?
2: Oggi noi sentiamo nel lessico politico, nel discorso comune, l'utilizzo del termine popolo. Il popolo ha deciso, il popolo ha ragione, il popolo si è espresso, si parla molto di sovranità popolare, quindi il termine popolo è principalmente uno di quei termini più utilizzati per, diciamo, legittimare un discorso politico e anche una pratica politica. La domanda in fondo che vogliamo farci alla terza edizione di questo festival, dopo aver fatto la prima edizione sul tema del coraggio, la seconda sul tema dei margini, ora l'idea era di definire che cos'è un popolo, soprattutto che cosa fa che una comunità di persone possa considerarsi un popolo, e il fatto di considerarsi un popolo che legame ha con la nazione e poi con uno Stato in cui la sovranità diventa sempre più legittimata proprio dalla propria popolazione. Quindi questo è un discorso che cerchiamo di elaborare attraverso diverse possibilità. Ci sono spettacoli teatrali, ci sono incontri con professori che fanno delle lezioni sulla storia del termine popolo, ci sono dei dialoghi tra più persone e con il pubblico, quindi vogliamo cercare di ampliare il più possibile la, diciamo, la possibilità di ascoltare e discutere sul tema.
0: Ecco, dunque sì, questo festival Echi di Storia si propone di analizzare anche queste tensioni in una prospettiva storica di un lungo periodo, evitando semplificazioni e restituendo complessità al linguaggio che utilizziamo, perché appunto il termine popolo attraversa tutta la storia dall'antichità ad oggi.
2: Certo, ricordiamo il famoso SPQR, Senatus Populisque Romanum, quello è chiaro che evidentemente il popolo comincia già dall'antichità ad assumere un valore civico, quindi il popolo e il cittadino, quindi questo è un elemento da approfondire, che noi cercheremo di anche non solo di affrontare tematiche occidentali, ma cercheremo di affrontare anche tematiche storiche, ma anche di attualità. Per esempio, c'è una riflessione sulla vita quotidiana del popolo iraniano negli ultimi anni, un tema molto attuale, oppure Anna Foa e Lorenzo Camel, che sono due dei più importanti studiosi sul tema, affronteranno la tematica proprio del popolo palestinese e popolo israeliano. Ci sono altri, diciamo, altri eventi che, per esempio, Thomas Meissen, che è uno degli storici più conosciuti in Svizzera, affronterà una tematica dal titolo Esiste un popolo svizzero? Viene coniugato questo tema in diverse sfaccettature, in diversi modi. E ci sono anche diversi destinatari, perché il giovedì 28 e la mattina del 29 noi faremo dei laboratori dedicati alle scuole medie, alle scuole professionali, proprio sul tema dei popoli senza Stato, quindi che cosa fa sì che un popolo sia riconosciuto come nazione, quindi che possa avere legittimamente uno Stato, quali popoli oggi non hanno uno Stato e non sono riconosciuti come tali. Questo è un fattore che è molto importante nella contemporaneità.
0: Ecco, professore, affrontiamo tra poco il programma, ma che cosa si intende dunque, secondo lei, personalmente, come storico, per popolo oggi?
2: Popolo
0: nell'età, oggi, diciamo, moderna e contemporanea.
2: Il popolo rispetto a quella che è principalmente la popolazione di un territorio è contraddistinto dal fatto di considerare a livello culturale, anche a livello identitario, come appartenenti a una medesima comunità. Quindi questo è il fattore che unisce il popolo, cioè una costruzione identitaria che trova nella storia, nella cultura, nella lingua, nella religione dei fattori di unificazione. È chiaro che questo discorso di unificazione ideologica, culturale e identitaria pone anche il problema del confronto fra popoli diversi. come confrontarsi con chi non viene considerato parte del popolo? Esistono i rapporti fra diversi popoli, come confrontarsi con questi popoli? L'altro aspetto fondamentale, quindi oltre all'inclusione e all'esclusione, è il rapporto con le leggi, con lo Stato. Un popolo è principalmente sempre riconosciuto come una nazione, dunque avente la necessità di avere uno Stato. Per esempio, un discorso che noi faremo è sugli Yenish, che è una popolazione svizzera che in realtà è una popolazione migrante, e quindi spesso in Svizzera è stata considerata non parte del popolo svizzero, e quindi spesso ha subito quello che lo stesso governo ha definito un crimine contro l'umanità, cercando di sedentarizzare, di trasformare questa comunità e farla diventare svizzera a tutti gli effetti. Questo è uno degli aspetti più deleteri del concetto di popolo, cioè quello di costringere chi questo popolo non ne fa parte di essere in qualche modo omologato per poter stare sul territorio abitato dalla maggior parte di coloro che si riconoscono in questo popolo.
0: Ecco, professore, a proposito di questo, lei ha citato prima l'appuntamento di domenica 31 maggio all'asilo Ciani alle 14. Il titolo è proprio "Esiste un popolo svizzero?". Lei sarà presente come relatore e dunque io le chiedo: esiste un popolo svizzero?
2: La Svizzera è un esempio molto interessante di come si possa creare un'unità popolare e quindi creare un popolo a partire da delle condizioni che di principio sono le meno, come possiamo dire, le meno adatte affinché questo popolo si possa creare, perché si trattano di popolazioni di diverse lingue, diverse culture, diverse religioni. Ed è molto interessante, a partire da questa domanda, che certamente è un po' provocatoria, valutare sì, esiste un popolo svizzero, ma come si è formata questa idea di un popolo svizzero, partendo, come dicevo, da condizioni che non sono per nulla propizie.
0: Professore, il Festival Echi di Storia 2026 inizierà il 28 di maggio e terminerà il 31. Vogliamo brevemente citare qualche appuntamento?
2: Certo, ci tengo a sottolineare, evidenziare anche due serate che sono il giovedì sera alle 21 al Cinema Lux e sabato sera, il 30 maggio, sempre al Cinema Lux alle 21, ci saranno due spettacoli, quelli che noi chiamiamo delle lezioni di storia e musica. Ci saranno due storici, giovedì Carlo Greppi e sabato Alessandro Portelli, che sono e portano in giro per l'Italia con grande successo uno spettacolo tra narrazione e musica che rappresentano in forma più leggera e coinvolgente una vera e propria lezione di storia. Le persone, diciamo, che sono ai margini della comunità popolare, che hanno fatto delle scelte che sono delle scelte eccezionali, e le canzoni che ne possono raccontare gli eventi. Mentre sabato Mystery Train sarà un percorso attraverso la canzone popolare americana degli Stati Uniti, quindi il popolo americano raccontato non dall'alto ma dal basso attraverso le canzoni popolari, attraverso la voce di quelli che di solito la voce non ce l'hanno.
0: Floating Notes Festival è un festival di musica sperimentale fondato e diretto dalla musicista celebre arpista Katie Fusco. È nato a San Bernardino nel 2020 con l'idea di creare uno spazio dedicato alla musica contemporanea, alla sperimentazione sonora, con progetti artistici che mettono in dialogo musica, tecnologia, immagini e nuove forme di ascolto in relazione con il territorio. E domani ci sarà una pre-festival, un pre-festival al Teatro del Gatto di Ascona, una serata speciale che appunto anticipa l'edizione 2026 che si terrà in ottobre. Protagoniste due artiste di forte personalità e respiro internazionale. Ce ne parla Katie Fusco.
3: L'appuntamento di domani al Teatro del Gatto sarà l'avant-première proprio del mio festival, del Sotinos Festival, quindi un'anteprima speciale. È una serata, diciamo, che per me rappresenta molto, perché non si parla solo di due concerti, ma anche un modo per aprire le porte al nuovo capitolo di quello che sarà il Sotinos Festival, che si terrà appunto a ottobre al Teatro Sociale a Bellinzona, 30-31 ottobre e chiusura il 1 novembre. E nella serata di domani avremo con noi due musiciste. La prima che vi presento è Lucrezia Dalt, è un'artista colombiana, è straordinaria, è una delle mie artiste preferite che ho scoperto già diversi anni fa, è una delle figure più interessanti e innovative della scena internazionale e contemporanea. E lei è capace di mescolare, diciamo, vari generi, no? È capace di dare forma ad elettronica, usare la voce sia come strumento sia come presenza, sound design, è anche una dimensione molto immersiva di quelli che sono poi i suoi live. E ad aprire invece la serata, quindi prima di Lucrezia, si esibirà un artista, una musicista cinese, Chiara Dubé, lei è originaria di Locarno e amo molto Chiara perché noi due veniamo entrambe da una formazione classica, infatti ci siamo conosciute al conservatorio e poi Chiara come me è andata oltre, quindi ha iniziato a usare e a fare trasformare quello che ha il nostro background classico in un qualcosa avanguardista, quindi lei usa il violino elettrico, usa la sua voce come parte principale di quello che poi sono le sue composizioni e crea questo genere, io lo chiamo dreaming pop, ma anche molto fuso con l'elettronica. Dunque sarà una serata, insomma, per scoprire queste due artiste fantastiche e poi annunceremo la line-up ufficiale del festival,
0: che sarà invece in autunno.
3: Esattamente, si apre questo nuovo capitolo perché lo faremo al Teatro Sociale di Bellinzona e non sarà solo la location che ci ospita, ma sarà proprio una coproduzione fra noi, il team del Flutinoz e il Teatro Sociale, quindi siamo molto entusiasti, è un capitolo importante perché il festival ha preso una dimensione anche più importante rispetto a quello che erano le sue origini, era nato piccolino in montagna.
0: Esatto, San Bernardino, per cui...
3: Esattamente, quindi insomma è un po' una scoperta anche per noi spostarlo e vedere quello che sarà, insomma, con questo nuovo capitolo.
0: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Grazie, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
1: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
0: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
1: Sì, l'idea è questa.
0: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
1: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

0: sono le 20. In studio Fabiano Rizzi. Sono rientrati nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono stati arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. In una breve dichiarazione si sono detti scossi per il trattamento ricevuto e hanno rilanciato l'accusa di non fare nulla al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Il DF FAE ha dal canto suo dichiarato di aver chiesto più volte a Israele di rispettare i diritti fondamentali degli attivisti, così come il diritto internazionale e quello marittimo. Intanto Parigi ha vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sollevando un'ondata di indignazione internazionale. Grave fatto di sangue nella notte a Vallisellen, nel canton Zurigo, dove un uomo è stato gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco. Lo sparatore ignoto è ancora in fuga, la vittima, un 24enne cittadino siriano, è stata ricoverata in ospedale. Da chiarire, oltre alle generalità dell'autore, anche la dinamica e il movente del reato. Iran e Stati Uniti parlano di una svolta nei negoziati per porre fine in modo duraturo alla guerra. Il portaparola del Ministero degli Affari Esteri iraniano ha dichiarato che un protocollo d'accordo in 14 punti è in fase di ultimazione, mentre il presidente americano Trump, in un'intervista alla CBS, ha evocato un'intesa sempre più vicina che impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, precisando che lui firmerà solo un accordo in cui otterrà tutto ciò che vuole. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti e 128 feriti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori dispersi. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità con l'accusa di aver commesso gravi violazioni alla legge. Il disastro avviene mentre Pechino continua a puntare sul carbone anche per ridurre la dipendenza dal petrolio dopo la crisi di Hormuz. Il re di Danimarca ha incontrato nuovamente i capi di partito e ha riassegnato un incarico esplorativo alla prima ministra uscente Mette Frederiksen, leader socialdemocratica, che potrebbe presto formare un governo di centrosinistra, includendo il partito centrista guidato dal ministro degli esteri uscente Rasmussen. Ieri è scaduto il mandato esplorativo assegnato al leader del centrodestra per tentare di formare un governo. È da due mesi che il nuovo Parlamento di Copenaghen non riesce a formare un esecutivo. È di 56 feriti, metà dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto tra due tram a Düsseldorf. L'incidente è avvenuto verso le 11:30 a un incrocio trafficato della capitale del Land tedesco, della Renania settentrionale Westfalia. Sulle cause indaga la polizia locale. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi.
1: Lo sport. Svizzera di nuovo dominante e fanno 6 su 6. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di strapotere quella della nazionale di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0 in diretta. Ritroviamo Lorenzo Boscolo.
2: Beh, ancora una vendemmiata era già successo contro l'Austria, identico risultato finale 9-0, un primo tempo giochicchiato dalla nazionale svizzera, poi è entrato in cattedra, in scena soprattutto il capitano, forse anche un po' arrabbiato. Tre reti ottenute in 4 minuti e 45 secondi a cavallo tra il primo e il secondo periodo per trascinare tutti quanti verso il sesto successo consecutivo. Ancora nel secondo tempo 4-0 con Timo Meier, poi anche ha operato delle piccole modifiche alle linee offensive, ad esempio la terza, tolto Rochette, inserito tra i due zurighesi Calvin Türkauf al centro, appunto tra Malgin che ha fatto l'ala ed Andrighetto. Questi tre hanno realizzato a raffica. La prima Malgin, poi lo stesso Türkauf, Andrighetto per il 7-0 e poi ad abbellire il risultato ancora però nel terzo periodo la doppietta personale firmata da Malgin ed il 9-0 conclusivo segnato da Simon Knack. 9-0 contro l'Ungheria nell'attesa di definire il primo o il secondo posto nello scontro diretto di martedì sera alla Swiss Life Arena contro la Finlandia.
1: Intanto c'è da notare la sconfitta degli Stati Uniti battuti oggi dalla Lettonia 4-2, americani che allora rischiano la clamorosa esclusione dei quarti di finale, loro che sono campioni in carica della rassegna iridata. Nell'altro girone importante è successo della Cechia sulla Slovacchia per 3-2. A Giro d'Italia il suo c'è il nuovo il padrone del giro, che è Jonas Vingegaard, che da favorito nella prima tappa alpina con arrivo in salita a Pila in Val d'Aosta si è staccato dal gruppo, ha vinto in solitaria e ha strappato la maglia rosa al portoghese Eulalio, ora secondo in generale a 2 minuti e 24 da Vingegaard. Domani tappa dedicata ai velocisti con arrivo a Milano, poi dopo il giorno di pausa martedì giro arriva in Ticino con la frazione di Cari. In Formula 1 il britannico Russell ha vinto la prova sprint del Gran Premio del Canada, è partito in pole position, Russell ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia Antonelli. Sempre stasera dalle 22 ci saranno le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio che si disputa domani. Nel calcio l'ultima giornata di Serie A ha visto poco fa l'Inter campione d'Italia pareggiare 3-3 a Bologna. Nel basket infine successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo di campione svizzero. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84, riportandosi allora in vantaggio 2-1 nella serie al meglio delle 5 partite proprio sui Lions.
0: Sulla A2 tra Vassen e il portale nord della galleria autostradale del San Gottardo rimangono code di 1 chilometro in direzione del Ticino con tempi d'attesa di una decina di minuti.
3: Il Giro d'Italia torna in Ticino per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana, da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cari per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
5: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Steve McQueen dell'85 è il secondo album dei britannici Prefab Sprout, che negli Stati Uniti è pubblicato con un altro titolo in previsione di un possibile conflitto legale con gli eredi dell'attore, scomparso 5 anni prima. La copertina dell'album fa riferimento alla passione di McQueen per le moto e al suo film del 63, La Grande Fuga. Il famoso giornalista musicale e conduttore Paul Lester lo descrive sul Guardian come uno dei dischi più belli e intelligenti della sua epoca, anche se commercialmente non sarà molto fortunato. Produttore è l'eclettico Thomas Dolby, nome d'arte che nasce dalla sua passione per nastri e tastiere, che in quegli anni è molto popolare oltremanica. Negli anni 90 ha grande successo la Beatnik, la sua azienda specializzata in tecnologia audio interattiva, utilizzata per fornire suoni in file di piccole dimensioni, prima sui siti web e successivamente in miliardi di telefonini negli anni 2000 per riprodurre toni polifonici. Ma sentiamo il suo lavoro con i Prefab Sprout, Appetite.

Appetite dei Prefab Sprout ha inaugurato la puntata di oggi del Vintage Café di Rete 1. Il frontman del gruppo, Paddy McAloon, è considerato uno dei più grandi autori del suo tempo e ha scritto alcune delle canzoni pop più amate dalla critica negli anni 80 e 90. Dal 2003, mantenendo il nome della band, è di fatto diventato solista. Trascorriamo i prossimi minuti con una delle più grandi leggende della musica contemporanea. Stewland Morris, in arte Stevie Wonder, ottiene il primo contratto discografico quando ha solo 11 anni e ne ha 13 nel 63, quando diventa il più giovane artista solista di sempre a raggiungere la vetta della classifica dei dischi più venduti. Nella sua stellare carriera ne venderà più di 100 milioni, premiati con 25 Grammy Awards. E si tratta di un altro record, quello per il maggior numero di premi raccolti da un artista solista maschile. Songs in the Key of Life del 76 è il suo storico doppio album, considerato uno dei suoi capolavori. Il primo singolo pubblicato è I Wish.

Su Rete 1 Vintage Caffè, buon ascolto da Marco Trovesi. Quando si dice un inizio col botto, e Whiter Shade of Pale del 67 è il primo singolo dei Procolarum, tra i pochi della storia ad avere venduto oltre 10 milioni di copie. Per la cronaca, al primo posto resta sempre inchiodata White Christmas nella versione di Bing Crosby del 1942, superando i 50 milioni. La musica, tornando ai Procolarum, è vagamente basata su un'opera di Johann Sebastian Bach e, per l'epoca, è qualcosa di molto diverso da quello che le persone sono abituate ad ascoltare. Come dice l'autore Gary Brooker, non vogliamo sempre quello che abbiamo sentito la settimana scorsa. Non sempre seguire le mode fa di una canzone una hit. Anzi, spesso è l'esatto contrario. Il segreto è andare dove nessuno osa. Ora torniamo oltreoceano con i Soul Asylum, che nascono a Minneapolis all'inizio degli anni 80, ma devono aspettare fino al 93 per il successo, che dura qualche anno sulla scia di Runaway Train, Grammy Award per la migliore canzone rock dell'anno.

0: Rete 1. Vintage Café.
1: Never Knew Love Like This Before è la hit più famosa di Stephanie Mills, cantante e prima ancora attrice che si fa conoscere per la sua recitazione nella parte di Dorothy Gale in The Wiz, rilettura contemporanea e afroamericana de Il meraviglioso Mago di Oz, primo esempio di accettazione da parte di Broadway di opere con un cast interamente di colore. Sarà portata anche al cinema con protagonisti Diana Ross e Michael Jackson, la cui grande amicizia nasce proprio sul set, con la produzione musicale di Quincy Jones. La prima selezione italiana di oggi è un brano dal sesto album di Eugenio Finardi, che credo sia musicalmente e vocalmente un episodio unico nella sua storia. Nel 79 Loredana Bertè porta il reggae in Italia con E la luna bussò. Due anni dopo ci prova anche Finardi. Anche se Valeria come stai non diventerà un suo classico assoluto, resta comunque una chicca, anche perché il clarinetto è quello di Lucio Dalla, che parteciperà anche all'album successivo.
2: Valeria, come sta?

Vintage Café di Rete 1 ha ritrovato Billy Idol all'anagrafe William Michael Albert Broad, chitarrista, cantante e autore britannico che nasce artisticamente alla fine degli anni 70 con il punk e i primi successi con i Generation X. Dopo lo scioglimento del gruppo si trasferisce a New York per intraprendere la sua carriera da solista in collaborazione con il chitarrista Steve Stevens, che diventerà famoso tra le altre cose per la sua chitarra nel tema di Top Gun. Hot in the City è il primo di una serie di hits di Billy Idol, che racconta di come sia bello correre liberi e selvaggi a New York in una notte d'estate, soprattutto se ci si è appena arrivati. Restiamo oltreoceano anche nei prossimi minuti con Bobby Brown, uno dei pionieri del New Jack Swing, una fusione tra l'hip hop e l'R&B. Famoso per il tormentato matrimonio con Whitney Houston, è apparso anche in alcuni film come Two Can Play That Game, di cui canta il tema principale. Drop it.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Don Henley è uno dei fondatori degli Eagles, batterista e voce e il più longevo membro del gruppo. Dopo il primo scioglimento del 1980, ha iniziato la sua carriera solista che ha avuto alcuni picchi di popolarità con brani come The Boys of Summer, scritto musicalmente da Mike Campbell, chitarrista di Tom Petty and the Heartbreakers. Petty però non la ritiene adatta al disco a cui sta lavorando e quindi sarà proposta a Don Henley che, cambiando leggermente la tonalità, ne farà un grande successo. 4 anni più tardi, nell'88, Roy Orbison torna in classifica dopo un lungo periodo di oblio. Dopo le hits degli anni 60 come Oh Pretty Woman, sì, quella Pretty Woman del film omonimo, una serie di problemi personali lo allontanano dalle scene, fino all'ingresso nel supergruppo dei Traveling Wilburys con George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne. Morirà però di lì a poco e un mese dopo sarà pubblicato, postumo, il suo ultimo successo, You Got It.

Siamo tornati nella Gran Bretagna degli anni Ottanta con i Tok Tok, band che ha trovato il grande successo fondamentalmente con due album, pubblicati nell'84 e nell'86. Il primo, il più clamoroso, contiene It's My Life, che gli dà il titolo, e Such a Shame, due classici intramontabili del decennio. Dal secondo vengono estratti quattro singoli, tra questi Lies, What You Make It e Living in Another World, che abbiamo ascoltato. Dopo il periodo d'oro, i Tok Tok vorranno sperimentare, virando verso il jazz e l'improvvisazione. Saranno apprezzati dalla critica, ma non dal pubblico, e si scioglieranno nel 91, poco dopo l'uscita del quinto e ultimo album. In chiusura di questa puntata restiamo a metà degli anni 80 con Rossana Casale e La Via dei Misteri, anche titolo del suo secondo disco, dopo anni trascorsi come corista per i nomi più importanti della musica italiana. Vintage Café è in podcast su rsi.ch e sulle frequenze e streaming di Rete 1. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. Studio Fabiano Rizzi. Sono rientrati nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono stati arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. In una breve dichiarazione si sono detti scossi per il trattamento ricevuto e hanno rilanciato l'accusa di non fare nulla al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Il DFAE ha dal canto suo dichiarato di aver chiesto più volte a Israele di rispettare i diritti fondamentali degli attivisti, così come il diritto internazionale e quello marittimo. Intanto Parigi ha vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sollevando un'ondata di indignazione internazionale. Traffico intenso quello dei turisti diretti oggi a sud delle Alpi. Anche quest'anno l'inizio del lungo fine settimana di Pentecoste ha fatto rima con lunghe soste sulla A2, dove davanti al portale nord della Galleria del San Gottardo si sono raggiunti i 21 km di coda verso il Ticino, poco prima di mezzogiorno, ma anche sul percorso alternativo grigionese della A13, dove code o forti rallentamenti si sono registrati su un tratto di 20 km fra Landquart e Rotenbrunnen in direzione del San Bernardino. Principio d'incendio in serata verso le 18 in un appartamento di via Trisnera a Losone, dove le fiamme sono state spente prontamente dagli inquilini e dove l'intervento dei pompieri di Locarno si è limitato a liberare dal fumo le stanze. Lo rende noto Rescue Media, precisando che le 4 persone che si trovavano nell'appartamento al momento dell'incendio, tra cui 2 bambini, sono state visitate sul posto per valutare eventuali sintomi di intossicazione e che nessuno ha dovuto essere ricoverato. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio. Strage nel nord della Cina per l'esplosione di una miniera di carbone che ha causato 82 morti e 128 feriti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. 2 minatori dispersi. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità con l'accusa di aver commesso gravi violazioni alla legge. Il disastro avviene mentre Pechino continua a puntare sul carbone anche per ridurre la dipendenza dal petrolio dopo la crisi di Hormuz. E secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo provvisorio per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio delle petroliere, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro domenica. In un'intervista alla CBS, il presidente statunitense Trump aveva detto sempre più vicino un accordo che impedisca all'Iran di avere un'arma nucleare. In precedenza, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano aveva dichiarato che un protocollo d'accordo in 14 punti era in fase di ultimazione. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi.
0: Lo sport.
2: Svizzera di nuovo dominante, fanno 6 su 6, ben ritrovati all'ascolto a Zurigo. È stata un'altra dimostrazione di strapotere questa sera per la nazionale svizzera di hockey, che per la sua 6ª partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare le 3 reti in meno di 5 minuti del capitano Roman Josi. Martedì il prossimo incontro della squadra rossocrociata sarà quello contro la Finlandia per definire il primo posto nel girone. Intanto c'è da notare la sconfitta degli Stati Uniti, battuti stasera dalla Lettonia 4-2. Americani che allora rischiano la clamorosa esclusione dai quarti di finale. Nell'altro girone importante successo della Cecchia sulla Slovacchia per 3-2. Il Giro d'Italia ha il suo nuovo padrone, Jonas Vingegaard, che oggi da favorito nella prima tappa alpina con arrivo in salita a Pila in Val d'Aosta si è staccato, ha vinto in solitaria e ha strappato la maglia rosa al portoghese Eulalio, ora secondo in generale a 2:24 da Vingegaard. Domani tappa dedicata ai velocisti con arrivo a Milano, poi dopo giorno di pausa martedì il gran momento del Ticino con la frazione che arriva a Cari. In Formula 1 il britannico Russell ha vinto vinto la prova sprint del Gran Premio del Canada, partito in pole position, ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia alla Mercedes Antonelli. Sempre stasera dalle 22 ci saranno le qualifiche per il Gran Premio che si correrà domani. Nel calcio, ultima giornata di Serie A e Inter che da campione d'Italia ha pareggiato 3-3 a Bologna. Infine nel basket, successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo a Ginevra all'Olympique, che si è imposto 87-84, riportandosi così in vantaggio 2-1 nella serie al meglio delle 5 partite.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Anden.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anden.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
4: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi. Sono rientrati nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che con altri 800 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono stati arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. In una breve dichiarazione si sono detti scossi per il trattamento ricevuto e hanno rilanciato l'accusa di non fare nulla al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Il DFA e ha dal canto suo dichiarato di aver chiesto più volte a Israele di rispettare i diritti fondamentali degli attivisti, così come il diritto internazionale e quello marittimo. Intanto Parigi ha vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sollevando un'ondata di indignazione internazionale. Traffico intenso quello dei turisti diretti oggi a sud delle Alpi. Anche quest'anno l'inizio del lungo fine settimana di Pentecoste ha fatto rima con lunghe soste sulla A2, dove davanti al portale nord della Galleria del San Gottardo si sono raggiunti i 21 chilometri di coda verso il Ticino poco prima di mezzogiorno, ma anche sul percorso alternativo grigionese della A13, dove code o forti rallentamenti si sono registrati su un tratto di 20 chilometri fra Landquart e Rottenbrunnen in direzione del San Bernardino. Strage nel nord della Cina per l'esplosione di una miniera di carbone che ha causato 82 morti e 128 feriti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori dispersi. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità con l'accusa di aver commesso gravi violazioni alla legge. Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire lo stretto d'Hormuz al passaggio delle petroliere, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro domenica. In un'intervista alla CBS, il presidente statunitense Trump aveva detto sempre più vicino un accordo che impedisca all'Iran di avere un'arma nucleare. Teheran, per bocca di un portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, aveva dichiarato che una bozza d'accordo in 14 punti era in fase di ultimazione. Assegnato il palmarès della 79esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes. A decidere i vincitori, la giuria internazionale presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. La palma d'oro per il miglior film è andata a Fjord, del regista rumeno Cristian Mungiu, che parla delle difficoltà di integrazione di una famiglia rumena tradizionalista nella progressista Norvegia. Storico ex aequo nel premio per la miglior regia assegnato ai registi spagnoli di La Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi, e al regista polacco Paweł Pawlikowski, autore di Fatherland. Ex aequo anche per i premi di miglior attrice e miglior attore, andati rispettivamente alle due protagoniste della pellicola del regista giapponese Hamaguchi e ai due protagonisti di Coward del belga Lucas Dont. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi.
0: Lo sport.
2: Svizzera di nuovo dominante, fanno 6 su 6, ben ritrovati all'ascolto a Zurigo. È stata un'altra dimostrazione di strapotere questa sera per la nazionale svizzera di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare le tre reti in meno di 5 minuti del capitano Roman Josi. Martedì il prossimo incontro della squadra rossocrociata sarà quello contro la Finlandia per definire il primo posto nel girone. Intanto c'è da notare la sconfitta degli Stati Uniti, battuti stasera dalla Lettonia 4-2. Americani che allora rischiano la clamorosa esclusione dai quarti di finale. Nell'altro girone importante successo della Cecchia sulla Slovacchia per 3-2. Il Giro d'Italia ha il suo nuovo padrone, Jonas Vingegaard, che oggi da favorito nella prima tappa alpina con arrivo in salita a Pila in Val d'Aosta si è staccato, ha vinto in solitaria e ha strappato la maglia rosa al portoghese Eulalio, ora secondo in generale a 2:24 da Vingegaard. Domani tappa dedicata ai velocisti con arrivo a Milano, poi dopo il giorno di pausa martedì il gran momento del Ticino con la frazione che arriva a Cari. In Formula 1 il britannico Russell ha vinto alla prova sprint del Gran Premio del Canada, partito in pole position, ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia alla Mercedes Antonelli. Sempre stasera dalle 22 ci saranno le qualifiche per il Gran Premio che si correrà domani. Nel calcio, ultima giornata di Serie A e Inter che da campione d'Italia ha pareggiato 3-3 a Bologna. Infine nel basket, successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo a Ginevra all'Olympique, che si è imposto 87-84, riportandosi così in vantaggio 2-1 nella serie al meglio delle 5 partite.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. Studio Fabiano Rizzi. Sono rientrati nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono stati arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. In una breve dichiarazione si sono detti scossi per il trattamento ricevuto e hanno rinfacciato al Dipartimento Federale degli Affari Esteri di non fare abbastanza. Il DFAE ha dal canto suo dichiarato di aver chiesto più volte a Israele di rispettare i diritti fondamentali degli attivisti, così come il diritto internazionale e quello marittimo. Intanto Parigi ha vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sollevando un'ondata di indignazione internazionale. Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio delle petroliere, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro domenica. Il presidente degli Stati Uniti Trump, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che il memorandum per l'accordo di pace è stato in larga parte negoziato con l'Iran, porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz e i suoi dettagli saranno resi noti a breve. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti e 128 feriti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori dispersi, ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono già stati fermati dalle autorità con l'accusa di aver commesso gravi violazioni alla legge. Decine di migliaia di cittadini serbi sono tornati a manifestare per le strade di Belgrado, chiedendo elezioni anticipate al presidente Vučić, al grido di "gli studenti vincono". Vučić, al potere come premier o presidente da 12 anni, è nel mirino del movimento di protesta guidato dagli studenti universitari dal 1 novembre del 2024, quando 16 persone morirono nel crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad, un incidente attribuito alla corruzione e alla negligenza nei lavori pubblici. Ha segnato il palmarès della 79esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes. A decidere i vincitori, la giuria internazionale presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. La Palma d'Oro per il miglior film è andata a Fjord, del regista rumeno Cristian Mungiu, che, mettendo in scena le difficoltà di integrazione di una famiglia rumena tradizionalista nella progressista Norvegia, riflette sulla collisione tra modelli culturali diversi nell'Europa contemporanea. Storico ex aequo nel premio per la miglior regia, assegnato ai registi spagnoli di La Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi, e al regista polacco Paweł Pawlikowski, autore di Fatherland. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi.
0: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1, perché sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position domani nel Gran Premio del Canada. Il britannico poco fa ha preceduto nelle prove il compagno di scuderia Antonelli, Norris e Piastri sulle due McLaren. Russell, che aveva in precedenza vinto anche la prova sprint davanti a Norris e Antonelli. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di strapotere, quella della nazionale di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0, da notare la tripletta del capitano Romagnosi, un successo che mantiene la formazione rossocrociata in testa al girone, a punteggio pieno, in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno rimediato dalla Lettonia per 4-2. A rischio nel girone di Friburgo invece la Svezia, battuta dalla Norvegia per 3-2. Nel calcio in Serie A si è chiuso con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter campione d'Italia, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. In Germania invece, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco ha vinto la Coppa in finale, battuto 3-0 lo Stoccarda grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa. Nel basket, successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84, riportandosi in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo che quindi può chiudere il conto martedì nella quarta partita, sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach, vincendo quest'oggi gara 2-5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.

fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Flottiglia, rientrati in Svizzera 7 degli 8 attivisti elvetici arrestati in acque internazionali lunedì e detenuti in Israele. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 82 i morti, ancora da chiarire le cause. A Palazzo Federale si accentua lo scontro sui bilaterali, tre commissioni parlamentari divise sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza. Festival del cinema di Cannes, la Palma d'Oro va al regista rumeno Cristian Mungiu per la pellicola Fjord, è il suo secondo trionfo sulla Croisette. Sport, ai mondiali di hockey la Svizzera travolge anche l'Ungheria, superata 9-0 ed è sempre più leader nel girone. In Formula 1 Russell vince la sprint e conquista la pole position del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Sono atterrati nel pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumud Flottiglia. L'ottava persona con doppia cittadinanza è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo è stato ricoverato all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti dopo 5 giorni di detenzione in Israele in condizioni che denunciano come inaccettabili. Il servizio è di Vera Pellandini.
2: Compatto spicca nella piccola hall di Cointrin. Vengono da tutta la Svizzera. Sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente gli abbracci. Scossi ma non feriti appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
3: Sono contento di essere di nuovo a casa con le persone. L'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco. Probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' il rilascio, però sì, diciamo che altre compagne e compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
2: Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa, poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti. E contro il ministro della Difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia e il ministro degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
1: Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro oggi, domenica. Il presidente degli Stati Uniti Trump, intanto, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che un accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato, i suoi aspetti finali sono in fase di discussione, porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz e i suoi dettagli saranno resi noti a breve. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori ancora dispersi. È ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono già stati fermati dalle autorità. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
4: L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liao Shenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 chilometri a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
1: Ciò che si temeva si sta realizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Venerdì la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto a un'altra commissione sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
5: Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15-10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza, in serata la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso 8-5 che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
6: Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, e dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo.
5: Il consigliere agli Stati è presidente della Commissione di Politica Estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
1: Va in Romania la Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. Tre i premi a pari merito assegnati da una giuria evidentemente incapace di trovare un accordo. Nella lunga premiazione un solo momento politico, il regista russo Andrei Zviagintsov, ricevendo il gran premio della giuria, si è rivolto a Putin chiedendo la fine della guerra. L'inviato Alessandro Bertoglio.
7: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il decimo regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente: l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i 2 protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le 2 attrici di Sudan di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Kamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
1: Spazio ora alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
8: Sì, apriamo con la Formula 1 perché sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position domani sera nel Gran Premio del Canada. Il britannico questa sera, dopo aver vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli, nelle prove ha preceduto lo stesso Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di potere, quella della nazionale di hockey che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare la tripletta del capitano Romagnosi, ma sentiamo Calvin Türkauf intervistato dal collega Flavio Maddalena.
9: 1-0 nel primo tempo, 6-0 nel secondo, lì è cambiata la partita. Cosa è successo in quel secondo tempo?
10: Sì, abbiamo alzato il livello, come abbiamo detto nello spogliatoio. Giocare come nel primo tempo non va per noi, volevamo spingere di più. Dopo il primo tempo abbiamo iniziato di farlo.
9: Verso la fine del secondo tempo sei stato inserito anche in una nuova linea, pochi cambi, subito tante reti, vi trovate molto bene insieme.
10: Sì, ho già giocato un paio di volte in passato con loro, è facile giocare con loro, sono due giocatori fortissimi, sanno di trovare il spazio aperto e così è facile anche per me di trovarlo o loro mi trovano. Sì, per fortuna abbiamo fatto un paio di gol, però come detto già nelle prime interviste siamo contenti che abbiamo preso 3 punti.
9: Con tutto il rispetto per l'Ungheria, settimana prossima arriveranno altri avversari, magari di maggior qualità. Dove potete ancora crescere, secondo te?
10: Sicuramente tenere il livello alto per 60 minuti. Oggi abbiamo iniziato un po' lento, dobbiamo essere pronti dal primo cambio e continuare così per 60 minuti, non dopo 20.
8: Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo. Gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2. A rischio nel girone di Friburgo anche la Svezia, battuta dalla Norvegia per 3-2. Al Giro d'Italia, vincendo in solitaria da dominatore la prima tappa alpina tutta corsa in Val d'Aosta, Jonas Vingegaard è diventato la nuova maglia rosa. Il danese comanda ora la generale con 2 minuti e 26 sul portoghese Eulalio. Domani si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio in Serie A si è chiuso con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio questa sera ha battuto il Pisa 2-1. In Germania invece, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa. In finale ha battuto 3-0 lo Stoccarda, grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa. Con il successo anche in campionato per il Bayern, si concretizza così anche la 14ª doppietta Coppa campionato nella storia del club. Nel basket è da segnalare il successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84 e si è riportato in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo che quindi potrebbe chiudere il conto martedì nella quarta partita che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo oggi gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 24 maggio. In tutto il paese è ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Sono rientrati nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono stati arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, proposta la quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro oggi domenica. Intanto il presidente americano Trump, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che l'accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato, i suoi aspetti finali sono in fase di discussione, porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz e i suoi dettagli saranno resi noti a breve. La Casa Bianca è in stato d'allerta dopo che decine di colpi d'arma da fuoco sono stati uditi all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, proprio fuori dal complesso presidenziale statunitense. Lo riporta la CNN, aggiungendo che il Secret Service, incaricato della sicurezza, sta indagando sull'accaduto. Un massiccio attacco con missili balistici russi è in atto a Kiev. Lo rendono noto le autorità militari ucraine, invitando la popolazione a restare nei rifugi. Ieri l'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco a un impianto chimico russo a 1700 chilometri dal confine, importante per l'industria militare di Mosca. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti e 128 feriti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori dispersi, ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità con l'accusa di aver commesso gravi violazioni alla legge. Tre nuovi casi di Ebola sono stati confermati in Uganda, portando a 5 le infezioni confermate. Lo ha dichiarato il Ministero della Salute del paese confinante con la Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, dove i casi sospetti, secondo l'ultimo bilancio, sono 867 e le vittime accertate 204. E secondo l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana, altri 10 paesi sono a rischio: Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Brazzaville, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia. Assegnato il palmarès della 79esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes. A decidere i vincitori la giuria internazionale presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. La palma d'oro per il miglior film è andata a Fjord, del regista rumeno Cristian Mungiu, che, mettendo in scena le difficoltà di integrazione di una famiglia rumena tradizionalista nella progressista Norvegia, riflette sulla collisione tra modelli culturali diversi nell'Europa contemporanea. Storico e ex aequo nel premio per la miglior regia assegnato ai registi spagnoli di La Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi, e al regista polacco Paweł Pawlikowski, autore di Fatherland. Sport, hockey, sesta vittoria in 6 partite ai mondiali casalinghi per la Svizzera, che ha battuto l'Ungheria 9-0. Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia martedì. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada. Russell, che ha vinto anche la prova sprint, precederà il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Per il calcio, infine, nella Serie A italiana, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 24 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiore ai 30 gradi.
0: Rete 1.

Capi amato lo sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

hoodie hoodie, che trascina al largo senza pietà chi non sa nuotare mai in paese.

sono così, come si usa dire sono così, udi udi, che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti momenti di tensione in serata a Washington, dove il Secret Service ha arrestato l'uomo che ha aperto il fuoco a ridosso del perimetro della Casa Bianca. L'immediato intervento ha evitato che l'assalitore potesse fare irruzione nel complesso presidenziale, blindato per ore in un rigido lockdown. Mentre l'FBI tenta di far luce sul movente del folle gesto, il bilancio dell'attacco conta un passante ferito durante la sparatoria. Trump, all'interno della residenza presidenziale, al momento dell'agguato, è rimasto illeso. E poco fa la Casa Bianca ha revocato il lockdown, mentre l'emittente CBS ha annunciato che lo sparatore non è morto, ma è ricoverato in gravissime condizioni. E l'Iran frena i trionfalismi di Washington. L'agenzia di stampa Fars ha bollato le dichiarazioni americane come incoerenti con la realtà, ribadendo che, in base agli ultimi testi scambiati, la gestione del canale strategico, quello di Hormuz, resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. In precedenza, Donald Trump, sul suo